0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss Kiss!

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: minuto. Qui a Radio Kiss Kiss c'è il Pippo Pelo Show.
1: Però buongiorno. Non te la puoi cavare così. Buongiorno, Michel Pelò.
0: Sì,
1: buongiorno allora, a tutta Italia. Ma il 16 settembre del 1900, si può dire?
0: 66.
1: Nasceva
0: a Cesare Falcone.
1: A che ora?
0: A luna di notte.
1: A luna di notte.
0: Quindi a luna stanotte ho festeggiato il compleanno.
1: E nasceva Cesare Falcone. Fatevi un po' voi i calcoli. Oggi è un giorno molto importante.

0: Addirittura.
1: Sì.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Happy birthday.
1: Bella questa versione.
3: To you.
2: Chi la canta? Anna
1: Ox. Io.
2: Ah, è Marilyn. È quella di Marilyn?
1: Sì.
2: Bellissima.
1: Che bella! Tanti auguri Pippo Pelo, ovvero
2: grazie.
1: Cesare Falcone.
2: Grazie ragazzi, oggi sono 60.
1: Oggi sono 60 anni.
2: Non ce la farò mai a spegnere 60 candeline, ragazzi. No, che fatica.
1: Allora, posso dirti una cosa, Pippo?
2: Devo allenare.
1: Sulla torta non mi piace il numero.
2: Non ti piace il numero?
1: No, si mettono le candeline tante quanto sono gli anni.
2: Va bene, oggi metterò 60 candeline.
1: Devi mettere 60 candeline, quelle belle secche e lunghe.
2: Secche e lunghe. Secche e long.
1: Esattamente.
2: Va bene. Allora,
1: se volete potete mandarci messaggi, ma la prima cosa che facciamo oggi è aprire il centralino. Oramai è la buona abitudine del mattino, apriamo il centralino allo 081 546 1212 e ci dite a chi avete inviato l'ultimo WhatsApp.
2: Sì, l'ultimo WhatsApp inviato o ricevuto.
1: Che sia ieri sera o che sia stamattina. A te non lo chiedo per niente.
2: Sono cominciati da mezzanotte e non si fermano più. Ma chiediamo ai nostri ascoltatori qual è, magari se ce lo fate anche sentire, no? L'ultimo WhatsApp
1: se
2: che avete ricevuto,
1: eccetera,
2: eccetera. Però voi ci chiamate al telefono, per cui ci dite da chi e chi vi ha mandato l'ultimo messaggio. 081 546 1212. Lo ripeto, 081 546 1212. Vi sentiamo a raffica. Chi vi ha mandato l'ultimo messaggio o a chi l'avete spedito?
1: A chi l'avete inviato, nel senso o ieri sera oppure se stamattina già eravate operativi, a chi l'avete mandato o a chi ve l'ha mandato, magari anche solo per il buongiorno o per qualche altro tipo di comunicazione. 081 546 1212. Partiamo con Antonio. Ciao Antonio.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Antonio, chi ti ha mandato?
4: Voi, auguri Pippo.
2: Grazie Antonio, grazie mille. Chi ti ha mandato l'ultimo messaggio o a chi l'hai mandato?
4: Beh, l'ho mandato su un gruppo, siamo un gruppo di ragazzi, ci mandiamo sempre il buongiorno la mattina.
2: Ah, hai mandato il buongiornissimo,
1: okay.
2: Giusto, hai scritto
4: gruppo
2: buongiornissimo?
4: Organizziamo cene, eventi.
2: Hai scritto buongiornissimo?
4: Esatto, sì.
1: Esatto, okay. Non avevamo dubbi.
2: Se ci fossi io nel gruppo ti avrei già bloccato, però va bene così. Grazie.
4: L'hanno fatto in parecchi, non saresti il primo.
2: Ah, l'hanno già fatto in parecchi, ma non mi meraviglia.
1: Allora mettiamo giù pure noi, ciao Antonio. Angela, buongiorno.
5: Buongiorno, auguri Pippo, buon compleanno.
2: Grazie Angela, come siete belli ragazzi, mi fate commuovere.
1: Oggi lo spazietto per gli auguri ci vuole prima di intervenire subito a bomba sull'argomento. Allora, chi hai mandato WhatsApp o chi te l'ha mandato?
5: Stamattina ho mandato l'ultimo WhatsApp al gruppo di famiglia perché oggi è anche il compleanno di mia sorella.
1: Vedi.
2: E cosa le hai scritto alla sorella?
5: Ho scritto buongiorno famiglia, auguri a Caterina, si chiama Caterina, buon compleanno, siamo a 49 primavere.
2: Potevi aggiungere
1: ricordato?
2: Una cosa di cuore più, no? Era un po' Comunque Gabriella, grazie mille, Angela, scusami, grazie mille, un abbraccio grande.
1: E auguri alla sorella.
2: Ciao Angela, ciao.
1: Gabriella invece qua.
2: Sì, ecco.
1: Ciao Gabriella.
6: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Grazie Gabriella, grazie mille.
6: Praticamente.
2: Cosa?
6: Siamo coetanei praticamente.
2: Siamo coetanei.
1: Bene, bene.
2: Chi ti ha mandato, a chi hai mandato l'ultimo messaggio,
6: Io
2: Gabriella?
6: Ho mandato l'ultimo messaggio al gruppo di famiglia per fare gli auguri alla mia nipotina che oggi fa 11 mesi.
2: E cosa hai scritto?
6: Auguroni alla mia principessa.
2: Auguroni alla mia principessa. Beh.
1: Tanti festeggiamenti, tanti compleanni. No, però questo è un complimese.
2: Grazie mille, ciao Gabriella.
1: A te. Ciao.
2: Ciao 081 546 1212. Ci chiamate e ci dite da chi avete ricevuto l'ultimo messaggio o a chi l'avete inviato.
1: Loredana, ciao.
7: Buongiorno, buongiornissimo, auguri a Pippo.
2: Grazie Lori, grazie mille, kiss a te.
1: Allora Loredana, chi ha inviato il buongiornissimo stamattina?
7: Come sempre a mia figlia, quella sposata con le due bimbe, che stamattina mi aspetta giù al palazzo per portarle a scuola.
2: Ah bene, le bimbe aspettano al palazzo, vedi?
7: Come sempre dicendole di non fare tardi.
2: Quindi
1: okay,
2: ha scritto
1: un
2: non fate tardi, le avvertite già. Grazie Loredana, ciao,
1: chi schizza a te. Andiamo

0: posso farmi meditare.
1: Addirittura.
0: E te la regalerà, donna con te.
1: Brava.
0: Dimmi chissà.
1: Questa come nelle canzoni in acqua e sale si sentono Mina, qui chi ha cantato si sentiva,
0: esatto,
1: no,
0: si sentiva Anna.
2: Piacere, sì.
0: Comunque,
1: sì, esatto.
0: Una delle canzoni secondo me più belle, no, di Anna Oxa. L'ascoltiamo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.

0: messaggio che mi inviò Peppino, che lavora qui con noi,
1: sì,
0: recitava proprio una parte del testo di questa canzone: sarà una donna che ritrova la sua femminilità
1: e te la regalerà.
0: E te la regalerà. Mm. Mi aveva mandato questo messaggio un po' di tempo fa. Io francamente non ho verificato.
1: Ma poi se... no, l'ha ritrovata la femminilità e l'ha regalata,
0: io non
1: o
0: lo
1: nessuna
0: so.
1: Delle due cose?
0: No, non ho verificato.
1: Non hai verificato.
0: Mi auguro però per lui che abbia ritrovato la sua femminilità e l'abbia regalata a qualcun altro.
1: A qualcun altro.
0: Esattamente.
1: Sicuramente, ma, sicuramente.
0: Poi ce lo fa sapere Peppino dalla in alto.
1: Allora, bella questa canzone di Anoxa. Grazie come sempre quando ci inviate i feedback sulla musica che vi suoniamo. Devo dire, ieri ascoltavo, posso dirlo, anche Rita. Ho ascoltato per un bel po'.
0: Puoi dirlo.
1: Rita Manzo, che saluto e ringrazio.
0: Per noi, salutare Rita
1: l'intervista
0: e averla come collega.
1: A Giovanni Allevi è stata davvero meravigliosa.
0: Grande.
1: È stata quasi commovente, per cui devo fare i complimenti a Rita. E poi c'era una
0: e
1: musica.
0: Anche a Giovanni Allevi.
1: E anche a Giovanni Allevi, ovviamente, quello lo davo per scontato. E grazie anche a lui hanno suonato dei pezzi bellissimi.
0: Bellissimi.
1: Quindi Radio Kiss Kiss vi suona sempre la musica più bella e vi emoziona. Allora, scrivere a qualcuno su Instagram. Cioè, ora, tutti siamo fedeli, tutti siamo carini, tutti abbiamo la coscienza pulita, per modo di dire, ma comunque è così. Però scrivere a qualcuno su Instagram.
0: Adriana, tu devi far
1: fare uno scambio di battute
0: a tua madre.
1: Fare il cuoricino.
0: Devi... Teresa ci sta ascoltando?
1: Aspetta, fai vedere.
0: Allora,
1: è probabile di sì.
0: Teresa deve sapere che io sono privo.
1: Mm-hmm.
0: È giusto che tua madre lo sappia. Di guardare una foto di una bonona su Instagram. Chiunque sia così, col culo così,
1: non
0: con le tette
1: dire,
0: così.
1: Non mi dire.
0: C'è il like di tuo padre.
1: Ma veramente?
0: Sempre.
1: Ogni tanto l'ho beccato anch'io.
0: Le scopre tutte prima di me. Le scopre tutte prima di me. Cioè, quando le vedo c'è già il like di Alfo. È proprio un marpione. È proprio. Tere, duro il magazzino. Zizza mocca.
1: No, ma lei lo
0: no,
1: sa.
0: Glielo volevo dire a tua madre. No, che no, giusto che lo sa esattamente.
1: No, io credo che lei sappia l'attività Cooligram di mio padre. Perché se ci perché se ci
0: come
1: fai
0: si chiama
1: caso,
0: Cooligram?
1: È Cooligram. Perché se ci fai caso, facci caso, non c'è altra posa. Cioè, se non mostra del deletano non c'è il like. Capito?
0: Sì.
1: Che mette
0: no,
1: like a caso
0: ma
1: così.
0: Infatti,
1: cioè,
0: basta vedere un
1: è
0: culo
1: proprio culi
0: a ponte, così un po' così, ma pure quelli di Anna Chiara. I culi
1: anche
0: di Anna Chiara sono famosissimi.
1: Chiara.
0: Cioè, ricordiamo
1: sì,
0: che
1: sì.
0: L'unica donna. Ogni
1: no,
0: tanto
1: quello ricordiamolo perché quest'estate è pure andata così.
0: Ricordiamo che Anna Chiara è l'unica donna al mondo che riesce contemporaneamente in una foto a far vedere faccia e culo. Non so come faccia, ma lei ce la fa. E quindi le inventa tutte, no? Quindi la distesa sulla sedia a sdraio.
1: Quella lì mi piace, la voglio. Quella la devo imparare, perché io non ci sono riuscita.
0: Ti spiega lei
1: quella
0: come
1: dove
0: fare.
1: Si mette la faccia,
0: sì, sì,
1: quindi si può ammirare.
0: E poi si vede sto culo un po' più in alto. Nella foto, sì, esatto.
1: E quella è bella, quella è bella. Comunque, volevo dirvi che cercare attenzioni online, anche se apparentemente non state facendo niente di male, comunque appartiene al micro cheating, si chiama
2: brava.
1: Così.
2: Brava.
1: Il micro tradimento, cioè non c'è bisogno di andare per forza a letto con una donna, con un altro uomo, anzi quella roba lì forse è anche un po' sopravvalutata.
0: Sì, ma andiamo subito al sodo, siete gelosi, vi dà fastidio se la vostra partner, il vostro partner mettono like a un uomo bello, anche un amico.
1: No, ma intanto ve ne accorgete?
0: No, perché
1: lo
0: c'è
1: sapete.
0: Chi fa la differenza. Se lo mette a una persona famosa, dico, faccio per dire, lo metti a dimmi una donna, come si chiama quella di cui abbiamo parlato l'altro giorno, che è sempre meravigliosa, Irina Shayk, no?
1: Ah, Irina
0: se
1: Shayk,
0: mette il like
1: sì.
0: A Irina Shayk posso accettarlo, ma se lo
1: sì,
0: mette
1: perché è irraggiungibile.
0: Alla nostra dirimpettaia Francesca mi dà fastidio,
1: sì, sì, sì,
0: dicono
1: sì.
0: Molte donne, anche molti uomini dicono la stessa cosa, se la mia compagna mette il like a Morrone magari tanto quanto,
1: ma perché è irraggiungibile,
0: ma se lo mette
1: sì.
0: al vicino di casa,
1: no,
0: quello
1: a
0: che abita più
1: no,
0: di sotto,
1: alla mamma della bambina io
2: sì.
1: C'è anche un'altra attività, Pippo, che probabilmente a te sfugge perché non hai figli a scuola.
0: Sì.
1: Allora, gli uomini, papà dei ragazzini,
0: like
1: dei
0: alle
1: bambini,
0: mamme.
1: Alle altre mamme,
0: alle
1: quando
0: mamme.
1: Li beccano a scuola, eccetera.
0: Ma
1: chi
0: pare
1: sì,
0: che questa
1: non hai idea.
0: Guarda che ho degli amici che i figli a scuola ce li hanno.
1: Fanno gli screenshot dai profili e li mandano nei gruppi.
0: Ah,
1: è ovvio.
0: È tutto un culare.
1: Sono
0: dalla
1: finita anche
0: alla
1: io
0: sera.
1: Negli screenshot di questi gruppi scolastici dei papà.
0: Ah, vabbè, lì siamo
1: ovviamente.
0: Niente dello stalking.
1: No, li mandano nei loro gruppi interni.
0: Allora, come siete messi rispetto a sta roba dei like? Però siate sinceri,
1: no,
0: qua sembrano tutti
1: sinceri.
0: Santi, nessuno che sarà bello. Litigate, vi arrabbiate, fate questioni in famiglia, con la compagna, la fidanzata, il fidanzato, l'amico, quello che sia, per questi like un po' eccessivi.
1: Io dopo devo fare una domanda secca, però la facciamo dopo.
0: Vai.
1: Perché tutto appartiene ad una sola cosa, il codice sblocco del telefono.
0: Il codice,
1: tutto appartiene, tutto si riconduce a quello.
0: A
1: vabbè,
0: quello.
1: Ma intanto ci rispondete su questa
0: auguri
1: cosa
0: Peppino!
1: Qua.
0: Peppino! Grazie! Ma quale Peppino? Uè, cominciamo.
1: Auguri Carmine.
0: Mi chiamo Cesare Falcone e dal 1990 sono Pippo Pelo.
2: Auguri Peppino.
0: Ma quale Peppino?
1: Dai, c'è il tuo pezzo preferito.
0: Grazie,
1: Madonna.

Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Kiss, kiss.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Coca-Cola su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno Adriana, grazie.
1: Per esempio, sì,
0: i
1: Pippo,
0: tuoi auguri hanno avuto un effetto devastante, stanno arrivando migliaia di messaggi, io non so come.
1: Dopo allora, controlla anche il tuo social.
0: Sono molto imbarazzato.
1: Perché?
0: Perché ieri sera, quando si avvicinava la mezzanotte, stavo vivendo gli ultimi momenti da cinquantenne.
1: Col 5 davanti, certo.
0: Perché da oggi ho il 6 davanti, per cui ho detto che posso fare? Non sapevo cosa fare.
1: Che volevi fare?
0: Volevo fare qualcosa.
1: Una follia, una stravaganza.
0: Sì, sì, sì, sì. Avevo proprio la smania di fare una cosa da cinquantenne ancora. Perché poi sessantenne, un po', quello è sessantenne, non può farlo.
1: È vero.
0: Invece non l'ho fatta. Niente.
1: Non hai fatto
0: niente.
1: Sono
0: stato lì come un pirla
1: a vedere, rimandare,
0: a vedere la Fiorentina che batteva il Pisa. Almeno ha vinto 3-0, ma ha fatto un regalo.
1: Hai rimandato una cosa da cinquantenne nell'era
0: dei 60.
1: Questa è la tua, è il tuo six, la tua six era.
0: La
1: col
0: six era?
1: Sì, con la sei davanti.
2: Tipo vero? Una persona che spacca il mondo col suo entusiasmo.
0: Grazie mille, spero di spaccarlo per tutta la vita.
1: Allora, cancellare una conversazione, rimuovere un like, minimizzare quando ci sentiamo coinvolti con un'altra persona, possono essere il segnale che c'è qualcosa che non vogliamo ascoltare o che stiamo cercando di sopprimere. Anche questo appartiene al micro tradimento.
0: Sì, ricordiamo che il papà di Adriana mette i like a tutte le donne
1: sono
0: sculate.
1: Sono tutti micro tradimenti.
0: Prego, prego.
3: Dai, su ragazzi, per un like su Instagram. Ma gli occhi sono fatti per guardare, ma che problema c'è? Io non mi offendo se mio marito mette dei like a qualcuno.
0: Lei non si offende.
3: Assolutamente.
1: Neanch'io, però dipende a chi li mette questi like. Però diciamo i furboni, se c'è una a portata di mano, cioè c'è una che è conosciuta dalla coppia, non glielo mette il like.
0: Sì.
1: Non è tanto
0: sentiamo,
1: stupido.
0: Sentiamo che c'è Nathalie da Seregno. Ciao Nathalie.
1: Ciao Nathalie.
4: Ciao Pippo Taylor, ciao Adriana.
1: Ciao.
0: Ciao. Grazie, grazie mille. Nathalie, allora, il tuo compagno è geloso.
4: Sì, molto.
0: Ma geloso anche dei like?
4: Ma lui non li vede i miei like perché lui non ha social, però io devo dire che sono molto brava, io non metto like a uomini, cioè non li seguo.
0: Ah, cioè tu non segui uomini?
4: No, no,
0: nemmeno me, Pica, che ne so, nemmeno noi della radio segui?
4: No, seguo Radio Kiss Kiss.
0: Ah, segui Radio Kiss Kiss, quindi non puoi, cioè per la tua regola è non seguire uomini sui social.
4: No, non è la mia regola, non sono
1: non gliene frega niente.
4: No.
1: Ok. Ok.
4: No.
1: E neanche quelli del, diciamo, del cinema, che ne so, un attore che ti piace. Beh, molti non sono neanche sui social. Quindi non segui, che cosa segui sui social?
4: Beh, colleghe
1: E i colleghi?
0: No.
4: Poco, perché faccio la modella e quindi
0: lei fa la modella.
4: Qualche modello, qualche collega ce l'ho, però non.
1: Tu fai la modella?
4: Sì.
0: Sì, lei fa la modella e segue soprattutto le colleghe modelle. Deve avere un bel profilo, Nathalie.
1: Evidentemente sì.
0: Nathalie, possiamo andare così a guardare, è aperto il profilo, è chiuso.
4: Sì, aperto.
0: È aperto. Com'è il tuo profilo, Nathalie?
4: Nathalie Righi, Nathalie.
0: Ok, Nathalie.
1: Righi,
0: come righe.
4: Sì, esatto, Righi.
1: Vabbè.
0: Ok.
1: Pica, scusa, controlla il numero di follower adesso, poi lo ricontrolliamo tra poco.
0: Che aumenteranno vertiginosamente.
1: Ovviamente
0: i follower
1: aumenteranno
0: di Nathalie Righi. Allora, Pica, non sa scrivere Nathalie, perché proprio veramente se non se non è Antonietta, lui non lo sa scrivere, quindi
1: è Natalie con la H centrale.
0: Allora, sono 13.000 follower, giusto? Hai?
4: Sì,
0: a 13.000 follower.
1: Vabbè, adesso ti aumenteranno. Comunque, detto questo, tu nonostante faccia
0: follower, giusto? Hai?
4: Sì,
0: a 13.000 follower.
1: Vabbè, adesso ti aumenteranno. Comunque, detto questo, tu nonostante faccia un lavoro, diciamo,

0: Ma scusa, non è geloso lui, poi, il tuo fidanzato?
1: Ma allora lui
0: non lui ha i social, lui non ha i social. Social,
1: no, lui non ha i social, ma ha il mio social attivato sul suo telefono.
0: Ah, quindi se io ti mando un messaggio lui lo vede.
2: Posso andare via?
0: No, cioè, ragazzi, questa
2: no,
0: cosa
2: Natalie.
0: È gravissima. Cioè, Natalie, posso... se tipo io ti mando un messaggio privato lui lo legge?
1: Forse, lui dice che non entra mai, però vabbè, secondo me
2: ma questo non è amore, questo è controllo,
1: mia...
2: vabbè, ma non sta a me dirlo.
1: No, la mia è trasparenza.
2: No, non è trasparenza. No, sì. Questo è controllo, Natalie, però comunque
0: la vostra
2: se ti
0: è...
2: fa piacere, insomma, va allora, bene così.
0: Certo, perché ognuno nella vita
2: sì,
0: è libero
2: ognuno
0: di
2: sceglie
0: fare
2: di
0: quello
2: fare
0: che
2: quello
0: vuole,
2: che vuole.
0: Ci mancherebbe.
1: Natalie, va bene, ma io sono molto tranquilla, quindi
0: ma tu sei tranquilla, questo ci piace molto, sei anche molto bella, ci dicono dalla regia. Complimenti,
2: grazie.
0: Natalie, allora grazie mille per essere stata con noi, è stato un piacere.
2: Non vi permettete di scrivere a Natalie perché risponde l'omone geloso.
0: No,
1: no, assolutamente non è vero.
2: Un bacio, ciao, chi
0: Natalie.
2: Schizza te.
0: Baci.
1: Bacio, buona giornata.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao. Dai, mettiamo questo pezzo dei Black Eyed Peas dal 2005, si chiama Don't Lie.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio

0: Kiss Kiss con On My Soul, dal suo ultimo album The Romantic, bellissimo.
1: Immagina essere la fidanzata, la compagna di Bruno Mars. Cioè, cosa ti devi aspettare? Non puoi mica fare scenate.
0: Ti devi aspettare le corna.
1: Cioè, devi avere. Non lo so.
0: No, lì te le devi aspettare.
1: Che poi a volte questi groupies, più ragazzi, esposti sono quelli che meno praticano attività.
0: Allora, qui abbiamo una groupies in studio, no?
1: Sì.
0: Che ha scritto proprio il libro Volevo farmi Giuliano San Giorgi.
1: Sì, sì.
0: Anna Chiara. Groupies dei Negramaro da sempre. Lei si è presentata sotto gli hotel di Giuliano ed è nata una tenera amicizia. Io non so come sia andata avanti questa amicizia, però ho letto qualche messaggio che Giuliano le manda ogni tanto. Sei uno degli amori più importanti che abbia avuto nella vita. Questo
1: dai,
0: tipo
1: non
0: di...
1: diciamo cavolate, perché no. Giuliano magari sta ascoltando.
0: Questo tipo di dichiarazioni.
1: C'ha la compagna, c'ha due figli,
0: no,
1: ci
0: non
1: mancherebbe
0: sono
1: fare gli sfasciafamiglia.
0: Ha scritto ti amo proprio l'ultima la settimana scorsa. È stato il
1: tuo compleanno. Ti ha scritto ti amo.
0: Ha scritto
1: salutiamo
0: ti amo.
1: La compagna di Giuliano.
0: Ma no, lascia stare.
1: Siamo degli homewrecker.
0: Però noi abbiamo le groupies qui in studio. Se non le avessimo, allora potremmo dire no, non sappiamo come va a finire. Quindi con i cantanti è facile. Poi voglio dire, se una te la mette in faccia, Anna Chiara, capito? Messa in faccia e lui ovviamente poteva. Se tu pensa che a Peppino non c'è bisogno di mettergliela in faccia, e lui pensa già che questa se la metti in faccia, capito?
1: Diciamo è poi difficile da gestire questa ondata di calore.
0: È un'ondata di calore.
1: Beh, mettiamola così, sentiamo cosa ci dicono.
2: Auguri Peppe, buoni 60 anni.
0: Ma quale Peppe?
2: Tutti.
1: Adesso Pica deve fare in modo di far incazzare.
0: Beh, rovinarmi il compleanno.
1: Cesare Pelò, vai.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
3: Tanti auguri Pippo.
0: Grazie ragazzi.
3: Ma rassegnati. Ora in avanti mi sa che è moscio.
1: potrebbe essere
0: fa piacere pensarla così.
1: Potrebbe
0: così.
1: Essere altamente probabile.
0: No, Adriana, non è moscio.
1: Devi chiedere ai tuoi colleghi sessantenni.
4: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Auguri Pippo. Auguri per i 60 anni. Io come tutte le mattine da 20 anni a questa parte, a mia moglie tutte le mattine gli scrivo ti amo.
0: Ah, vedi.
1: Che palle però. Cioè, questa si è abituata pure al ti amo.
0: Perché poi parliamo dei like agli altri e alle altre, però lui scrive ti amo alla moglie.
1: Sì,
0: poi
1: però
0: dopo...
1: tutti i giorni, anche meno. No.
5: Buongiorno, tanti auguri.
1: Buongiorno.
5: Un bacio grande.
0: Grazie.
5: 100 anni di felicità.
0: Grazie mille. Allora, 60 li compio oggi. Oggi compio 60 anni, 100 anni di felicità o altri 40 anni di vita. Devo fare delle belle cose in questi 40 anni, speriamo. Però vorrei,
1: mamma mia, 40.
0: Vorrei che nei prossimi 40 anni ci foste tutti voi. Che non cambiasse niente, perché altrimenti che senso ha? A volte quando penso alla longevità, no? Devi pensare anche a chi ti sta intorno.
1: No,
0: se
1: devi pensare
0: da solo,
1: a quelli che ti stanno intorno, che magari saranno morti e stecchiti.
0: No, infatti. Pica sicuramente. Per la magra vita che conduce.
1: Però
0: vabbè, andiamo avanti.
1: Sempre con gli slip in testa, ovviamente.
0: Sì, sì, sempre.
6: Buongiorno, kiss kiss a tutti.
0: Buongiorno.
6: E tantissimi auguri a Pippo.
0: Grazie.
6: Io il buongiorno me lo ha mandato un amico, forse sta diventando più che di un amico.
1: Oh, vedi?
6: E ovviamente ho ricambiato.
0: Ha ricambiato.
6: Kiss kiss a tutti.
1: Evidentemente Cinzia sarai single. Cioè, voglio dire, ben predisposta.
0: Adriana,
1: ad
0: tu conosci
1: lasciare
0: il codice di sblocco di Luca, del telefonino di
1: io
0: Luca?
1: Io conosco, sì, il codice di sblocco di Luca.
0: Che indecenza.
1: E Luca conosce il mio, sì.
0: Voi conoscete i codici di sblocco dei vostri partner o delle vostre partner?
1: O è sì o è no, non ci sono altre risposte alternative.

0: Gli augurissimi, Pippone.
1: Grande, grazie, grazie mille.
2: Oh,
1: grazie,
2: ma che bello questo pezzo!
1: Bellissima, Paprika, mi mancava sentirla.
2: Sì,
1: di
2: sì.
1: Dali era del 2024, sì. Tra l'altro, anche abbastanza recente, no?
2: Di qualche anno fa. Anche
1: rossi come paprika.
2: Bello, bello, bravo, Gali.
1: Allora,
2: ci siamo, ci siamo. Io oggi avrei dovuto fare un'edizione speciale. Del segno della Vergine.
1: Certo, perché oggi è 16 settembre, il mio compleanno.
2: È il tuo compleanno.
1: Fai invece quale segno?
2: I pesci.
1: E vai con i pesci. Il tuo segno, eh? No, di Luca.
2: Non imparerà mai.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Allora, io sono circondata di pesci, mio figlio, mio padre e Luca. E anche le mie amiche sono tutte
1: pesci da tutte le parti.
2: Pesci da tutte le parti. Allora, è
1: incredibile.
2: È un segno zodiacale che ha le sue criticità, diciamo così.
1: Certo.
2: Allora,
1: pure
2: cari amici. Cari amici guidati da Nettuno, la vostra testa in generale è sospesa, ma in questa settimana è ufficialmente in orbita nello spazio.
1: Ah, vedi.
2: Sul lavoro l'ispirazione e la creatività non vi mancano, anche se questa non è proprio una settimana, diciamo, che vi vede brillare particolarmente.
1: Io del segno dei pesci mi ricordo un solo amico mio, Antonio.
2: Che è Antonio Cubitosi.
1: Ma tutta questa creatività, Antonio, non è che ce l'abbia.
2: Non ha
1: è
2: una
1: molto
2: vena,
1: razionale.
2: Ha una vena artistica?
1: No, niente. È uno di quelli razionali, no?
2: Cioè, ah, un pesci razionale, strano.
1: Sì.
2: Comunque dipende dall'ascendente. Allora, occhio alle scadenze, cari pesciolini, perché loro vanno in ansia per le scadenze, per le bollette, per
1: ah,
2: i soldi in
1: sì.
2: generale.
1: Antonio, per i soldi in generale vai in ansia.
2: Esatto, segnatevi tutto sull'agenda, ma già so che lo fate, prima di dimenticare pure dove avete parcheggiato l'auto, ma in genere i pesci su questo sono abbastanza attenti.
1: Anche mia sorella è pesci.
2: Anche Anna Maria,
1: Anna Maria,
2: è vero.
1: Sì. Manco lei è tutta sta creatività, è molto razionale.
2: Ah,
1: poca ansia per le bollette,
2: poca
1: non
2: ansia, no, in generale poca
1: sì,
2: ansia
1: sì, sì.
2: In amore cercate una favola vera, coccole, sguardi complici e romanticismo a palate, anche se non siete disposti a dare granché. Affinità della settimana, intesa top con il Cancro, quindi pesce e Cancro, mare di dolcezza e comprensione totale. Flop con la Bilancia, troppo formale e fredda per il vostro cuore tenero. Diamo al pesce un poetico 8,5 per la fantasia, ma un 3 per i piedi per terra. Non stanno mai con i piedi per terra, mai.
1: Grazie
2: se
1: mille.
2: Se siete nati sotto il segno dei pesci, se avete la compagna, il figlio,
1: qualcosa, diciamo.
2: Scriveteci, perché se no tra poco che facciamo? Lo togliamo lo scopetro?
1: No, non lo togliamo.
2: No, non lo possiamo togliere.
1: Oh. Allora, grazie mille davvero a tutti, un saluto e fateci sapere il vostro feedback, fatecela avere, grazie.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, nella seconda ora del Pippo Pelo Show celebreremo anche i 50 anni di Radio Kiss Kiss. È vero che oggi io ne compio 60, ma a fine mese Radio Kiss Kiss nacque 50 anni fa.
2: È vero.
1: Quindi faremo un gioco oggi con voi che si chiama...
2: Che si
1: risponde,
2: chiama?
1: Vinci.
2: Risponde e vinci.
1: Esattamente. Con questo gioco assegneremo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Quindi mi raccomando, tra un po' vi spieghiamo tutto come
1: sì.
2: funziona e intanto però vi regaliamo un pezzo meraviglioso della storia della musica. Santana con Rob Thomas, si chiama Smooth dal 99.

0: con Rob Thomas, la canzone si intitola Smooth, su Radio Kiss Kiss, a chiudere questa nostra prima ora, come sempre un pezzo della storia. Adesso le news, no?
1: Sono le 7.56, tra pochissimo siamo pronti a riaggiornare l'attualità, ovviamente collegandoci con la nostra redazione dove c'è Alessandra Prea.
0: Allora, sono le 8 in punto, questa è Radio Kiss Kiss, come sempre c'è la seconda parte del Pippo Pelo Show da questo momento e fino alle 9. Abbiamo tante cose da dire, tante cose da fare. Adriana, tu sei pronta?
1: Io sono prontissima.
0: Ti sei rimboccata le maniche?
1: Sono prontissima, anche perché affrontiamo un argomento che a noi è anche molto caro e vicino, cioè quando siamo quasi legati da un amore platonico col nostro collega d'ufficio, con la persona con la quale trascorriamo tanto tempo al lavoro.
0: Tra poco ne parliamo. E lì vale anche il codice blocco del telefonino?
1: Non lo so,
0: perché quando abbiamo fatto questa domanda si è scatenato il putiferio.
1: Tra un po' ascolteremo anche i messaggi del codice sblocco, però, perché la domanda è veramente netta.
0: Allora,
1: permettimi, c'è una via di mezzo.
0: Adriana, un attimo al volo di salutare Alessandra Prea.
1: Sì.
0: Perché ricevere gli auguri nel notiziario è veramente emozionante.
1: Tanta roba. Ciao.
0: Lei
1: Alessandra.
0: Ha detto, ciao, buongiorno Adriana e auguri a Pippo.
1: E buon compleanno Pippo.
0: Grazie Alessandra Prea, grazie di cuore. Mi sono sentito molto importante con gli auguri.
1: Nelle news,
0: capito? Bellissimo, grazie.
1: Allora, dopo sentiamo i messaggi, perché abbiamo fatto la domanda sul codice sblocco, cioè conoscete il PIN, il codice sblocco del cellulare del vostro partner in generale, sì oppure no? Però noi adesso parliamo dei colleghi, Pippo, di quando tu hai condiviso la scrivania, l'ufficio, il posto di lavoro, lo spazio lavorativo per tanto tempo con una persona e poi questa persona improvvisamente va via, non muore.
0: No,
1: vogliamo parlare di questo, ma va via perché ha scelto di cambiare lavoro, oppure diciamo è stata licenziata, insomma tanti sono i motivi per cui un collega o una collega decidono di abbandonare il posto di lavoro. Però dopo che hai condiviso tanto tempo, perché
0: io
1: solitamente
0: che lavoro qui a Radio Kiss da 36 anni,
1: ecco, ne hai viste passare di persone,
0: mamma mia ragazzi, quanti. A un certo punto, allora, io sono uno così che si affeziona tantissimo, e quindi ci rimanevo male per uno, per due, per tre, per quattro. A un certo punto ci ho fatto il callo,
1: ti fai l'abitudine,
0: cioè nel senso che ti abitui, perché nelle aziende è così, le persone cambiano, ci sono le persone che scelgono di cambiare, l'azienda che ti cambia, sempre a seconda dei casi, le persone che se ne vanno per sopraggiunti limiti di età, ne ho viste tante passate, insomma è come dire un cambio a cui prima o poi, se ci lavori da tanto in un'azienda, secondo me ti abitui all'idea che le persone intorno a te non possono essere sempre le stesse e che variano, cambiano negli anni.
1: Che quasi sempre, però, anche se c'è un'amicizia davvero importante, davvero profonda, poi cambiando le abitudini, quindi cominciando a vedersi molto meno per esigenze lavorative, si finisce col vedersi meno proprio anche nella vita.
0: Ah, vedi?
1: Quindi stamattina non vogliamo parlare del collega odioso, antipatico, fastidioso, perché quasi sempre si parla del contesto lavorativo, diciamo, tanto odiato. Parliamo di quel collega che è andato via e che vi ha fatto soffrire. Cioè, vi è mai capitato di aver instaurato un rapporto profondo che si è trasformato in un'amicizia? Intanto parliamo di questo.
0: Poi ci sono persone tipo Anna Chiara, no? Che chiunque arrivi qui dentro, dopo un minuto, è la sua migliore amica o il suo migliore amico.
1: Ma adesso tutte quelle che erano migliori amiche non...
0: No, aspetta. Esattamente. L'ipocrisia è clamorosa. Cioè, abbracci, baci, sembrano persone che si conoscono da una vita. Lei, ciao, va incontro. Tu sei arrivata ieri. Qua, no? Io e te ci siamo conosciuti ieri.
1: Io sono Gabriella.
0: Sei Gabriella e io sono Anna Chiara, ok?
1: Vai.
0: Tu, Gabriella, arriva. Gabri! Ciao!
1: Mamma mia, come stai?
0: Ragazzi, vi giuro, Anna Chiara è così. Gabriella dopo. E questo vale finché Gabriella lavora.
1: Va via.
0: Gabriella, no, magari è una stagista, sta qui un mese. Dopo un mese Gabriella tutti i giorni abbracci eccetera, va via. Anna Chiara, ma Gabriella da quanto tempo non la senti? E lei fa
1: chi?
0: Gabriella, la ragazza che lavorava sola. Ah no, ma da quando sei andata non l'ho mai più sentita. Ma che cazzo, allora ciao, baci e abbracci.
1: Ma
0: perché?
1: Dare affetto nel momento in cui una persona
0: è meglio
1: presente,
0: essere distanti.
1: Bene.
0: Ciao, ci stiamo conoscendo adesso. Se Dio vorrà, diventeremo amici. Ma che roba.
2: Sì, conosco il codice sblocco del telefono. Il problema è quando conosce e conosco reciprocamente i codici bancari. Lì è un problema.
1: Ok, sì. No, ci interessava solo quello del telefono.
3: Conosco il codice sblocco di mio marito e lui conosce il mio senza nessun problema.
0: Senza no.
3: Non vedo perché non dovrebbe essere così, proprio no.
0: Ecco.
3: No.
0: Allora il problema
3: non,
0: c'è.
3: Non lo capisco, non abbiamo niente l'uno con l'altro da nascondere.
0: Vabbè, allora il problema secondo me c'è proprio nel tuo dire non abbiamo problemi a dare il codice all'altra persona. Mm-hmm. Perché il problema è proprio nel momento in cui tu senti il bisogno di dover dare il codice, perché uno il codice sblocco lo mette anche per le persone che non conosce, tu lasci il telefono lì.
1: Ma lo metti anche in caso di smarrimento del cellulare o per qualsiasi altra cosa, certo.
0: Se uno dei due comincia a sospettare che tu abbia messo il codice, il blocco per lui, per lei, eccetera, quello che sia, per me comincia a mancare la fiducia. Non ti fidi più di quella persona.
1: Però posso dire una cosa?
0: Cominciare a pensare perché non ti fidi più di quella persona. E quando non ti fidi più, per me
1: ci sono
0: già
1: tante conversazioni al di là del tradimento o di qualche cosa che possa far pensare ad un micro tradimento. Tante cose che nella vita di una persona, sì, anche sposata da tanto tempo, devono rimanere segrete. Per esempio una conversazione con una sorella, con un genitore,
0: con uno psicologo,
1: con uno psicologo, con un medico in generale, oppure con un consulente finanziario.
0: E invece cioè, la gente,
1: una roba economica.
0: Come l'ascoltatrice di poco fa, no? Non c'è problema.
1: E invece c'è da nascondere, guai.
4: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Allora, io non conosco quello di mia moglie.
1: Vedi?
4: Mia moglie non conosce quello mio.
0: Ma perché non gliene frega?
4: Io me lo sgama sempre mia figlia di 10 anni. Come fa? Non sono riuscita a capire, ma me lo sgama sempre.
0: Allora Adriana, ti ricordo che ieri c'è gente che ieri, nella puntata di ieri, ci ha detto che va a fare la cacca insieme al marito, alla moglie.
1: Appunto.
0: Che la trovano una cosa meravigliosa. Io sta roba qua mi fa schifo, però, la dirò fino alla fine. Quindi di che dobbiamo parlare?
1: Allora, cioè, però noi ascoltiamo e non giudichiamo.
0: Anna Chiara ha detto: io le più belle le ho fatte con il mio fidanzato.
1: Esatto.
0: Cioè, ha fatto voltare lo stomaco.
1: Anna Chiara, era giusto ricordarlo anche oggi, non cioè, delle 100 volte
5: buongiorno
1: di ieri.
5: Kiss, kiss.
1: Buongiorno
5: Francesca da Modena.
1: Ciao Francesca.
5: Il codice sblocco del proprio compagno, della propria compagna, credo che debba essere assolutamente conosciuto da entrambi. Nel momento in
1: ma
5: cui non si conosce o uno dei due tende a non volerlo dire, e perché comunque ha qualcosa da nascondere.
1: Uno dovrebbe conoscerlo.
0: Ho qualcosa da nascondere, ma non significa che non ti amo. Che significa? Ho qualcosa da nascondere. Voglio nascondere, che ne so, che ho fatto un regalo a un mio amico perché ha compiuto gli anni e gli ho fatto un regalo importante. E tu magari sei, ti cominci a dire: ma non potevi comprare un telefonino a tua figlia?
6: Ma la scimità.
0: Non mi parla di scimità, è la verità. Perché, cioè, non, siamo esseri
1: si
0: umani.
1: Può conoscere.
0: Sta cosa che tutti devono conoscere tutto dell'uomo o della donna, secondo me non va, cioè non è giusta. Andiamo avanti.
1: Però magari si può conoscere, però non necessariamente controllare. Ragazzi, il controllo è altra roba rispetto alla mera conoscenza di un codice sblocco, che magari ci può anche stare. Dai, ne parliamo tra poco, ma parliamo anche dei colleghi, di quelli a cui vi siete legati particolarmente. Adesso andiamo sotto la doccia.
7: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
0: Bellissima
1: canzone, stupenda. Stefania ci ricorda un film che è iconico,
0: sì,
1: uno dei film più belli che io abbia visto per il cinema italiano, che è Perfetti Sconosciuti.
0: Esattamente.
1: Di quando ad un certo punto sul tavolo si scambiano i telefoni.
0: E succede pure in Perio. Ricordo che mia madre e mia zia, quindi lei e la sorella, andavano a comprare cose costosissime per il corredo delle figlie. Quindi mia sorella
1: non
0: e mia
1: volevano dire.
0: E mio padre e mio zio non sapevano
1: non
0: niente.
1: Sapevano. Vero, vero, vero.

0: messaggi sul codice sblocco, messaggi dei colleghi che se ne vanno dal lavoro, che ti abbandonano. Sentiamo, è un casino, è un caos. Vai.
1: Allora, dai, parliamo con Ilenia di Macerata. Ciao Ilenia, buongiorno, piacere di conoscerti.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Ciao, buongiorno Ilenia.
1: Buongiorno. Allora, cara Ilenia, il tuo collega è andato in pensione, perché capita anche questo, dopo una vita intera passata insieme al lavoro, poi uno va in pensione. Quanto tempo
2: uno
1: fa?
2: Uno va in pensione, tre anni fa.
1: Ok.
2: 3-4 anni fa.
0: E tu hai sofferto molto di questa cosa?
2: Sì, perché noi ci eravamo legati moltissimo, quelle storie un po' così tra amicizia stretta e storia d'amore.
1: Quindi era anche una storia d'amore.
0: Ma lui sposato?
2: Sì.
0: Lui sposato, quindi l'amore lo consumavate al lavoro?
2: Ma diciamo che è stato sempre molto complicato.
0: Quindi c'era questa storia d'amore.
2: Complicato.
0: Nel momento in cui lui va in pensione, la storia d'amore non può più esistere. Perché...
2: La storia d'amore fatica, perché comunque il lavoro era, diciamo, il posto in cui comunque condividevamo tante cose, perché comunque ognuno avendo la propria vita era molto difficile vedersi fuori.
0: Sì, perché poi al lavoro, cioè quando è in pensione, la moglie sa dove va, sa che deve stare a casa,
2: è un po' più complicato,
0: sa che non può pranzare fuori. No, tutte queste cose qua succedono, è
2: quindi
0: vero?
2: Il pensionamento diventa un momento molto...
0: Allora Adriana, tu che conosci molto bene queste storie, diciamo, di amore sul lavoro, cioè, ci vuoi illuminare?
1: Ah sì, le conosco bene.
0: Non le conosci?
1: Ma sono 20 anni che lavoro qua, non ho mai avuto nemmeno una piccola simpatia.
0: Scusa,
1: quell'amicizia
0: tra me. Quell'amicizia tra me e te è un'amicizia normale, quindi.
1: È un'amicizia speciale.
0: È andata un po' oltre.
1: Molto oltre.
0: Sì, sì, sì. Quella volta in cui mi hai detto in macchina, fammi scendere, mamma.
1: Mamma. Le litigate, sì, avevano a che fare proprio con quelle di una coppia regolare.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
1: Come ci sei arrivato?
0: Ilenia.
1: Allora, Ilenia, quindi eravate, diciamo.
0: Sei triste però, Ilenia, ti si sente che sei triste?
2: Vabbè, adesso ormai è passato il tempo, però rimane.
1: Ma vi siete lasciati adesso?
2: Sì.
1: Ah, vi siete lasciati. Dopo quanto tempo poi alla fine di relazione, seppur clandestina?
2: Qualche anno.
0: Allora, ricordiamo agli ascoltatori che avessero acceso la radio in questo momento, la nostra Ilenia è triste, molto triste, perché da 3 anni il suo collega è andato in pensione. Noi stiamo parlando di quando in un ufficio, in un luogo di lavoro, una persona va via per un motivo qualsiasi, che può essere un licenziamento, oppure un pensionamento, o può essere
1: un cambio di lavoro.
0: Sì, sì, qualsiasi cosa, un cambio di lavoro, una scelta.
1: Noi volevamo parlare, diciamo, della sfera affettiva.
0: Ci si dispiace,
1: però c'è anche quella sentimentale,
0: no,
1: come giustamente.
0: Sì, in questo caso questa sfera affettiva è andata oltre.
2: Certo.
0: Capita, voglia che capita.
2: Sì, a parte avere una relazione proprio, ma in generale
0: sì.
2: Comunque una persona che sia appunto uomo o donna, poi quando c'è il pensionamento
0: ma capisco perfettamente, cioè, si crea un dolore un dolore che a te dopo 3 anni mi sembra non sia passato ancora per niente.
2: Rimane
0: Ilenia, noi ti ringraziamo.
1: Grazie.
0: Tanto per avercelo raccontato.
2: Ok,
1: ti auguriamo
2: voi,
1: una vita serena.
2: Grazie,
0: ma magari che ne so, puoi sperare che
2: sono fasi della vita.
1: Certo.
0: Puoi sperare che cambino le cose.
2: Viverle e poi passa.
0: Puoi sperare che cambino le cose improvvisamente. Non lo so, che lui scopra la moglie che lo tradisce, che la moglie lo tradisce. Oppure puoi sperare che la moglie passi a miglior vita.
2: Ognuno prosegue per la propria vita.
0: Ah, ok, a posto. No, ti sto dando dei suggerimenti.
4: Perché è una bellissima persona. Ma,
1: scusa, cioè, io lo sapevo che sarebbe arrivato a quella cosa lì, perché pensionamento, bla bla bla.
0: Volevo essere politicamente scorretto. Vabbè. Allora, un bacio grande,
1: ciao,
0: Ilenia.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. Sono Fina da Scalea.
0: Fina.
3: Io ho avuto modo di lavorare con un mio collega che era datore di lavoro. Dopo che me ne sono dovuta andare perché mio marito è stato trasferito, ho iniziato a lavorare da un'altra parte. Siccome facendo lo stesso lavoro, mi capitava sempre di quando facevo un determinato lavoro, mi venivano in mente sempre i suoi, diciamo, dati, perché sono addetta a delle gare d'appalto dove inserisco i dati personali, e ogni qualvolta, anche adesso, mi viene devo scrivere i dati del nuovo titolare e mi viene in mente sempre il vecchio.
0: Attenzione, ricordiamo, l'ascoltatrice si chiama Fina e Adriana invece nell'agro viene definita che l'è Fina. Non, però non si chiama Fina, si chiama Adriana, lei che? Invece è proprio Fina.
1: Vedi, ci sono delle parole diciamo dialettali.
0: Sono Fina.
1: Che vedi? Non hanno quasi una traduzione. Fina
0: quando
1: significa...
0: Quando passa la Petro davanti ai negozi, le commesse, Fina.
1: Cioè nel senso è molto furba, è scaltra.
5: Ciao,
1: diciamo
5: che schissa. Io sono nella condizione di Pippo. Dopo tanti anni ti affezionavi e vedevi le persone, però poi andare via.
0: È vero.
5: Fino a quando non sono andata via io. Però sì, le persone con cui ho legato tantissimo sono diventate i miei amici.
0: I tuoi amici, bello.
1: Ok, ok. Anche se diciamo si è portati ad avere un preconcetto. Al lavoro non ci sono amici. E invece non è così.
0: Non
1: le
0: è così,
1: storie ci dimostrano il contrario.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Allora, attenzione!
1: Kiss Kiss a te, che ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Kiss Kiss a te che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: canzone può fare da colonna sonora a una festa, è anche vero che oggi c'è un'altra festa da fare.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.
0: Allora, c'è la festa di Radio Kiss Kiss che compie 50 anni!
3: Un altro traguardo importante, un altro compleanno importantissimo.
0: Compleanno importantissimo, fondamentale, Pensa che Radio Kiss Kiss si compie 35 anni, 36 dei quali io li ho vissuti finora qui dentro.
3: Vedi, vedi, è proprio un matrimonio.
0: Fantastico. Allora,
3: allora, da questo momento in poi, ma hanno iniziato già i nostri colleghi ieri,
0: Per un po' di giorni
3: vi faremo un regalo speciale.
0: Sì, non vi regaleremo il solito pacco gadget, ma vi regaleremo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Per vincerla dovrete essere particolarmente fortunati, perché dovrete interagire con noi nel corso del Pippo Pelo Show. Basta questo. Poi prenderemo a caso dei numeri di telefono di persone che hanno interagito via WhatsApp con noi. Li chiameremo
3: a sorpresa, quindi a li chiameremo in questo momento. Adesso stiamo già per effettuare la nostra prima telefonata.
0: E a queste persone che chiederemo quale radio ascolti e loro come dovrebbero rispondere.
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Anche se avete 20 anni.
3: Ok, esatto. Anche se ne avete 5.
0: Okay. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni perché diciamo il nostro motto.
3: Questa è
0: nostro,
3: la frase che vi dà frase, la possibilità di vincere la nostra meravigliosa t-shirt che appunto è stata concepita e creata proprio per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
0: Quindi vi squilla il telefono, siate pronti, voi, tutti voi che avete interagito finora. Vi squilla il telefono, rispondete, pronto. Noi vi chiedere, chiedo io, Adriano, chiedi tu. Che radio
3: chiedi
0: ascolta?
3: Tu, vai, chiedi tu a
0: se
3: sto
0: rispondete,
3: giro.
0: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, portate a casa il pacco gadget. Vabbè, Adriano, tu sei pronta?
3: Sono prontissima.
0: Vedo molto emozionata.
3: Sono contenta. Cioè, queste cose così mi mettono un po' d'ansia, un po' di adrenalina. Allora, vai. Siamo pronti a fare a sorpresa la prima telefonata tra quelli che interagiscono con noi, ok? Sentiamo intanto se squilla il telefono.
0: Attention, please.
3: Ecco, sta squillando.
0: Chi è? Come si chiama? Sappiamo come si chiama? Sappiamo come si chiama? Francesca?
4: Buongiorno.
0: Che radio ascolti, Francesca?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Bravissima Francesca, hai vinto la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è veramente un'edizione limitata.
3: Domani
0: sei una donna fortunata.
3: Accendi la TV perché domani la indosserò
0: anch'io, domani la metto.
4: Grazie mille.
3: Anche tu?
4: Grazie
3: okay,
4: mille.
3: Vai. Quindi sarai, per presto potrai indossarla anche tu. In quel caso lì fai una foto e tagli il profilo di Radio Kiss Kiss, ce la mandi,
4: non
3: va
4: vedo
3: bene?
4: L'ora.
3: Di siamo dove contenti.
0: Sei, di dove sei Francesca?
4: Empoli,
0: quanti anni hai?
4: 30
0: okay. E ascolti Kiss Kiss da 50, questo grande. È molto bello. E noi fa molto piacere, grazie.
3: Complimenti Francesca.
4: Grazie.
3: E Kiss Kiss a te.
0: Grazie.
5: Complimenti Francesca.
0: E grazie anche per gli auguri, grazie mille.
3: Kiss Kiss a te.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss Kiss.

0: Ah, quanto mi piace questa canzone, Parlare d'amore. L'abbiamo ascoltata su Radio Kiss Kiss. Saif, sono le 8:42. In questo giorno, posso dirlo, Adriana?
1: Sì, puoi
0: dirlo. Sono confuso, è un giorno per me molto importante.
1: Sì.
0: Perché ieri sera a mezzanotte ho abbandonato il 5, sono entrato nel 6, oggi compio 60 anni e voglio ringraziare anche Radio Kiss Kiss per tutti questi anni vissuti insieme, molto belli, pieni di soddisfazioni, di amore degli ascoltatori. Grazie di cuore a tutti, veramente.
1: Stiamo tutti quanti, anche noi, celebrando e coccolando contemporaneamente.
0: Grazie
1: perché
0: mille.
1: Comunque è una data importante, un compleanno molto molto importante.
0: Solo Pica riesce a spostarmi il sistema nervoso anche nel giorno del mio compleanno.
1: Sì, sì.
0: È l'unico al mondo. Prende il mio sistema nervoso, pum, e me lo mette di qua.
1: Oggi ha fatto un grande esercizio di equilibrio,
0: sì.
1: Michel Pelot. Cioè,
0: certo, sì.
1: Me ne dobbiamo dare atto.
0: Non, non
1: si può arrabbiare.
2: Buonissimi, Pippone.
0: Grazie.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao
2: Giovanni da Sant'Eramo.
0: Ciao Giovanni.
2: Oggi facciamo gli auguri al grande Pippo Pelo.
0: Grazie mille ragazzi.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Tanti auguri Pippo, tanti tanti auguri di cuore. L'ultimo mio WhatsApp è il mio amore e gli ho detto che l'amo.
0: Il suo WhatsApp, l'ultimo che ha mandato, l'ha mandato al suo amore. Gli ha detto che l'ha. Di primo mattino.
1: Bello.
0: Ci sta? Tu lo fai mai? Scrivi mai a Luca, ti amo?
1: No, mai. Solo messaggi tipo hai accompagnato alla scuola, tutto a posto, aveva freddo.
0: Non hai tutto questo amore.
1: No, la mattina sono cose, sono tecnicismi.
0: Tecnicismi.
1: Allora, sentiamo ancora un po' di note miste perché oggi abbiamo parlato veramente di tantissime cose. Abbiamo cominciato alle 7 chiedendovi qual era il vostro ultimo messaggio. Messaggio inviato ricevuto su WhatsApp. Poi abbiamo parlato del codice sblocco, domandona, cioè conoscete il codice sblocco del vostro partner?
0: Abbiamo parlato,
1: sì o no?
0: Dei colleghi che lasciano il lavoro dopo tanti anni, per cui creano in quelli che restano un po' di dispiacere, un po' di sensazioni brutte.
1: Esattamente.
0: Di
4: sentiamo. Kiss Kiss, Laura da Limbiate. Io ho appena lasciato il precedente lavoro.
1: Ok.
4: E rimpiango già di non trovare più la macchinetta del caffè durante tutta la giornata.
1: Due carissime amiche
4: che ho lasciato nell'azienda precedente.
1: Perché poi si abbandonano anche certe ritualità, no? Quindi il caffè insieme, quella cosa che si faceva insieme nella pausa. Quindi non è soltanto la persona, ma anche tutto quello che accompagnava la persona che ha condiviso con noi uno spazio lavorativo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Stefania da Milano. Volevo dire la mia sull'amare o meno dei colleghi.
1: Okay.
5: I colleghi non vanno amati. In ufficio non siamo a casa. Quindi quella frase come ci fossi a casa tua. Assolutamente no. I colleghi sono colleghi, vanno e vengono. Non vedo perché dovrei innamorarmi, ma anche solo platonicamente, di una collega o di un collega.
1: Non capisco questa
0: quando
1: osservazione.
0: Quando Adriana si innamorò per esempio di Peppino fu dura per
1: ho
0: lei.
1: Ho sofferto tantissimo. Dover
0: rinunciare perché lui era sposato e lei è sposata, però fu un amore diciamo platonico molto intenso, con degli sguardi dall'alto verso il basso e viceversa.
1: Ah, guarda, degli sguardi che ci facciamo tuttora che sono veramente al vetriolo proprio.
6: Esatto. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
6: Io conosco il codice sblocco di mia moglie e lei conosce il mio, anche se non lo ricorda mai, vabbè. Ma conoscerlo non vuol dire usarlo, cioè io non prendo mai il suo cellulare né lei il mio.
0: Non è quello
6: a meno
0: il problema.
6: Che non sia
1: giusto.
6: Lei per dire siamo in macchina, le arriva un messaggio a cui vuole rispondere e non lo fa perché sta guidando e dice rispondi tu e io conosco il codice, sblocco il cellulare, rispondo e cioè non è che se lascia il cellulare da qualche parte io lo prendo e vedo le
0: no,
6: sue cose.
0: No, ma non è quello
6: insomma.
0: Il problema, perdonami cara.
6: Il potere non vuol dire dovere.
1: No,
0: è
1: no,
0: quello
1: ma
0: il problema. Sono problema,
1: d'accordo
0: sì,
1: però,
0: ho capito, però il problema è pretendere di conoscere.
1: Sì, sì.
0: Esatto, non il fatto che tu lo conosca e che quindi non prendi il telefono. Il problema è perché hai il codice di sblocco? Io lo devo sapere. Non lo uso, ma lo devo sapere. Non lo devi sapere, no? Non, cioè, no, non le... te ne frega, è una cosa sua, il telefono è un'appendice nostra
1: se
0: ormai.
1: Con...
0: Dentro abbiamo tutti i cazzi nostri, ma
1: se lo si conosce con naturalezza,
0: sì,
1: e allora va bene. Se invece bisogna pretenderlo, allora già quello non va bene. Io mi preoccuperei però un po' di più di quando, diciamo, uno dei due è costretto a inclinare il telefono per non far vedere l'attività che sta facendo, o di quando hanno, diciamo, il vetrino. Oppure di quando mettono il telefono, diciamo, con al contrario.
0: Al contrario.
1: Io
0: esatto.
1: Ho questa abitudine, io lo faccio sempre perché il mio WhatsApp ha l'anteprima.
0: Succedono
1: quindi
0: cose.
1: Tu riesci a vedere anche chi mi ha scritto e cosa mi ha scritto.
0: Guarda,
1: subito.
0: Perché a volte metti il telefono al contrario? Adesso io ho ricevuto una telefonata, il mio telefono è di là. ho visto Max Giannini è entrato, ha preso il mio telefono e girava col mio telefono in mano guardando il nome della persona che mi stava chiamando.
1: Ecco.
0: È già una piccola violazione della privacy questa, no?
1: Sì, sì.
0: Questo è il motivo per cui il telefono spesso va messo al contrario. No, no,
1: come si è arrabbiato.
0: Non mi sono arrabbiato, c'hai ragione. Sto semplicemente facendo un esempio di una cosa che è appena successa.
1: No, no, no, infatti.
0: A volte il telefono lo metti al contrario, non perché io non ho niente da nascondere, ci mancherebbe però se lo metti al contrario, pure se squilla muto, nessuno va a prendere il telefono.
1: Era amore mio il nome?
0: Sì, sì, era amore mio.
1: Ah, Giannini, veramente? C'era scritto amore mio? Ragazzi, Pippo c'ha la fidanzata.
0: Va bene, vai.
1: Ragazzi, spoiler, Pippo c'ha la fidanzata.
0: Sì, non mettere amore cagate mio. In mezzo e questi subito poi vai.
1: Ah, pure cucciolotta mia.
0: Sì, sì.
7: Lo trovi. Uno come Pippo.
1: Ma dove lo trovi?
7: Andiamo. Fai il pazzo per tutta l'Italia.
1: Vedi come fai il pazzo.
0: Andiamo avanti. Basta.
7: Compagnia, dai.
1: Fai il pazzo.
8: Io ho il blocco, ma per questione di lavoro. Mio marito non ha nessun blocco, però lui conosce il mio, perché in qualsiasi momento risponde al telefono, si deve mandare qualche messaggio da parte mia a mia figlia o qualche altra cosa. Lui sa il codice di sblocco.
0: Bene. Okay, Adriana pure c'ha il blocco mentale, però. Dobbiamo sbloccare un po'.
9: Tantissimi auguri al mitico Franco Pepe. Ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
9: Grandissime.
0: Grandissime.
1: Oh, arriva Miley. E si è tolta il cognome, eh? Da questo momento in poi è solo Miley, non è più Cyrus.

0: Lover su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:51 minuti. Abbiamo trascorso del bel tempo insieme questa mattina. Chi abbiamo adesso?
1: Abbiamo Alan da Siracusa. Ciao Alan, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi e tantissimi auguri a Pippo,
0: allora,
2: il nostro grande Pippo.
0: Grazie Alan, che gentile che sei. Che bello il nome Alan, mi piace molto.
1: Chi te l'ha dato questo nome?
2: Mia mamma, ma senza un motivo particolare.
1: Senza un motivo preciso.
2: Perché sono nato negli anni di Alan Sorrenti.
0: Gli anni di Alan Sorrenti.
1: Ok. Quindi sei uno dei figli delle stelle.
0: Esatto. Odio un non so che darei. Non so.
1: Sì,
0: tu
1: sì,
0: sei l'unica donna per me.
2: Esatto.
0: Di Citancella Vui. Quanti
1: mamma,
0: successi?
1: Mamma, che canzoni
0: Paradiso
1: meravigliose.
0: Beach, Tokyo, Kyoto, Mon Amour. Bellissima. Tu sei la fine del mondo, la fine d'inizio nel Paradiso Beach.
1: Bello, Alan, ti abbiamo fatto pure un pochino un tributo
2: grazie.
1: Musicale. Allora, Alan, codice sblocco, tu sei accompagnato?
2: Io sono sposato.
1: Sei sposato?
2: Da 5 anni.
1: Da 5 anni, quindi diciamo anche un tempo relativamente breve. E
2: sì.
1: Tu conosci il codice sblocco di tua moglie e viceversa, lei
2: sì,
1: il tuo?
2: Io conosco il suo e lei conosce il mio, ma non assolutamente, ci tengo a precisare, per controllo, anzi è una cosa che darebbe fastidio ad entrambi, il controllo.
1: Cioè è venuto naturale, non ve lo siete scambiati naturalmente,
2: sì,
1: senza
2: sì,
1: nessuna
2: sì,
1: pretesa?
2: Senza, perché magari in quel momento c'era la necessità di dover vedere qualcosa al telefono e si è impossibilitati. Solo ed esclusivamente per quello, non abbiamo mai controllato i nostri telefoni.
1: Di la verità, non sei mai andato a sbirciare?
2: No, no, giuro,
1: qualche messaggino?
2: Lo giuro assolutamente.
0: Lo giuro.
2: Non sopporto che fatta a me, quindi di conseguenza no, non lo faccio
0: io. Non lo fai tu. Ma no, ma poi secondo me non lo fai anche perché ti fidi ciecamente, giusto?
2: Sì, assolutamente.
0: Non lo fa perché si fida ciecamente.
1: Ma la fiducia è una cosa che dobbiamo regalare
0: a
1: noi stessi.
0: Di la verità.
1: No, zero.
0: E allora perché dovrebbe farlo lui?
1: Ma a me al momento lo facevo prima, al momento ho altre problematiche. Senti Alan, ma tu lo sai, utilizzate i social tipo Instagram?
2: Sì, sì, assolutamente,
1: okay,
2: il nostro social preferito.
1: Ma tu lo sai che se uno va a controllare, diciamo, nei profili, puoi anche vedere tutta l'attività? Cioè a chi mette like?
0: Ah sì?
1: Certo.
2: Sì.
1: Vai nella tua attività e vai a vedere gli ultimi like messi a chi.
0: Pensa alla mamma di Adriano.
2: Conosco questa funzione ma non l'ho mai utilizzata neanche nel mio.
1: Ma guarda che devo andare a controllare il cellulare di mio padre.
0: Allora,
1: l'Instagram
0: Adriana,
1: di mio padre.
0: Devi dire a tua madre di andare a controllare la lista dei like che mette tuo padre.
1: Vado a controllare io.
0: Ti ribadisco, l'ho già detto prima Teresa, se mi stai ascoltando, se tua mamma ci sta ascoltando, sappi che Alfonso, tuo marito, basta che una donna abbia un culo di fuori o delle tette importanti, sotto c'è il like di tuo marito. Sempre!
1: Mio padre è iscritto a Culigram.
0: E Zizzegram pure funziona molto a casa tua.
1: Esatto. Vabbè Alan, quindi codice sblocco ok, situazione colleghi. Cioè ti è mai capitato di legarti particolarmente ad un collega, una collega d'ufficio?
2: Sì, sono stato legato a una collega e è finita anche male, quindi voi...
1: è finita male?
2: È finita sì, assolutamente male.
1: Ma avevate un affair sentimentale?
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, ok, vedi.
2: Quasi per poi alla fine ci dovevamo anche sposare, invece è finita malissimo.
0: Senti, abbiamo parlato con te di tutti gli argomenti del giorno, quindi noi ti possiamo ringraziare tantissimo per essere stato con noi, caro Alan.
2: Grazie,
0: e ti auguriamo una bella giornata.
2: Anche a voi.
0: Saluti alla Sicilia.
2: Grazie sempre. Kiss
0: a te.
1: Ciao Alan. Oh, oggi è volata. Davvero.
0: Andiamo a festeggiare il compleanno.
1: Andiamo
0: vai.
1: A festeggiare. Io ho già mangiato 2 brioche. Adesso prendo volentieri la terza con un caffè. E grazie mille a tutti davvero per l'immenso affetto, per la grande partecipazione di oggi. E ci risentiamo domani mattina, sempre tra le 7 e le 9. Auguri, Pippo!
0: Grazie a tutti per gli auguri. Vado a festeggiare i miei 60 anni con tutti quelli che sono arrivati adesso in radio. E vi lasciamo con questo pezzo degli Europe intitolato The Final Countdown, bellissima canzone del 1000.

0: 5 in punto precisi, oggi giovedì 17 settembre, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti,
1: buongiorno.
0: Un saluto alla nostra regia.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti amici, pronti? Iniziamo questo giovedì insieme, io credo con un po' di entusiasmo, dai, sì, bisogna farlo perché insomma mi sono svegliato incriccato e allora ho bisogno di voi, voi e noi ci aiutiamo reciprocamente.
1: Incriccato?
0: Ecco. Sì, sei bloccato dagli acciacchi.
1: Gli anni sei un passano. Cerottino.
0: Mettiamo la sigla, dai.

quello fuori. Animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo. Cosa so?

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio Kiss Kiss le mattiniere. Buongiorno e
1: animo, animo!
0: Dai, che ce la possiamo fare, ragazzi. Anche questa mattina, devo dire, già vedi tanti messaggi, tanti ascoltatori che scrivono e ci danno il buongiorno. Questo ci fa piacere. Francesco, buongiorno. Michele, Emilio.
2: Ciao.
0: Giuseppe, saluto da Giuseppe da Cosenza. Ci scrive Lucia. Poi.
2: Mi hai detto Emilio?
0: Emidio.
2: Ah, Emidio, perché Emidio. Mi piace anche Emilio. Emidio mi piacciono come nome.
0: Ah sì, e quindi, sì, ragazzi, questa è la notizia. Lei ti piace sto nome?
2: Tanto.
0: Vabbè, sempre fedele a Kiss Kiss da 30 anni, ci scrive Lucia. Chiaramente molti mandano messaggi strategici, perché anche stamattina vi regaleremo la maglia celebrativa, la maglietta celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Basta inviare un messaggio e poi all'improvviso potreste ricevere una telefonata.
2: Certo.
0: E dove vi facciamo una domanda: ma tu che radio ascolti? E voi cosa dovrete rispondere?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Cioè, ma ne ho 21. Va bene.
2: Va bene.
0: Va detto così.
2: Va detto così.
0: Perché Kiss Kiss compie 50 anni, appunto. Sì. Va bene. Iniziamo e poi tra poco vi sentiamo. Ma la cosa più importante è che ci raccontiate un po' di voi, dai, perché tra poco iniziamo con la chiacchiera, il vostro stato d'animo, primo pensiero del giorno, cosa vi passa per la testa. E come sempre, un po' quello che ci raccontate ci dà lo stimolo per parlare di uno o più argomenti. Intanto un po' di spunti ve li diamo leggendo i quotidiani, come facciamo ogni mattina. E ovviamente stamattina, indovinate qual è la parola d'ordine? La parola più riportata sui giornali è bollo.
2: Bollo, sì.
0: Bollo, cioè ho bollo. Aperto tutti i giornali, sto sfogliando tutte le prime pagine, tutti bollo. Poi c'è anche chi di una tassa che viene tolta è capace di darne un aspetto negativo o un po' positivo, ognuno interpreta come vuole. Leggiamo dai tutte le prime pagine. Iniziamo dal Corriere.it, che apre con: abolito il bollo per auto di piccola, per auto di piccola e media potenza e anche per tutte le moto. Meloni: togliamo una tassa odiata. Giorgetti, il ministro dell'economia, parla di una scelta sofferta, ma alla fine è stata fatta. E tutto per decreto, insieme fra l'altro al taglio delle accise che continua, è stato prolungato anche se più ridotto. E la Repubblica apre con: bollo, il regalo di Meloni dal 2027, addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le tasse più odiate. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti parla di scelta sofferta. L'altra notizia che è riportata sui giornali è l'allarme lanciato dalla presidente della Commissione europea von der Leyen: ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. La Stampa di Torino, anche qui: auto e moto, stop al bollo, per un anno niente imposta sulle vetture medio piccole. Il provvedimento, è vero, riguarda solo il 2027, ma ieri in un'intervista a Porro la presidente del Consiglio Meloni ha specificato che è un po' come è stato per il taglio del cuneo fiscale, no? Sull'IRPEF. Si parte con un provvedimento, ma poi il governo vuole che diventi strutturale, quindi che venga prolungato anche negli anni successivi fino a diventare strutturale, nel senso che poi diventerà definitivo. Così ha detto la presidente del Consiglio. Il Messaggero di Roma: auto medio piccole, moto via il bollo, la mossa di Meloni, il taglio dal 2027, una sola esenzione a famiglia, riguarderà 14 milioni e mezzo di veicoli, costo dell'operazione 2,3 miliardi. La premier: togliamo una tassa odiata, le opposizioni spudorata, manovra elettorale. E diamo un'occhiata come i giornali, diciamo quelli un po' più orientati, interpretano, no, questa scelta di eliminare il bollo. Per esempio il Fatto Quotidiano mette una foto di Giorgia Meloni che trasforma come Cettola Qualunque il personaggio di Antonio Albanese, quindi diventa Giorgia la Qualunque. Via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle, evocò Cetto. E quindi adesso che fai? Copi i 5 Stelle, per parafrasare un po', sì, il Fatto Quotidiano. E mentre il Giornale ne dà una fa un gioco di parole: da bella ciao diventa bollo ciao. Il governo abolisce una delle tasse più odiate. Meloni: la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. Sulla prima del resto del Carlino: stop al bollo auto, tutti aprono con lo stesso titolo, ma era pensabile nel 2027, abolito per moto e utilitarie. E poi ancora Libero: boom, via il bollo, Giorgia chiude A Vannacci invece chi vota contro una volta può rifarlo, dice. Sul Mattino di Napoli si apre con un bollo autostop per un anno, anche qui difendiamo l'Europa, vogliono frantumarla, l'allerta e l'allarme lanciato da Ursula von der Leyen. I quotidiani sportivi, ieri debutto in Europa League per la Roma con una sconfitta, il Milan non c'è, titola la Gazzetta dello Sport, e stasera tocca la Juventus, è l'ora di ripartire, Spalletti con Nico Conceição e Woltemade, debutta in porta anche Grabara. I tifosi sognano Conte, non deluderò Carnevali, queste le parole di Spalletti nella conferenza stampa pre-match. Sulla prima del Corriere dello Sport, tempesta da Morin, esordio shock, Europa League a San Siro, domina il club di Rui Costa, finisce 2-0 per il Benfica, Milan affondato e fischiato, il Benfica ha un'altra marcia. E stasera tocca la Juventus, Spalletti, Conte, la pressione è medicina, dice l'allenatore della Juventus. Alle 21 arriva il NEC, Lucio sogna, a Lucio dice bisogna essere da Juve, non deluderò Carnevali. Dunque stasera la Juventus debutta in Europa in casa contro gli olandesi del NEC. Queste le notizie principali, tra poco non vediamo l'ora di sentire le vostre storie da mattinieri, e allora dateci il vostro buongiorno, magari bollo sì bollo no, quello che volete, al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Ovviamente c'è la musica più bella e poi noi vediamo l'ora di condividere insieme un po' di storie. Noi che ci alziamo la mattina presto, buongiorno mattinieri e animo, animo!

0: Kiss the Sun, Planet Funk su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno ragazzi. Allora, chiacchieriamo subito con voi, con gli ascoltatori, da lì, che dici?
1: Sì.
0: Allora, che dovete fare adesso? Spiega, manda un messaggio e che ci dite un po'. Come stai? Io, come se ci incontrassimo.
1: Lo stai dicendo tu?
0: Dico al gran bar dei Mattinieri. Tutti insieme ci incontriamo e quindi mandiamo un messaggio per salutarci, no?
1: Ma certo, ma lo stai dicendo tu. Prima dici a me, la Leti, che cosa dobbiamo fare e poi parli tu. Comunque mandateci un bel messaggio vocale, perché svegli a quest'ora, che cosa state facendo, se siete ancora a casa, se siete con il un attimo, con il caffè in mano magari.
2: Ma state d'accordo con questa cosa.
1: Comunque potete farlo mandando un messaggio a questo numero, 347 490 0042.
0: Dai, vi sentiamo subito.
3: Ciao Leti, noi siamo Luca e Michela da Trento e stiamo andando a Treviso, in particolare all'aeroporto, perché faremo un weekend a Cracovia. Anche noi questa mattina ci siamo svegliati incroccati con la schiena. Ciao!
0: Incriccati o incroccati?
1: Incroccati.
4: Buongiorno Mattinieri, Emanuele da Pisa.
0: Incroccati a Cracovia.
4: Animo, animo, animo.
0: È un titolo del film, Incroccati a Cracovia.
1: Incroccati a Cracovia. Cracovia.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Lele da Melfi.
0: Lele.
5: Ma possibile che la mia macchina, io c'ho il Jeep Renegade 88 kW e qui hanno fatto il decreto fino ad un massimo di 80 kW. Tacci loro. Oh, per 8 kW io dovrò pagare il bollo.
0: Hai capito?
5: Tacci loro! Meno male che c'è Radio Kiss Kiss. Meno male.
0: No, guarda, ieri mi ha scritto l'ascoltatore, perché poi ho dato la notizia sulla mia pagina social, ci giocavo, insomma. Ho fatto un sondaggio e mi scriveva un ascoltatore, diceva: ma non ho capito, io mo' ho pagato il bollo della moto, porca miseria. Dice: vabbè, quello è per il 2027, anch'io ho pagato già il bollo del 2027. Vabbè, comunque dai, vediamo. Lo so ragazzi, quando si inizia, io credo sia una buona notizia, al di là che possa essere una manovra elettorale, una come scrive il Fatto Quotidiano, una cosa l'accetto la qualunque, però meglio non pagarlo che pagarlo, credo, poi ognuno la pensa come vuole. Vai, buongiorno.
6: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno Leti. Un buongiorno da Frosinone, Giovanni, sto andando al lavoro per il turno di mattina. Volevo semplicemente dire che purtroppo, anche se la benzina aumenta o il gasolio aumentano, dobbiamo andare sempre a lavorare. Animo,
0: certo, ragazzi, assolutamente. Beh. Allora, c'è qualcuno che mi chiede invece la benzina. Allora, il taglio delle accise è stato prolungato. Già era poco prima, 17 centesimi, ora sarà 12, ma da ottobre scattano le accise mobili. Dice, vabbè, che devo fare con le accise mobili? Teoricamente si compensano da una parte e dall'altra, vedremo in che modo e se, diciamo, l'extra gettito IVA può abbassare ancora di più il costo dei carburanti. Buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Domenico dalla provincia di Caserta e stamattina si riesce presto per andare al lavoro.
0: Forza ragazzi.
7: Kiss kiss a tutti.
0: Animo, pronto?
8: Buongiorno Mattinieri, Giovanni da Voghera. Animo!
0: Vai Giovanni, buongiorno, chi è?
9: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti. Ernesto da Rossano.
1: Ciao.
9: Animo.
0: Vabbè, qua sono saluti veloci, vediamo se avete da dire qualcosa. Ma Mattinieri, vi devo dire una cosa. Mary, buongiorno.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Marianna.
1: Ciao.
10: Di nuovo in ascolto con voi. Di Cesaro Maderno, in direzione Milano. Sta venendo giù a secchiate.
0: Sentiamo.
10: Ecco. Non so se si sente.
0: Sì,
1: un pochino sì.
10: E quindi arriverò sicuramente con un po' di ritardo al lavoro, ma chi se ne frega, la salute è meglio che arrivare puntuali, no? Come
0: sì,
10: si
0: sì.
10: suol dire, no?
1: Sì.
10: Quindi vi auguro una buona giornata, anche se sarà una giornata di merda.
0: Scusate,
10: ma già so perché abbiamo lasciato le finestre aperte.
0: Aia.
10: Che dovrò spazzare acqua.
1: Aia.
11: Buongiorno Max, buongiorno Liti.
1: Ciao.
11: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, se
11: quello sì, bollo no, io sto cercando ancora di capire
0: quanti
11: chilo
0: va? Certo, va bene, vai, pronto.
12: Buongiorno Radio Kiss.
1: Ciao.
12: Kiss. Volevo fare un grande in bocca al lupo a mio figlio Yuri, che oggi lo operano ai legamenti.
0: Auguri a lui.
1: Auguri.
13: Buongiorno Max, buongiorno da Leti, sono Alessandra, la provincia di Ravenna, direzione a caseificio. E mamma mia, stamattina sono proprio stanca.
0: Dai.
14: Buongiorno Mattinieri, ciao Max, ciao Laleti.
1: Ciao.
14: Direzione Genova, autotrasportatore Ivano, vi do un buongiornissimo.
1: Buongiorno.
0: Va bene. Senti, colpetto, va.
15: Ciao Laleti, buongiorno.
1: Buongiorno.
15: Max, ma non ho capito, ma il bollo va va tolto solo per un anno, allora, l'anno 2027 e basta.
0: Sì.
15: Cioè, cosa hanno concluso?
0: Allora, il bollo è stato tolto, il provvedimento riguarda il 2027, anche se lo specificavo ieri in un'altra intervista, la Presidente del Consiglio ha detto che, come è successo con l'IRPEF, c'è stato il taglio dell'IRPEF, ricorderete, fino a 7 punti, ed è stato fatto prima per decreto per un anno e poi successivamente è stato prolungato e reso strutturale, si dice definitivo, e insomma questo è l'obiettivo, è farlo anche appunto successivamente, quindi inizia a non pagare il 2007 ma durante il 2007 si lavorerà per farlo diventare definitivo, questo ha detto, vedremo se sarà così. Buongiorno mattinieri.
16: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
1: Kiss Kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Boys, buongiorno mattinieri e animo. La Liti, stai bene? Sai chi ti saluta? Simona da Padova.
1: Ah, ciao Simona da Padova.
0: Mi chiede, comprato le mutande ieri?
1: Sì. Mutande Reggiseno.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: No, perché ieri su social
1: la Liti così
0: raccontava
1: stramba,
0: che stava andando a comprare le mutande. Va bene.
1: Vabbè, ma ti pare strano?
0: No, dico.
1: Ecco, ho detto chissà che cosa.
0: Ma ti stava chiedendo se hai trovato quello che cercavi. Come le cercavi?
1: Color carne. Che c'è?
0: Perché color carne? Perché metti delle trasparenze?
1: Non lo so, può essere.
0: Del vedo non vedo.
1: Può essere, non lo so.
0: Sì, va bene, molto interessante ragazzi. La Liti ha trovato
1: come
0: ieri
1: interessantissimo.
0: Mutande, allora ci sono un po' di messaggi, sentiamo, vai, te sugli argomenti. Beh, inutile dire che il bollo è l'argomento portante stamattina.
2: Anch'io sono contento che hanno tolto il bollo, ma sono preoccupato per gli altri aumenti.
0: Dici, da dove ce lo fanno ripagare?
3: Raffaella da Pesto.
0: Saluti.
3: In giro a quest'ora già per lavoro, ovviamente. Si prendono delle persone a Pestum, si accompagnano in aeroporto a Napoli. Buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Vai.
4: Ma esistono macchine inferiori?
0: Aspetta, sai che facciamo? Questi sono quelli incazzati, vai.
3: Raffaella da Pestum.
0: Vai.
4: Ma esistono macchine inferiori a 80 kW? La mia 81 kW c'ha 104 cavalli, non è umile. Audi A1 che è per neopatentati, quindi vorrei vedere che macchina ha fatto rientrare nel decreto.
5: Buongiorno, come può essere che le accise sono calate se il gasolio è ancora più caro degli altri giorni? 2,28 euro contro i 2,099 euro della settimana scorsa.
6: Detto dalle tre che cammino col camion in direzione Trieste, sì. La nostra categoria sta morendo piano.
0: Moriremo tutti!
6: Piano, stiamo morendo tutti. Animo. Giusto per passione si fa questo lavoro.
0: Certo, capito? Moriremo tutti, la Liti. Moriremo tutti.
1: Ma prima o poi sì, No, tutti no, ma penso a Scaglioni.
0: Allora, all'ascoltatore che diceva che dicono che sono calate le accise, non sono calate le accise, è stato prolungato la riduzione delle sono state prolungate le riduzioni delle accise che erano già in corso. Era prima di 17 centesimi a litro, adesso è scesa a 12, quindi si è ridotta la riduzione delle accise, scusate il gioco di parole, scenderà addirittura alla metà a 6 centesimi di riduzione, fino a poi far partire le accise mobili. Poi, se è aumentata la pompa, ne abbiamo fatto una puntata ieri, l'aumento alla pompa non lo decidono i governi, ragazzi, come dobbiamo dirlo? C'è la quotazione del Brent, che è appunto l'indice della borsa europea che si occupa di quotare il petrolio, e poi noi non mettiamo in auto il petrolio, mettiamo la benzina, mettiamo il diesel, mettiamo i vari carburanti, le varie raffinazioni, quindi c'è costo di raffinazione, di trasporto, che sono quelli costi più aumentati in assoluto. Tu dici, vabbè, ma hanno ridotto le accise. Sì, pensa che se non c'era la riduzione delle accise avresti pagato 17 centesimi in più al litro. Quindi sarebbero aumentati comunque, quindi quelle serve attenuare leggermente l'aumento. Serve a qualcosa? No, non serve a nulla questa riduzione perché è veramente zero. Ma ripetiamo ancora una volta, l'aumento ci sarebbe stato a prescindere, avresti pagato 17 centesimi in più, ora diventati 12. Dice, sti cavoli, mi cambiava la vita? No, per carità, non cambiava niente, quindi figuriamoci. Va bene, vi sentiamo ancora tra poco le notizie di secondo piano, vai!
7: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Ed Sheeran con Khalid, Beautiful People, i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ci pensa la Leti, ci pensa la Leti. Buongiorno la Leti, sei
2: buongiorno,
0: pronta con le notizie
2: certo.
0: di secondo piano? Scusa, che non mi è partita la base stamattina, ma così piace. Allora, quante notizie hai trovato per
2: due.
0: Oggi? Due. Beh,
2: vai.
0: No, ne vedo tre però.
2: Tre.
0: Ah.
2: Tre.
0: Scusa. Ah, ecco. Allora, partiamo da un'altra notizia che arriva dalla politica. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo ha spiegato ieri che l'amministrazione fiscale punta sempre di più sull'intelligenza artificiale. Proprio ieri, no? Ricorderete, un ascoltatore ci raccontava: ma visto che tutti parlano di intelligenza artificiale, vanno ottimizzati i conti pubblici, perché non si chiede aiuto all'intelligenza artificiale? Ecco qui che l'hanno fatto, vedi, è stato profetico il nostro ascoltatore. Ascoltatore, allora, intelligenza artificiale con l'incrocio delle banche dati, tutto verrà fatto per velocizzare controlli e scambio di informazioni, lo ha precisato appunto il viceministro dell'economia. Queste informazioni però dovranno rispettare le norme sulla privacy, che dovrà rimanere appunto la regia del buon uomo. È una notizia che ci fa capire come controlleranno i nostri conti corrente. Sei contenta, la Leti?
2: Oh, ma c'è poco da controllare. C'è poco da controllare.
0: Però insomma adesso...
2: Sì, sì.
0: No, sorridevo perché ce ne parlava proprio un ascoltatore ieri, hai visto, detto fatto. Poi volevo salutare la provincia di Pordenone.
2: Sì.
0: Leggo qui dove il 94% degli studenti trova lavoro alla fine degli studi, a volte addirittura prima. Perché? Perché si formano tecnici in cybersicurezza, cloud, intelligenza artificiale, energia prima. Perché? Perché si formano tecnici in cybersicurezza, cloud, intelligenza artificiale, energia e ore anche specialisti delle farm, delle smart farm.

0: Ricordo ITC, mi pare. No,
1: ITC.
0: No,
1: istituto tecnico.
0: ICTS, una cosa del genere.
1: No, ITC è istituto tecnico.
0: No, ma no, non intendo dire istituto tecnico industriale, commerciale. C'è un altro modo di definire, appunto. Poi magari mi aiuteranno gli ascoltatori, sono sempre pronti, no?
1: Sì.
0: Ecco, aspetta, vediamo. Volevo salutare. No, mi stanno scrivendo altro. Ma raga, parliamo anche di altro, non solo bollo, era per dire.
1: Sì.
0: Adesso tutti del bollo e del caro benzina. Va bene. Allora, quindi ci sono gli istituti, quelli che sono una via di mezzo tra l'università e le superiori. Cioè, dopo le superiori, dopo col diploma, puoi fare questi istituti. Non mi ricordo il nome tecnico, magari qualche ascoltatore mi aiuterà. Perfetto, va bene. E quindi questi formano tantissimo al lavoro, perché uno dei problemi della scuola italiana, che non avviene, per esempio, come altre scuole del mondo, non forma sul lavoro nello specifico. Quindi, cioè, ma hanno imparato qualcosa a scuola del lavoro, del mondo
1: ITS.
0: Del lavoro?
1: ITS. Istituti Tecnologici Superiori,
0: esatto,
1: giusto?
0: Questi
1: ITS,
0: qua.
1: ITS Academy.
0: Perfetto, ce ne sono tanti e quindi ti insegnano direttamente come entrare nel mondo del lavoro. Sembra che quello della provincia di Bolzano funzioni così bene che appunto manda a lavorare dopo il 94% dei ragazzi, va bene. Queste le notizie di secondo piano, commentate pure. Attenzione che da un momento all'altro potremo chiamarvi anche per chiedervi, ma tu che radio ascolti e cosa dovrete rispondere?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Per aggiudicarvi la maglia celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss, ora la nuova di Elisa.

0: Può aspettare, la doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: You. Noi siamo pronti, a parlare con voi, talk to you. Ci siamo mattinieri, buongiorno.
1: Rispondi e vinci.
0: Ragazzi, siamo pronti a regalarvi la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss. Chiamiamo a sorpresa uno di voi. La Leti, chi chiamiamo?
2: Elisabetta.
0: Vediamo.
2: Proviamo,
0: Vediamo. Sto chiamando. Non so se risponde. Se sente lo squillo, va. Niente, perché dovete rispondere in maniera rapida.
2: Annaggia,
0: ragazzi.
2: Vedi.
0: Sai, alle 5:46 del mattino sveglieremo una casa, probabilmente.
2: Può essere. Che peccato.
0: Niente, Elisa non risponde, ragazzi. Vediamo. Sentiamo,
2: No, vedi. Sta squillando, no?
0: Niente.
2: Mi dispiace, Elisabetta.
0: Niente. Vuoi provare un altro?
2: Allora sì, aspetta, vediamo, mamma mia quanti.
0: Vai.
2: Ah, aspetta, non è semplice. Allora, facciamo Laura. Laura.
0: Beh, mettimi l'evidenziato, sennò come lo chiamo la Leti?
2: C'hai ragione pure tu, eccolo. Allora, te lo dico subito. Vai. Ecco.
0: Allora, in tu intrattieni e spiega chi si vince, grazie.
2: Allora, si vince la maglietta celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. E sono bellissime, bella. Quindi dai, su, rispondete.
0: Vabbè, vediamo se ci riusciamo. Questa volta. Sentiamo, Ragazzi, stamattina non risponde nessuno. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì. Laura?
2: Laura.
3: Sì.
0: Ecco, ce l'abbiamo fatta, Laura. Allora, aspetta.
2: Buongiorno, Laura.
0: Allora, Laura, siamo Max e la Leti, ti dobbiamo fare una domanda. Sei pronta?
2: Sei pronta?
0: Sì. Domanda. Attenzione. Laura, ma tu che radio ascolti?
3: Io ascolto Kiss Kiss da 50 anni.
0: Brava, ce l'abbiamo fatta stamattina, mi stavo preoccupando, sì. Sai che ho detto non riusciamo adesso a regalare la t-shirt celebrativa, ti abbiamo svegliata, se hai svegliato caldo.
3: No, sto già lavorando.
0: Cosa fai, Laura?
3: Sono addetta alle pulizie in un centro commerciale.
0: Vabbè, quindi sei tranquilla, grazie, sì, complimenti. Sì. Per essere dei nostri e ti lasciamo lavorare. Ciao Laura.
3: Ciao.
1: Rispondi e vinci.

0: su Radio Kiss Kiss. M'ha preso, scusa, andiamo via.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss, buon giovedì, oggi 17 di settembre. Quali sono i tre segni zodiacali più fortunati di oggi? Il nostro oroscopo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Laletti. Stavo dicendo, buongiorno Laletti. Allora, buongiorno. Partiamo dalla terza posizione, occupata dal segno?
2: Dal segno del Cancro. In questa giornata ritroverete una straordinaria energia mentale che vi permetterà di superare con facilità un vecchio blocco emotivo. La strada starà spianata per i nuovi progetti.
0: Vieni, Laletti, che c'ho il blocco emotivo.
2: C'hai un blocco, ma tu ce l'hai nel cervello il blocco.
0: Sì. Dai, ecco. Seconda posizione, per quale segno?
2: Per il segno della Vergine. I pianeti sosterranno oggi la vostra sfera professionale, portando finalmente risposte concrete e gratificazioni economiche. Sul lavoro sarete imbattibili e la vostra precisione verrà notata dai superiori.
0: E al primo posto, il segno più fortunato di oggi è?
2: Il segno del Toro, i Torelli. Una splendida Venere a favore illuminerà i vostri sentimenti e accenderà una passione inaspettata. Sarà il momento perfetto per fare quella proposta che state rimandando da tempo. Fidatevi del vostro istinto.
0: E allora facciamo un riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono?
2: In terza posizione il segno del Cancro, in seconda posizione il segno della Vergine, in prima posizione il segno del Toro.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Cominciamo come sempre dalla data 17 di settembre. Cosa si celebra e cosa ricordiamo oggi?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Roberto Bellarmino, Santa Ildegarda,
0: Ildegarda.
2: E San Satiro di Milano. Passiamo agli eventi del giorno. 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione americana. Furono 39 le firme opposte sul documento. George Washington firmò per primo. Ancora oggi negli Stati Uniti il 17 settembre viene celebrato come Constitution Day.
0: Constitution Day, vai, vai, bene. Poi...
2: passiamo ai nati, mi prudeva il naso, perdonatemi.
0: Sì, prego, prego, faccia pure.
2: Passiamo ai nati del giorno. Auguri a Reinhold Messner, l'alpinista ed esploratore italiano, compie 82 anni.
0: Bene.
2: Buon compleanno ad Anastasia, la cantante statunitense, compie 58 anni.
0: Auguri.
2: Auguri ad Alessandro Siani, l'attore compie oggi 51 anni.
3: Gli idraulici guadagnano più di alcuni medici. Ma com'è possibile? Va bene, anche gli idraulici sono professionisti. Addirittura un idraulico è andato a casa di un mio amico medico, si è preso 600 euro per un intervento. Il mio amico medico ha detto: guarda, io faccio il medico e non mi prendo questi soldi. Ha risposto l'idraulico: questa è la stessa frase che ho detto io quando facevo ancora il medico.
0: Ragione, sono una delle battute di Siani. Poi
2: e sono 58 per Gio Bastianich, imprenditore legato al mondo della ristorazione e personaggio televisivo.
0: Ma lui è quello che disse: può, questo piatto mi fa schifo, a momenti muoro. È lui?
2: Mi sembra di sì.
0: Vabbè,
2: a questa voce.
0: Via.
2: Concludiamo con la storia della musica. Nel maggio del 1978 i Dire Straits lanciano un singolo che inizialmente non ha molta fortuna. Per questo decisero di riprovare un nuovo lancio nel gennaio del 1979. La scelta premiò e la canzone rimane in classifica.
0: Rimase
2: in classifica per tutto l'anno, per poi entrare nella storia della musica, anche grazie alle numerose versioni live della canzone. Stiamo parlando di Sultans of Swing.
0: Buon lavoro!

0: no, questo ci ricorda anche come sì, alle volte si fallisce al primo tentativo e poi dopo via, strada
1: sì,
0: spianata. Cioè fu un fallimento il primo lancio di questa canzone, poi è entrata invece nel...
1: Non era il momento giusto.
0: Nella storia della musica. È bastato 6 mesi dopo con una presentazione
1: appunto,
0: diversa.
1: Vedi.
0: Va bene. Buongiorno mattinieri, siamo arrivati alle 5.58. Andiamo ancora indietro nel tempo. 1985. Ottanta. Poi ci prepariamo a tornare sull'attualità, a discutere con voi su temi d'attualità. Intanto ascoltiamo i The Cure. Questa è Close to Me.

0: Siamo arrivati alle 6:02 minuti di questo giovedì 17 settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Grazie a chi coordina la messa in onda.
1: Bica buongiorno.
0: Saluto più grande ma voi tutti. Mattinieri, ci siete? Pronti? Perché tra poco vi coinvolgiamo ai sentivi d'attualità, ripartiamo dalle agenzie, poi via. Il vostro punto di vista, le discussioni, il vostro stato d'animo e tutto quello che vi sentite di raccontare a raffica al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Sto sorridendo ancora perché ci scrivete delle cose divertenti dall'altro lato un po' preoccupanti, insomma ci arriviamo tra poco, grazie per esserci. Ripartiamo però dalla musica più bella, ascoltiamo Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

0: Franco Paranoia, la canzone di Samurai J su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Lady.
0: Buongiorno a tutti voi, pronti, preparatevi a raffica. Noi ripartiamo dalle notizie dell'attualità, ma sento che qualcosa freme in voi e volete esternare, volete parlare.
1: Esternate.
0: E allora preparatevi, perché tra poco non abbiamo un argomento, ma ecco, parliamo con voi di quello che vi va. Per farlo avete messaggi vocali. Questo è il numero per darci un po' di vostre opinioni, per salutarci, dare un po' quella che è la sensazione stamattina, no? E ora, per esempio, vi sollecitiamo con le ultime notizie e voi rispondete qui.
1: 347-490-0042.
0: Volevi aggiungere qualcosa?
1: No, stavo solo aspettando, perché sai, sembrava sempre, sai, mo finisce, ok, do il numero, mo finisce, no, invece continuavi a chiacchierare. No, sai, stavo lì in attesa.
0: Allora, oggi giovedì 17 di settembre, andiamo con le notizie, grazie.
1: Vai.
0: Il governo abolisce il bollo auto su le automobili fino a 80 kW. Il 70% delle auto circolanti e tutte le moto. Allora, qualcuno dice, vabbè, ma quali sono queste macchine? Saranno poche. Si calcola sia oltre il 70% delle auto circolanti, quindi la maggior parte. Lo stesso proprietario però può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Secondo fonti di governo, la norma sarà coperta dalle con economie, soldi risparmiati dal PNRR. Altri parlano di patrimoniale, dice la Meloni. Noi aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, dunque esulta così il presidente del Consiglio con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni che chiamano adesso Meloni cettola qualunque. Nel decreto anche proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, mentre appunto successivamente a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Poi ci sarà la rimodulazione delle accise e quindi successivamente si cercherà di intervenire in modo diverso. Le altre notizie: Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida l'UE di procedere con il Canada come membro associato. Trump minaccia, dice, applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa, perché adesso Trump è in guerra, diciamo, con il Canada. Se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. Ursula von der Leyen però nel discorso sullo Stato dell'Unione ha aperto la possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Passeremo appunto, leggo qui, dice, non lo facciamo contro qualcuno, la von der Leyen, sto parafrasando un po' il suo concetto, ma lo facciamo per l'ottimo rapporto che c'è col Canada, è una partnership, dice la von der Leyen. Poi andiamo sulle notizie di sport. Comincia con una sconfitta all'Europa League del Milan, che perde 2-0 al Meazza contro il Benfica, e stasera esordio europeo della Juventus, che riceve a Torino gli olandesi del NEC, che fino ad oggi non conoscevo. Tu li conosci, la Leti?
1: No.
0: Ignoranza mia, perfetto, va bene.
1: No, non li conoscevo.
0: Va bene, però qual è il tema che più vi sta a cuore, cari mattinieri? Ce lo raccontate voi con un vocale tra poco. Devo dirvi una cosa, sto viaggiando, è una sensazione, devo esternare, fatelo qui.
1: 347-490-0042.
0: Tra poco facciamo una raffica e come sempre siamo in cerca di ispirazione in base a quello che vorrete condividere con noi. Vi aspettiamo.

0: No, ragazzi, animo, dai, ce la possiamo fare. Aspetta che è partita una cosa, la sei pronta? La Leti, mettiamo un po' di messaggi, sentiamo le storie da Vai. Mattinieri, le vostre. Ce la faccio stamattina.
1: Ce la fai?
0: Non
1: ti vedo bello sveglio, sai.
0: Aspetta,
1: già non lo sei di tuo normalmente.
0: No, che devo fare 3000 cose, allora mi perdo. Allora, pronti, sentiamo Vai. Voi tra saluti, pensieri, esternazioni sull'attualità. Inevitabile stamattina parlare di bollo, ancora di caro benzina, ci parlate. Certo. Però lo stato d'animo, insomma, il vostro, noi lo condividiamo, lo cavalchiamo e vi sentiamo. Però iniziamo dai saluti.
2: Buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
2: Sono Laura da Varese, sto andando sul posto di lavoro. Sono addetta alle pulizie in un centro commerciale, sveglia alle 4:30 e via. Stanotte c'è stato un temporale fortissimo, ma adesso sono praticamente arrivata e si inizia questo giovedì. Buona giornata a tutti.
0: Buongiorno.
3: Ciao, ciao Max, ciao la Leti, qui Sara da Rimini. La frase di Joe Bastianich era: vuoi che muoro?
0: Vuoi che muoro?
3: Che ridere. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te.
0: Leti, mi facevi segni strani.
1: No, no, te lo dico dopo.
0: E
1: tanto non le capisci, vedi, segni, è inutile.
0: Vabbè, ragazzi, allora ci sono gli incazzati, dai.
1: Vai.
0: Sentiamo gli incazzati, vai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Ho una domanda, mi sorge spontanea.
1: Ormai
4: da tempo. Come mai dal 2008, 2009, 2010, più o meno, quando ci sono stati i periodi dove il barile ci costava 150 euro.
0: Sì, sì.
4: Il gasolio costava 1,30 euro e la benzina 1,50 euro.
0: Ragazzi, abbiamo detto ieri, perché ora costano, ci sono altri costi, cioè noi non mettiamo il gas, non mettiamo il petrolio nell'auto, mettiamo la benzina.
1: Certo.
0: E quei costi per trasformare il petrolio in carburanti sono aumentati in maniera esorbitante.
5: Come mai al confine, se vai in Svizzera, e costa meno? Non la pagano come noi il petrolio? Oppure a loro glielo regalano?
0: No,
5: perché costa praticamente, io non lo so, però tanto di meno di noi. Io so, ho amici che stanno in Italia al confine, se ne vanno di là a fa benzina e tu
0: che ce l'hai?
1: Io credo che magari abbiano meno debito e tutto il resto, quindi
0: le tasse, ragazzi, le tasse sui carburanti, vai.
6: Sempre da Milano, Max, la finisci di fare il moderatore, la finisci di dire capolate sta cavolo di radio e parli seriamente di quello che succede in Italia.
0: Vai tu.
6: Di difendere questo governo, che non è colpa del governo, di qua e di là.
0: L'aumento
6: della benzina. Ci stanno portando sul lastrico, Max. E finisce di fare il moderatore. Animo.
7: E comunque, per la storia dei bolli è un'altra presa per il culo. Mi dispiace, ma è un'altra presa per i fratelli. Sempre per chi non ha già niente, questo va bene.
0: Quindi vuoi Federichi? Deve essere fatto qualcosa per... No, ha ragione secondo me su una cosa. Attorno a me ha ragione su una cosa. Che si deve lavorare di più per la classe media. Ma voglio dire, la classe media qual è? Sono quelli che guadagnano tra i 15 e i 50 mila euro, pure 20 mila euro l'anno, cioè dai 20 e 50 mila euro l'anno, la classe media, perché è la più tartassata. E credo che comunque questo provvedimento abbracci parecchie persone. Abbiamo detto che il provvedimento del taglio del bollo, inizialmente solo per il 2027, riguarderà oltre il 70% delle auto e tutte le moto, motorini, ciclomotore. Vabbè, insomma, ragazzi, commentate pure tra poco nei mattinieri.
8: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
9: Animo!
8: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Chi schissa a te che vivi la vita con sicurezza e cammini per strada come se fossi su una passerella. Chi schissa a te che sai che con i tuoi amici una semplice fotografia diventa un ricordo prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Kiss, kiss. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Kiss, kiss.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Kiss Kiss
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: kilowatt il 70% delle auto circolanti e di tutte le moto. Non sono dati miei, vi sto leggendo
1: un solo veicolo per persona.
0: Sì, sì, sto leggendo l'agenzia ANSA, che è il massimo riferimento dell'informazione in Italia. E fra l'altro riferimento anche a livello europeo e mondiale. Questo, insomma, lo leggo fedelmente. E allora, il vostro punto di vista stamattina, cioè, se tu leggi sti dati, c'è chi ti dice del fascista, del comunista e del di parte di chi difende la politica. Cioè, io ho letto sto dato. Beh, però sentite un po' di pareri.
1: Vai,
0: l'argomento bollo c'è poco da fare, stamattina è quello che è più discusso.
1: Beh,
0: buongiorno.
2: Secondo me non interessa il 70% dei veicoli, perché in Italia siamo 46-47 milioni di veicoli e questa manovra comprende solo 14 milioni.
0: Pronto.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lenico, Simo dalla provincia di Brindisi. Ma perché gli italiani vivono la politica come un tifo? Ma che me ne fotte a me se tolgono il bollo la destra, la sinistra, 5 Stelle, non me ne frega niente, l'importante è che mi fanno risparmiare dei soldini. Poi...
0: va bene, senti. Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
4: Sono Francesco da Empoli. Ma una volta tanto che ci viene sospesa, ribadisco, sospesa per un anno una tassa veramente odiata, ma perché dobbiamo sempre lamentarci? Potevano fare di più, certamente, il gasolio è alle stelle, sono d'accordo, la benzina è alle stelle, sono d'accordo, però almeno per un anno una tassa veramente odiosa non la paghiamo. Via, ragazzi, dai, se no è sempre a lamentarsi.
1: Sperando.
5: Ciao. Ciao Max, ciao Leti, Giovanni da Varese, una domanda volevo farvi.
0: Vai.
5: Parto ovviamente con grande umiltà, senza sollevare polveroni.
0: Testa
5: ma perché tra una regione e l'altra, tipo tra la Lombardia e l'Emilia Romagna, c'è una differenza di quasi 10-15 centesimi sul GPL, sul prezzo del GPL al chilo, al litro, adesso non mi ricordo cosa vado. Però è una cosa che ho notato e sinceramente,
0: non
5: so, domanda me la faccio.
0: Non solo sul GPL, ma anche su tutti i carburanti.
1: Posso
0: si chiamano addizionali regionali. Prego Leti.
1: No, vabbè, l'hai detto già te, nel senso che io mi volevo buttare, non sapendo da ignorante, ho detto mo faccio una bella figura. Ma
0: cioè, anche le regioni mettono le loro tasse. Io, per esempio, noi viaggiamo molto tra Lazio e Campania. In Campania il diesel costa molto di più del Lazio, cioè più centesimi, perché ci sono più addizionali regionali e le regioni applicano anche delle loro tasse. Attenzione, perché poi ci sono gli incazzati.
1: Vai.
0: Mamma mia.
6: Alessio, va bene tutto, va bene i tagli, va bene le accise, va bene tutto, ma voglio vedere questo bollo che vi è stato annullato, su quale tasse verrà spalmato.
7: Max, buongiorno. Ma
1: ciao.
7: Hai un parente in politica per cui difendi tanto le decisioni del governo?
1: Magari.
7: No, perché lo stiamo pigliando tutti in quel posto e tu sembri felice. Fammi capire. No.
0: Sono contento che non pago il bollo anche se la mia auto non c'è, purtroppo.
8: Buongiorno Mattini di Costantino dal Cilento. Ma di cosa vogliamo parlare? Ma qual è abolizione? Questa è solo una sospensione per un anno, proprio perché sono le votazioni, per prendere punti, per prendere voti.
0: Vabbè, poi sulla benzina in Svizzera.
9: Volevo dire all'ascoltatrice di prima che non è affatto vero che in Svizzera costa meno. Il gasolio pagato ieri 2,20. Una volta era così, adesso a volte sono gli svizzeri che vengono in Italia a far benzina.
0: Capito?
1: Vedi?
0: No, ma infatti leggevo le tabelle, la Svizzera paga di più dell'Italia i carburanti in media, cioè c'è la tabella che fra l'altro vedi c'è ancora chi dice l'Italia è la più cara al mondo, ragazzi. Allora, se io do i dati, poi dite che difendo il governo, sono dati, non è che difendo,
1: non è che li stiamo inventando noi.
0: L'Italia a livello europeo è undicesima in questo momento, c'è la Danimarca che è la più cara con i carburanti, mentre sempre l'Italia a livello mondiale siamo quindicesimi. Quindi non siamo i più cari e poi ripeto, il caro petrolio riguarda tutti. Però insomma, parliamo ancora tra poco con voi, le vostre opinioni qui su Radio Kiss Kiss.
10: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati...

0: Kiena Spyro su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno, animo, animo, ragazzi, inevitabile. Stamattina, bollo go go. Tutte le prime pagine dei giornali.
1: Ma è normale.
0: Colpo di teatro, no? Per molti, solo per questioni elettorali. Anche perché è vero, ragazzi, ho fatto anche io una storia social. Ieri ho detto, ragazzi, questo è un colpo da campagna elettorale. Perché noi siamo in Italia, campagna elettorale eterna. Cioè, anche se si vota tra un anno.
1: La scadenza
0: del mandato di questo governo è ottobre 2027, poi non so se si voterà prima, però insomma è già partita la campagna elettorale, capito?
1: Ragazzi, ma noi facciamo così da scuola, ma perché il rappresentante di istituto per farsi eleggere quante cose? Dai, su.
0: Però è bello, vi sentiamo, abbiamo un sacco di stati d'animo. Pietro, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Laleti. Vabbè, adesso gli incazzati diranno: vabbè, ma in Svizzera guadagnano di più, in Danimarca guadagnano di più, è tutto sempre una lamentela.
0: Senti.
3: Buongiorno Nora dalla provincia di Varese. L'Italia avrà pure la benzina più bassa d'Europa, abbiamo anche gli stipendi più bassi d'Europa, quindi alla fine è tutto proporzionato.
0: Allora, non è, l'Italia non è quella che ha la benzina più bassa d'Europa, purtroppo, undicesima in Europa in questo momento, ma non è la più cara, quello sì. Pronto?
4: Ciao ragazzi, allora, io penso che è stata una mossa furba. Hanno ormai il bollo lo recupereranno poi con i carburanti che non scenderanno più ai livelli di 9. Ecco qui, quindi ecco la bellissima mossa del governo.
0: Pronto?
5: Buongiorno Leti, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
5: Forza Radio Kiss Kiss.
0: Grazie, vai.
5: Ho capito che l'Italia è undicesima a livello di prezzi di carburante, altre cose varie, va bene, ci sta. Però dobbiamo dire una cosa importante. I nostri governi, sia di destra che di sinistra, ci fanno vedere la luce in fondo al pozzo, perché abbassano qualche tassa, eliminano qualche cosa, però bisogna dire una cosa, che noi rispetto alla Danimarca, uno stipendio medio, c'è una differenza abissale.
0: Non c'è dubbio, ragazzi, non c'è dubbio assolutamente, ma su questo siamo tutti d'accordo, pure sul fatto che comunque a prescindere da tutto è caro il prezzo dei carburanti ovunque. No, rispondevamo semplicemente a chi diceva che è la più cara al mondo. E non è la più cara al mondo, l'Italia è quindicesima al mondo e undicesima in Europa, comunque cara.
1: Sì,
0: ma non è la più cara al mondo, era giusto per rispondere a quella domanda. Siete tantissimi a parlarci di questi argomenti, se volete variare anche su altro, ma a noi ci piace cavalcare un po' il vostro sentiment, quello che è lo stato d'animo stamattina, perché intanto siete in auto, vi spostate, raccontate un po', avete messo magari di nuovo la benzina, mamma mia, aumentata ancora, insomma, giustamente volete esternare. Va bene, tra poco vi sentiamo ancora. Canzone nuova, Vuelo, Alvaro Sorel, Roy Paci, Il Sole.

0: Animo.
1: Allora, un sacco di messaggi di testo ce le hai che ci scrivono, sì, a proposito del caro benzina, bollo, veramente di tutto ci state raccontando stamattina. Ormai cavalchiamo, sì, questo argomento, cioè... perché mi dispiace per non mettere tanti messaggi che stanno arrivando.
0: Allora, pensavo che la mia panda rientrasse nell'esenzione bollo, invece mai una gioia pure in questo Omar, poverino.
1: No, ma scusa, la panda deve entrarci, come no?
0: No, dici che non rientra, no, comunque forse, riguarda il bollo auto.
1: Che panda c'hai, scusa?
0: Non lo so, Omar specifica che panda.
1: Ma perché il pandino c'entra?
0: Ho capito, vai, però lui dice di no. Comunque, vabbè, riguarda il bollo auto, ennesima presa per i fondali da parte del governo, giusto per assicurarsi i voti il prossimo anno. Manolo.
1: Manolo tengo. Vabbè, perfetto. Vabbè. Tutti gli altri tra poco, vai!
2: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista. L'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni. Così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Yes, yes.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Yes, yes.
8: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Yes, yes.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio.

0: ragazzi, siamo sereni perché Omar, che c'ha il pandino, ha risposto.
1: Allora, ragazzi, avete ragione, avevo confuso i kilowatt con la cilindrata, quindi rientro nell'esenzione.
0: Oh, ragazzi, un applauso, il nostro ascoltatore rientra nell'esenzione, in bollo auto. Dicevo, il pandino che supera 80 kilowatt. Ma che pandino c'hai, ragazzi? Vabbè, mettiamo un po' di raffica veloce.
1: Vai.
0: Stati d'animo da mattinieri tra bollo auto, caro benzina, carburanti, l'eccezione che sollevano molti, l'Italia non sarà il paese dove il petrolio è più caro, però attenzione, quello dove gli stipendi sono più bassi e quindi il rapporto, il bollo è carissimo, hai capito?
1: Sì.
0: Pronto?
2: Vai. Volevo dire, va bene gli aumenti, va bene giustamente le tasse ci vogliono,
1: sì.
2: Va bene uno, va bene l'altro, il problema sono sempre gli stipendi.
0: Gli stipendi
2: rimangono sempre uguali, ne aumentate.
3: Ma
2: bene,
3: il ragazzo in polese che dice ma vi lamentate sempre, non vi va bene niente. Ti mi levi un bollo per cosa? Per poi farmi spendere a settimana, invece che 50 euro di gasolio, 80 euro di...
0: Va bene,
4: buongiorno,
0: però,
4: Antonio da Salerno.
1: Ciao Antonio.
4: Vorrei dire a quelli che dicono che il bollo verrà recuperato sui carburanti, che non capiscono nulla, che sempre 65 centesimi al litro rimarranno.
0: Certo, il costo delle accise sono fisse al litro. Vai, pronto.
5: Buongiorno, Kiss.
1: Ciao.
5: Il problema è che hanno abolito il bollo per la, per le macchine che non superano gli 80 kilowatt. Quindi non hanno abolito la massa delle auto diesel che superano tutte gli 80 kilowatt.
0: No, ma le auto più grandi superano gli 80 kilowatt. Guarda,
1: sì,
0: secondo i calcoli non del governo, ma i calcoli fatti, leggo un po' su tutti gli organi di stampa, e circa il 70% delle auto sono interessate dal provvedimento, e poi tutte le moto, tutti i ciclomotori anche.
4: Quella del bollo auto non è altro che una marchetta elettorale.
0: Pronto?
6: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
6: Forse questa mattina mi sono svegliato un po' polemico.
0: Oh, meno male, vai.
6: La questione, vai, secondo me, è che noi possiamo pagare anche tante tasse,
1: sì,
6: non è questo il problema. Il problema, cardine, è sono i disservizi.
4: Max, ce volevi. Salvo.
1: Ciao.
4: Messina.
0: Ciao, Salvo.
4: Sì, in Italia la benzina non è la più cara d'Europa, ma nei paesi in cui costa di più gli stipendi sono almeno il doppio di quelli che sono in Italia.
0: E questo è uno dei messaggi più ecco, più tirati fuori, pensieri più espressi dai nostri ascoltatori. Vai,
7: Max e Lady, buongiorno. Io
1: ho
7: la soluzione.
0: Vai.
7: Il ritorno al cavallo, all'asinello, al mulo.
0: Hai ragione! Vai.
8: Oh, c'è qualcuno, anzi più di qualcuno, che pur di attaccare questo governo, che è comunque l'unico governo votato negli ultimi 20 anni,
0: gli altri non l'hanno
8: e
0: votato,
8: che comunque è un governo che sta facendo buonissime cose.
9: Ciao Max, ciao Lady,
1: ciao.
9: Nicola Tremaggiore, Foggia. Allora si abbassa la benzina, si toglie il bollo auto e la gente si lamenta, ha sempre da ridire. Non lo so, questi che dovrebbero fare, nemmeno se fosse solo l'Italia a subire questi rincari.
0: Tutto chiaro.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: A te, vai.
10: E Riccardo Carburanti, rispondo come risponde il contadino di casa mia,
0: vai,
10: che abita giù al piano di sotto, che dice: può arrivare anche a 20 euro al litro, tanto io sempre 5 euro metto.
11: Prima del hotel, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Era.
1: Alfa Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max Poli, la Leti, la nostra missione e l'attualità è quello che stiamo cercando di fare anche questa mattina, devo dire. Leggevo un po' di titoli di giornali, mi diverte il titolo del Fatto Quotidiano che ha messo in prima pagina Giorgia Meloni travestita da Cettola qualunque. La foto per dire è una praticamente un'operazione, la Cettola qualunque, la questione della attenzione, sospensione del bollo, perché per ora è stato sospeso il bollo auto fino a 80 kW, non cavalli, perché molti stanno confondendo l'auto 110 cavalli, rientra, no, dovete guardare kilowatt, ragazzi.
2: Sì, kilowatt.
1: Poi basta mettere il nome e il modello, scusate, che aspetta, Ale. Scusa, mi è salito il gatto sul mixer. Cioè, abbiamo il gatto in radio, non ho detto tutto, quindi dovete controllare kilowatt. Tra l'altro, oggi basta chiedere su Google questa auto quanti kilowatt
2: ti aiuta,
1: ti dice quanti kilowatt se rientrate. Però dicevo, è la sospensione per un anno nel 2027, anche se in un'intervista successiva il presidente del consiglio ha detto che si cercherà poi di farlo diventare strutturale questo taglio, cioè definitivo.
2: Vedremo.
1: Però per ora riguarda il 2027, certo. E su tutti i ciclomotori e le moto. Però chiaramente chi ha moto e macchina avrà l'esenzione, deve scegliere per quale appunto applicare l'esenzione.
2: Sì,
1: o la moto
2: sola,
1: o la macchina. E l'auto, se è più auto, ovviamente vale per quella che ha minor cavalli. Avere cavalli, pronto?
3: Hanno fatto la sospensione del bollo auto fino a una certa potenza e tutto il resto. Bello, perfetto, bravissimo. Ma... complimenti, applausi, tutto quello che volete. Ma il caro energia, i supermercati che in qualsiasi catena vai non ti ci puoi avvicinare, carburante e tutto il resto, quello non era una priorità maggiore rispetto che il bollo?
1: Decisamente, ragazzi, però è una priorità alla quale tutti noi dobbiamo iniziare ad abituarci, nel senso che se ci chiedono vuoi il nucleare non dovremmo votare no, forse dovremmo votare sì. Le rinnovabili non bastano da sole, faccio l'esempio, insomma, ricordiamoci sempre che noi stiamo pagando le cose che abbiamo rifiutato in passato.
4: Una persona che ha una macchina come la mia, 116 cavalli,
1: devi vedere kilowatt,
4: 85 kilowattora, debba pagare comunque il bollo. E gli serve questa macchina perché ha bisogno di caricare delle cose in macchina.
5: Ci si lamenta sempre. Se aumentano le cose ci si lamenta, se ci diminuiscono le cose ci si lamenta.
6: Max, è un poco come quando dici che se tolgono le accise non ci sono entrate, giustamente per l'economia. È la stessa cosa, è questa presa in giro del bollo auto. Sicuramente le prenderanno in un'altra maniera i soldi, questa è tutta propaganda elettorale.
1: Non c'è dubbio che sia una mossa anche un po' strategica, no? Strategica quella per appunto, lo ripeto, siamo in campagna elettorale eterna, diciamo prima. Riguardo le accise, sia chiaro, io le vorrei tutte via dai carburanti, non vorrei proprio pagare tasse, però se noi ci dobbiamo tutti ricordare sempre una cosa.
2: Cosa?
1: Che le tasse pagano la spesa pubblica. Se molte tasse, se siamo il paese, uno dei paesi più tartassati, non solo con le accise su carburanti, su qualunque cosa, è perché abbiamo una spesa pubblica enorme. Ricordiamocelo sempre, vai.
7: Sapete qual è la soluzione? Che purtroppo c'era una volta e l'hanno tolta. Ci vorrebbe il ritorno della scala mobile. Magari potrà portare altri problemi.
1: Ragazzi, la scala mobile fu tolta perché
2: è rischiosa.
1: No, perché a un certo punto l'inflazione scattò al 50%, perché tu aumenti la benzina e ti aumenta lo stipendio. Dopo un po' era un cane che si mordeva la coda, aumentava sempre tutto, a un certo punto eravamo fuori dal mondo. Capirono appunto, tra l'altro governi di sinistra, capirono che non era il caso e quindi fu tolta. Va bene, veramente tutto, arriva il Pippo per lo show con Pippo e Adriana, torniamo con i mattinieri domattina, grazie alla regia.
2: Pica!
1: Lasciamo

0: Rockwell con Somebody's Watching Me su Radio Kiss Kiss, ha chiuso i mattinieri e apre quasi il Pippo per lo show.
1: Intanto sono le 6:57, noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione. Per tutte le news salutiamo e ringraziamo Umberto Frea.
2: Buona giornata e ben ritrovati. Oggi aboliamo una delle tasse più odiate dagli italiani. Così Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri che ha disposto l'abolizione del bollo auto e moto per tutto il 2027 per veicoli a benzina, diesel e ibridi fino a 80 kW, con l'obiettivo di renderla strutturale. Il provvedimento dal costo di 2,36 miliardi di euro con ristori previsti per le regioni si applica a un solo mezzo per cittadino e copre oltre il 70% del parco auto e quasi tutti gli scooter. Approvata anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre. È slittato invece il decreto con le misure per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Il governo ha chiesto ai sindacati di aggiornare il tavolo fino alla sentenza della Cassazione attesa per il 20 ottobre sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. La FIOM CGL parla di passi avanti importanti, ma fa sapere che la mobilitazione non si ferma. Ucraina, raid russi su Kiev nella notte. Intanto il presidente Putin ha respinto la notizia trapelata da fonti americane secondo cui l'intelligence russa starebbe pianificando omicidi mirati in Europa e Stati Uniti. Il capo del Cremlino ha poi lanciato un appello alla nazione per il voto del fine settimana per il rinnovo della Duma, definendolo un segnale di unità a sostegno delle truppe. In Italia, con la cronaca, la Procura di Reggio Calabria e la Direzione Nazionale Antimafia hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del sistema di posta certificata della Prefettura Reggina usata dal gruppo hacker per fingersi forze dell'ordine e sottrarre a Revolut i dati riservati di quasi 700 clienti. I pirati informatici esigono un riscatto di 3 milioni di dollari, mentre il garante della privacy avvia controlli a tappeto sul sistema bancario italiano. Ha confessato il 50enne romano accusato di aver ferito a un braccio con un piombino la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. L'uomo denunciato a piede libero per lesioni è stato individuato dai carabinieri grazie ai controlli sui registri delle armerie della zona dove aveva recentemente acquistato una carabina ad aria compressa. Il ferimento della Stillitano si inserisce in una serie di almeno 4 episodi analoghi registrati nello stesso quartiere. Siamo allo sport con il calcio. Partenza amara per il Milan nella prima giornata di Europa League. A San Siro rossoneri sconfitti 2-0 dal Benfica. Oggi tocca la Juventus, seconda italiana nel girone unico, che debutta all'Allianz contro gli olandesi del NEC. E agli europei maschili di pallavolo, questa sera alle 21:05, la nazionale italiana affronta la Slovenia. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana da Umberto Aprea. Buona giornata e chischissa a tutti.

0: pubblicato è una cosa, insomma, il
1: pubblico. È una cosa
0: il
1: pubblico, no? Esattamente.
0: Allora, grazie alla nostra redazione che come sempre ci informa su quanto accade in Italia e nel mondo. Buongiorno a tutti, sono le 7.01, siamo in diretta, non è mai registrato questo programma.
1: Sì, noi siamo sempre in diretta e poi la gente, sai come dice, stanno registrando.
0: Stanno registrando.

0: riparte come sempre il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Ci trovate anche in TV al canale 158 del digitale terrestre. E Pippo, a noi piace sempre sentirvi così al volo al mattino attraverso il nostro centralino che riapre.
1: Una rosica telefonica. Noi apriamo il centralino. Anna Chiara è pronta con le unghie oggi di che colore? Bianche. Esatto.
0: No, neutre. Questo è il baby boomer, giusto?
1: Sì,
0: è
1: un baby po' sfumato. Boomer, sì, un po' sfumato.
0: Letto unghiale rosa e poi la parte, diciamo,
1: che
0: della
1: caffonata.
0: Punta bianco. È
1: mamma
0: molto
1: mia.
0: Chic invece.
2: Allora, molto preparata, Adri, è molto.
0: Sono preparatissima, però io non la faccio più.
1: No, ragazzi.
0: Io ho le mani molto natural.
1: Il letto unghiale.
0: Letto bianco. Sì, sì. Il nuovo lusso.
1: Il letto unghiale.
0: Aspetta, voglio
1: che
0: dire una cosa.
1: Cazzo è il letto unghiale.
0: Questo è il letto unghiale.
1: Ma Oliette, per me uno solo è quello che ho dovuto lasciare due ore fa.
0: No, è il letto ungueale, penso.
1: Oppure,
0: sì.
1: Che ne so, sul
0: il letto di rucola.
1: Sul letto di rucola,
0: il
1: letto di purè di patate.
0: Di patate, sì. Allora, Pippo, questi sono i letti che contempla.
1: Sì.
0: Invece noi oggi vi chiediamo e vi pregherei di utilizzare già lo 081-546-1212. Se oggi questa giornata fosse una parola, che parola sarebbe?
1: Bene.
0: Pensateci, perché
1: allora per me oggi felicità.
0: Felicità,
1: sì.
0: Per
1: sì.
0: me è ricostruzione, perché sto provando a rimettere insieme una serie di cose.
1: Per qualcun altro sarà stress, la parola d'ore 081-546-1212. Chiamate adesso, ci dite la parola per riassumere la vostra giornata o la vostra parola d'ordine oggi. Che
0: potrebbe
1: velocità,
0: caffè,
1: lentezza, caffè,
0: sonno, amore. Energia,
1: la tua parola qual è?
2: Calma,
1: freddo.
0: È anche magari, diciamo, una parola che vorresti fosse un sentimento che ti accompagnasse tutto il giorno.
1: Esattamente. Allora 081-546-1212. Se stai ascoltando la radio, vuoi partecipare a questa raffica telefonica dove stanno già chiamando in tanti. Quando il nostro centralino si affolla, lo sappiamo già, va un po' in tilt. Però adesso ce la facciamo a sentire i nostri ascoltatori. Subito vediamo chi c'è. Alfredo.
0: Ciao Alfredo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno
1: Alfredo.
3: E la parola è
1: Quale?
0: E ha messo giù.
1: Non so se è uno scherzo, no. Non so se è uno scherzo.
0: No, pensavo volesse darci un po' di, capito, di suspense.
1: Invece no, è no. La linea.
0: Allora andiamo da Marco allo 081-546-1212. Ciao Marco.
4: Ciao ragazzi, chi scrive voi?
1: Ciao Marco, qual è la tua parola del giorno oggi?
4: La parola oggi? Di oggi, anche se un po' pesante, è orchite.
1: Orchite?
0: Ah, vabbè. L'orchite batterica?
4: No, l'orchite dall'altra parte.
1: L'orchite delle due palle così?
4: Esatto.
0: Sì, ho capito, va bene.
1: Per due palle così. Va bene.
4: Tutto il giorno che piove.
1: Mamma mia.
0: Ok.
1: Ciao
0: baci,
1: Marco,
0: baci,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Abbiamo Matteo, buongiorno.
0: Ciao Matteo.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno. Ciao Adriana, bentornata, come stai?
1: Bentornata Adriana.
0: Grazie,
1: come
0: sto
1: stai?
0: Bene, perché ero andata via?
1: Da dove poi bentornata, boh? Allora, Matteo.
5: Non mi stava proprio bene, dimmi.
0: Ah, era rimasto, no, vabbè, è stato un giorno solo, sì, tutto a posto, grazie.
1: È tornata un mese fa.
0: Grazie, bro,
5: vabbè,
0: davvero.
5: Ma io ti sento tutte le mattine, non riesco a prendere sempre la linea.
0: Ah, mi ha approfittato adesso.
1: Seconda, se
5: il
1: prende la linea.
5: Conta.
0: Hai detto bene,
1: va
0: bravissimo.
1: Bene. Matteo, qual è la parola che riassume la tua giornata?
5: Amicizia.
1: Oggi amicizia,
0: okay,
1: va bene. Grazie,
0: bene.
1: Ciao, chi a te, buona giornata. 081-546-1212. Di nuovo Alfredo di prima. Ciao Alfredo.
0: Sì. Alfredo,
4: ciao,
0: allora.
4: Ragazzi, perdonatemi che è caduta la linea, ma non sono caduto io. La parola di oggi è.
1: Ragazzi,
0: no,
1: allora
0: non è vero,
1: non
0: scherzo.
1: Secondo me è Pica che fa il cretino.
0: Dai, Pica,
1: Alfredo,
0: dacci Alfredo.
1: Veloci, dai. Qual è la parola?
4: Speranza.
1: Grazie. Ciao
0: Alfredo.
1: Baci.
0: Ciao,
1: chi schissa te? 081-546-1212.
0: Abbiamo Astrid. Astrid, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Eccoti, qual è la tua parola di oggi?
6: Capibara.
1: Capibara?
6: Sì.
1: Capibara, che significa?
6: Sono quel tipo di animali che vanno, di solito rispetto agli altri, viaggiano tranquilli, nessuno li nota, però vanno avanti inesorabilmente.
1: Vanno avanti, e tu oggi vai avanti inesorabilmente,
0: qui,
1: Astrid.
0: Sì, lo vedo.
6: Esatto.
1: Benissimo, allora vai avanti Astrid e noi ti salutiamo e ti accompagniamo.
0: È il più grande roditore vivente al mondo.
1: Il capibara.
0: Ma il capibara, va bene, grazie per averci fatto scoprire una nuova parola.
1: Emanuela, buongiorno.
0: Ciao Emanuela.
7: Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. Oggi la mia parola è celebrazione.
1: Di
7: è
1: cosa?
7: Il compleanno di mia figlia. Fa 29 anni e lo passa tutto al lavoro perché è un'ostetrica, quindi si fa il turno 7-19.
1: 7-19 il turno per sua figlia.
0: Però tu comunque la stai celebrando, la stai festeggiando.
7: Io
0: perché è un giorno importante.
7: Sì, si chiama Ginevra, tanti auguri Ginevra.
1: Ginevra, auguri a Ginevra. Un saluto a Ginevra e kiss kiss a te Emanuela. Abbiamo anche noi un'amica che si chiama Emanuela che ha una figlia che si chiama Ginevra.
0: È vero, c'hai ragione.
1: Grazie mille, kiss kiss a te. Buona giornata, andiamo sotto la doccia.

0: italiana.
1: Ragazzi, allora, adesso cantate sta canzone in macchina, riempiteci di messaggi vocali che si se vogliamo sentire voi che cantate subito dopo.
2: Sì, perché sicuramente è una di quelle che si lascia cantare. Noi ve la suoniamo subito, Toto Cutugno dall'83 con l'italiano.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: italiano vero.
1: Addirittura.
2: Così, volevo fare il... Ieri sai che un tenore mi ha fatto gli auguri, è andato il messaggio che
1: canta. Ah, pensavo tu avessi fatto i complimenti.
2: Bellissimo.
1: Per come canti.
2: No, no, no, no.
3: Cantare. Ah.

0: cantano.
1: E Anna Chiara, lasciatemi cantare.
2: E Anna Chiara in mano.
0: Lasciatemi cantare.
2: Senti come cantano i nostri ascoltatori.
0: Con la chitarra in mano.
3: Dai a buongiorno Maria.
2: Maria.
3: Di malinconia.
2: Maria,
0: Maria, con gli occhi pieni di malinconia.
2: Lasciatela cantare.
1: Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano.
2: Mamma mia,
4: in mano.
2: La chitarra,
4: lasciatemi
2: in mano.
4: Lasciatemi cantare una canzone.
2: Allora sono accomunati questi ascoltatori tutti dal fatto che cantano tutti meglio di Adriana.
1: Con la figurati, certo.
4: In mano. Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
2: Allora ricordate bello, che bello. Anche Anna Chiara con la chitarra in mano faceva un concerto.
1: Sì, certo, come
2: dimenticarlo. Visto le immagini un po' di tempo fa. Era il concerto in la minore con per chitarra, concerto per chitarra in la minore con gambe aperte, a gambe aperte.
1: Perché, sì, Anna Chiara, perché è la postura di quando hai la chitarra in mano.
2: Non è una postura normale, è la postura di Anna Chiara. Anna Chiara spalanca le gambe. Che gradazione è? 90 gradi.
5: Quasi 180.
2: Quasi 180, 180 gradi, bravissima. Straordinaria. Lei suona la chitarra con le gambe aperte a 180 gradi.
1: Mi dai il gancio per introdurre quello di cui vogliamo parlare nei
2: cosa,
1: prossimi
2: i gradi
1: minuti.
2: O la chitarra?
1: No,
2: o...
1: le competenze, le cose che ci piacerebbe imparare a fare.
2: Anna Chiara suona la chitarra.
1: Cioè, imparare a fare una cosa, cosa vi piacerebbe saper fare? Perché leggevamo la notizia di questo ragazzo di 18 anni che è tornato a scuola, ovviamente come 8 milioni e mezzo circa di studenti, ma aveva passato tutta l'estate a fare il pane di notte. Cioè lui voleva imparare qualcosa, voleva imparare un mestiere.
2: Ad imparare un mestiere.
1: E quindi di notte questo ragazzo davvero molto volenteroso ha deciso di imparare a fare il pane e quindi ha trascorso l'estate, anziché uscire con gli amici a 18 anni, si esce, si fa anche piuttosto tardi, a imparare a fare il pane e quindi ha fatto il pane tutta l'estate.
2: Ma tutti abbiamo avuto un amico, un fratello, abbiamo, cioè persone che anche la gioventù, l'adolescenza la vivono diversamente dalla massa, perché la massa dei ragazzi, la maggior parte, vogliono divertirsi, vogliono fare cose. Però c'è
1: sempre quello che invece
2: già pensa al lavoro, a mettere dei soldi da parte, già a 16 anni prende quella via lì.
1: L'esigenza anche economica, potrebbe essere anche quella di avere una mini indipendenza già da subito. Quindi la domanda, ci è venuto in mente di farvi una domanda, che poi è uno dei miei pensieri anche fissi,
2: ecco.
1: Cioè imparare a fare qualcosa. A me piacerebbe imparare a cucinare, ma seriamente.
2: Bene.
1: Cioè per la serie, quello che trovo in dispensa, quello che trovo in frigo, riesco a fare anche un piatto buono. Invece io se non m'applico, se non compro tutti gli ingredienti, se non consulto mille ricette, non è che riesca a cucinare chissà quanto bene.
2: A me
1: piacerebbe fare un corso di cucina, imparare a cucinare.
2: A me piacerebbe utilizzare meglio la tecnologia. Imparare di più la tecnologia, anche degli smartphone normalissimi che utilizzo soltanto, penso, all'1% delle loro funzioni.
1: Abbiamo veramente
2: in
1: mano.
2: Se mi metti delle immagini in mano, non so montare un video.
1: Invece, per esempio,
2: tutti lo sanno fare.
1: Bella,
2: lo fanno
1: questa
2: molto
1: è un'altra
2: bene.
1: Bella competenza.
2: Mi piacerebbe saperlo fare.
1: Che sarebbe carino
2: so
1: imparare. Allora vi chiediamo: qual è la cosa che vi piacerebbe imparare a fare? Che sia anche un mestiere, oppure una cosa manuale.
2: La pasta fatta in casa,
1: per esempio.
2: Aggiustare l'auto,
1: sì.
2: Dipingere le pareti, qualsiasi cosa.
1: Vedi, ce ne sono di cose. Dai, vi aspettiamo. It's the

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare...
7: D'ora in poi lascerò...
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Kiss, kiss.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Kiss, kiss.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore. Grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Kiss, kiss.
13: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Kiss Kiss!

0: Piazza Vuota, Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio Kiss Kiss. Adriana, allora, come siamo messi a cose da voler imparare?
1: Ci sono tante cose da voler imparare da parte di ognuno di noi. Andiamo un attimo da Angelo che è a Bari. Ciao Angelo!
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno anche a te.
0: Ciao Angelo, buongiorno.
1: È un onore parlare con noi.
2: Tu sei fantastica Adriana, hai una risata contagiosa.
0: Hai una risata contagiosa.
2: Pippo, grazie. Pippo è numero uno. Radio Kiss Kiss senza Pippo non esisterebbe.
0: Radio Kiss Kiss senza Pippo non esisterebbe. Grazie mille, ricordiamolo a tutti perché forse qualcuno l'ha dimenticato, ma comunque vabbè.
1: Non ho capito Angelo, cosa volevi dire?
2: Con questa ruffianata ho meritato qualche gadget.
0: Hai fatto una bella ruffianata, scherzo ovviamente.
1: No,
0: Angelo,
1: vabbè,
0: grazie mille. Grazie per le belle parole che fanno sempre piacere.
1: Allora, tu invece vorresti imparare come me a cucinare bene. Perché ti dà quel senso di libertà, è vero, di indipendenza, di autoefficacia.
2: Allora, ti dico, ho passato un mese a casa perché non ho lavorato.
1: Ok.
2: Già lo sapevo fare, però diciamo che in questo mese, lavorando mia moglie, mi ho fatto trovare pronto, quindi il pranzo, la cena.
1: Bravo, ecco. Bene.
2: Però sempre ricette tradizionali, quindi non lo so.
0: Orecchiette con le cime di rapa.
2: Anche quelle, sì, anche
0: tradizionali,
2: quelle.
0: Tradizionali, riso, patate e cozze.
2: Anche se preferisco gli spaghetti con... le cime di rapa.
1: Ah, gli spaghetti.
0: Afacazza, la sa fare tua moglie?
2: Ma sì che la sa fare anche io.
0: Afacazza sarebbe la focaccia, lo ricordiamo.
2: La focaccia barese.
0: La focaccia barese. La birra, perché la focaccia si beve, si mangia con la birra, giusto?
1: Ma sai fa la birra?
2: Con mortadella e provolone.
0: Poi le cozze ripiene.
2: Le cozze ripiene, patate risecozze.
0: Patate risecozze. Ma scusami, ma... A prima mattina parlare di queste cose dovrebbe farmi voltare lo stomaco, invece mi fa venire fame.
1: Perché? Siamo svegli già da tre ore noi.
2: Siamo in due allora.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Allora, quindi ti piacerebbe imparare bene a cucinare, però comunque già ci hai provato in questi 30 giorni in cui non hai lavorato, no?
2: Sì, ma io già diciamo sapevo cucinare, però ti ripeto, cose elementari.
1: Elementari, poi, diciamo, basilari.
2: Cose più particolari mi affido ai tutorial.
0: Senti, io so, la cavicchio in cucina, però dimmi la verità, Angelo, ti sei mai sentito... Però uso una parola, un termine che è brutto, però è la verità, perché quando non sai fare una cosa così mainstream come il cucinare, no? Che è una cosa che uno nella vita di tutti è mainstream come argomento, non ti senti un po' impedito?
2: Ma no, non direi, però mi piacerebbe diciamo, approfondire.
0: Secondo me sei un po' impedito, non ti offendere.
2: Ma impedito no, però mi piace.
0: No, impedito che ti metti davanti a un fornello e non sai che cacchio fare, non sei impedito.
1: No, però adesso delle cose basic cioè, le
0: io
1: so
0: amici
1: fare.
0: E fratelli, cioè mio fratello, se gli dai delle uova in mano, mio fratello Ernesto, fatti una frittata, non la sa fare.
1: Vabbè, ma perché? Proprio ha fatto anche di forma mentis, di mentalità tanto, no?
0: Sì, sì, esatto.
1: Però ovvio, Angelo, apprezziamo la tua buona volontà, ti auguriamo di imparare a cucinare, ma sai che diciamo alla fin fine, secondo gli studi fatti, bastano 20 ore di pratica concentrata e intenzionale per imparare bene a fare qualcosa, addirittura a suonare uno strumento. Quindi
2: allora, ci proverò.
0: Provaci. Fatti mettere sotto da tua moglie in senso lato, ovviamente, non in senso stretto.
2: Anche in altri sensi.
0: Fatti mettere sotto da tua moglie, ti fai in 20 ore ti fai fare un corso accelerato e veniamo a mangiare patate di secozza a casa tua.
1: No, quando le orecchiette alle cime di rapa, io sono stata in Puglia quest'anno, non ho azzeccato buonissimo. Un posto giusto in cui mangiarle, non mi piacevano da nessuna parte.
2: Fate il menù e io cucino.
0: Ciao Angelo, grazie.
1: Ciao Angelo, chi schissa te. Andiamo da Bari, andiamo a Roma dove c'è Giordana. Ciao Giordana.
3: Ciao!
0: Ciao buongiorno. Giordana, piacere di conoscerti!
3: Piacere mio! Auguri per ieri, li ho mandati, ma non sono passati.
0: Giordana,
1: ha ricevuto
0: un miliardo
1: 20.000 messaggi.
0: Sul serio, grazie mille.
3: Certo.
0: Grazie, fai come se li avessi avuti perché mi fa piacere comunque. Grazie.
1: Allora, Giordana, come mai, da dove nasce questo desiderio di voler imparare a lavorare in legno, a fare lavori di falegnameria?
3: Guarda, in realtà a me piace tutto ciò che è artistico e manuale, tutto, fare i corsi di qualsiasi cosa e generalmente riesco a comprendere i materiali e quindi ad essere anche autodidatta, no?
1: Ok.
3: Invece con il legno, secondo me,
0: con il legno non ti sei un po' impedita col legno.
3: Sono impedita, tornando ad Angelo.
0: Tornando ad Angelo che si è offeso quando gli ho detto sei un
3: po'...
0: gli ho fatto pure la premessa, è una parola non carina, eccetera, eccetera. Però allora, è realmente un impedimento. Cioè, tu sei lì davanti a un rubinetto che cola, non so, cade l'acqua, e non sai fare niente. È il mio caso, per esempio, non sai come aggiustarlo, ecco. Ti senti impedito. O no, Giordana?
1: Sì. Ma ti senti impedito, secondo me, quando hai desiderio di voler fare e risolvere quella.
0: Esattamente.
1: Quando non c'hai desiderio, tipo tuo fratello, non sa fare manco le uova.
0: No, però se sta solo a casa.
1: Non si sente impedito.
0: Ma non è vero, se stai solo, Giordana, correggimi se sbaglio, se stai solo a casa e magari oggi non c'è tua moglie o non c'è tuo marito che sa cucinare, non c'è uno dei due, e tu non sai fare niente, manco un uovo, che ne so, un omelette, ti senti impedito, o no?
3: Ma secondo me tutto si può apprendere, non è una questione, cioè nel senso, se all'inizio uno può essere a disagio davanti al compito, basta iniziare. Cioè,
0: sì, poi vabbè, internet è pieno di tutorials,
1: È pieno di tutorial, esatto. Vale anche per te, ti auguriamo di imparare quanto prima a lavorare in legno, a fare qualche, l'albero della vita in legno,
0: Giordana,
1: per dire.
0: Al volo, in cosa invece
3: una
0: sei molto...
3: Una cultura di tipo in legno, che mi sono...
0: Senti, ti salutiamo, ma al volo volevo sapere in cosa invece sei molto brava, ti ritieni molto brava, in cosa?
3: Guarda, io sono brava con i bambini.
0: Con i bambini, va bene.
3: Le attività artistiche con i bambini.
1: Perfetto, brava, molto
0: grazie,
1: bene.
0: Grazie Giordana, ciao. Grazie.
1: Bello questo pezzo, lei è diventata mamma da pochissimo, Lady Gaga con Paparazzi.

0: su Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7.37, ancora una volta buongiorno. Noi cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questa giornata, per questo giovedì, ma anche per il weekend. E ovviamente ce lo diranno i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di...

0: e 30 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.
1: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Kiss
4: Kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes, yes.
7: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Yes, yes. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica. Yes, yes.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù, hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish, con bibita e patatine, al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Yes, yes. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
16: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
18: Kiss Kiss!

0: Sun.
1: Mamma mia, sto pezzo, ragazzi!
2: Ah,
1: eh,
2: bellissimo!
1: È proprio la sua estate. Sì, è l'estate, sì, di, sì, questo pezzo.
2: E continua ad essere uno è dei vero. Pezzi più suonati. Dai, più sentiamo.
3: Stessi, io la cosa che vorrei imparare è suonare il flauto come fa Adriano.
1: Come fa Adriano?
2: Ah.
3: Ciao, kiss kiss a tutti.
2: Beh, ma io sono il flauto dalle scuole medie.
1: Cominciato nelle scuole
2: medie.
1: Quindi
2: la mia bravura dipende principalmente dal fatto che sono anni e anni di esperienza.
1: Lei ha delle labbra che le permettono, la bocca di Adriana.
2: La bouche
1: le permette di emettere un suono che altre bocche non produrrebbero, vero Adriana?
2: Sì. La tua adesso dovrebbe chiudersi.
1: In che senso?
2: La tua bocca.
1: Perché?
2: Per sempre.
1: Cioè, dai, mi vuoi morto?
2: Oh, ma che fine avevano
1: le
2: fatto?
1: Sorelle, le sorelle di Torino.
4: Non mi sembra un desiderio irrealizzabile il tuo. Non hai problemi di disponibilità economica, non hai neanche problemi di disponibilità oraria. Pertanto, inutile lamentarsi.
1: Esattamente.
2: Per quanto riguarda il mio desiderio espresso di voler imparare a cucinare.
1: Sì, esattamente. È inutile la metà. Ha la disponibilità economica per fare i corsi per, che ne so, con Gualtiero Marchesi, la sua scuola, che non c'è più. Però c'è la sua scuola. La
2: sì,
1: scuola di Gualtiero
2: ma
1: Marchesi.
2: Ma ci sono anche corsi un pochino più sconosciuti.
1: Cracco, con i soldi che hai, Carlo Croacco, te lo porti proprio a casa a cucinare quotidianamente.
2: Infatti io più che altro opterei per qualcuno, anche una signora,
1: sì,
2: che venisse a cucinare a casa.
1: A casa, perfetto.
2: Mi basterebbe quello.
1: Va bene.
2: Allora, siamo pronti, perché arriva il momento tanto desiderato, tanto atteso e tanto sognato dagli ascoltatori. Sentiamo.
5: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Allora Pippo, tu nelle
1: allora,
2: cose ci devi credere.
1: Sondaggio? Tu ci credi nelle cose.
2: Io
1: che
2: ci credo e quindi dico delle desiderato. Cose.
1: Oh. Allora, se aspetti ogni giorno l'oroscopo di Adriana, scrivi io adesso al 347-490-00.
2: Mamma mia,
1: 42. Io conterò i messaggi. Se arrivano meno di 5.000 messaggi, Adriana, dobbiamo interrompere questa rubrica.
2: Dobbiamo interrompere pure
1: quindi
2: questa.
1: Quindi 347-490-00-42. Scrivete io se siete in attesa, come dice Adriana, del suo oroscopo. Prego, oggi di cosa ci occupiamo?
2: Allora, oggi aveva lasciato indietro un segno molto importante, Pippo, che merita la giusta attenzione, perché ieri abbiamo concluso il cerchio con i pesci, che è l'ultimo segno dello zodiaco, però avevamo lasciato in sospeso il sagittario. Quindi, amici del sagittario, questo è per voi.
1: Bene.
2: Loro sono i grandi sognatori e avventurieri dello zodiaco e potrei dire anche quelli molto molto generosi e sentimentali dello zodiaco.
1: Bugiarda!
2: Dai, chi c'è nella vostra vita sagittario? Perché poi vale anche questo. Se tu sei sagittario, ok, ma se hai una persona cara sagittario, riesci più o meno a rintracciarne i punti e i tratti
1: Ludo,
2: principali.
1: Ludo, sagittario, ha scritto sono sagittario.
2: Oh, vedi. Allora, vai. Cari amici guidati da Giove, questa settimana la vostra voglia di evasioni è ai livelli di guardia. Sul lavoro è arrivato il momento di cambiare qualcosa. Vi sta stretta la solita routine. Volete progetti nuovi?
1: Marica Sagittario.
2: Oh, vedi? Idee coraggiose e zero persone che vi dicono come fare le cose. In amore cercate sempre il romanticismo, la complicità, ma anche la leggerezza che a volte viene puntualmente tradita. Chi prova a tenervi in gabbia, però, a farvi scenate di gelosia dura meno di un gatto in tangenziale. Affinità della settimana per il Sagittario, va benissimo con l'Ariete, flop con la Vergine, quindi con Pippo.
1: Io perciò non ne conosco, ma non ne conosco Sagittario, non mi viene in mente nessuno. Anche se di molti io non so, conosco proprio i segni zodiacali.
2: E dopo ti dico qualcuno. Allora, poi punteggio, un vulcanico 9 per la carica, ma un 3 per la voglia di stare fermi nello stesso posto. Incontenibili. Allora, cari amici del Sagittario, per piacere mandatemi i vostri feedback, ok?
1: Va bene, allora ci siamo.
2: Adesso sto pensando.
1: No, non riesco a capire. Stavo vedendo, interessante, ma io sono della Vergine. Ha scritto Marco, che salutiamo.
2: Allora, Marco, per la Vergine, settimana prossima. Poi faremo anche, diciamo, una puntata oroscopetro, cioè uno spazio oroscopetro speciale per i segni più intelligenti, più traditori e più fedeli.
1: Quanti messaggi avevo detto che dovevano arrivare per 5.000. Continuare l'oroscopo?
2: 10.000 sono.
1: 1402, sì, ce l'hai fatta.
2: Allora, visto?
1: Ce l'hai fatta.
2: Torna anche lunedì l'oroscopetro. Grazie mille a voi, vi voglio bene, il mio pubblico. E dai!
5: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: un sacco di Sagittario nel frattempo.
1: Hai
0: in
1: visto,
0: giro,
1: hai visto che ti ho aperto un po' la mente. E anche amici tuoi che ti hanno insomma comunicato di essere nati sotto il segno del Sagittario. Grazie mille a tutti voi. È uno spazio che torna lunedì prossimo e lo facciamo da lunedì al venerdì. Intanto però, come sempre, si chiude. Ah, ragazzi, ero convinta fosse venerdì.
0: Domani è venerdì.
1: Giuro, perché sono proiettata ad un'altra cosa adesso.
0: Cosa
1: a dei festeggiamenti. Avete capito?
0: Allora,
1: che...
0: in Italia arriva Patti Smith in questi giorni col suo tour. Questa è Because the Night al 78. Bello.

0: Smith con Because the Night, bellissima canzone.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo ci ricollegheremo con la nostra redazione dove c'è Antonio Mercurio.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Il governo abolisce per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e per le moto. Il provvedimento incide sul 70% dei veicoli circolanti, sono più o meno 14 milioni e mezzo. Il costo della misura sarà di 2 miliardi e 300 milioni di euro a carico dello Stato, che ricompenserà le regioni per la parte spettante. Soddisfatta Giorgia Meloni, eliminiamo, afferma la Premier, una delle tasse più odiate dagli italiani e sottolinea.
4: Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
3: Critica invece l'opposizione, solo una spudorata manovra elettorale della durata di un anno, e accusano il governo di sottrarre risorse a sanità e scuola. Nello stesso decreto varato ieri dal Consiglio dei Ministri anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio di 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e di 6,1 centesimi al litro per i successivi 10 giorni. Ucraina, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia, è il primo da quando la Casa Bianca c'è Donald Trump. Intanto a Strasburgo, nel discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione von der Leyen lancia un appello all'unità contro chi vuole frantumare l'Europa, esortando alla tutela di quei valori come democrazia, libertà e sviluppo, messi in pericolo, spiega, da nazionalismi e disinformazione. Ribadito il sostegno a Kiev, è annunciata anche una cooperazione militare. Nella notte udite esplosioni nella capitale ucraina. Iran, la guerra finirà presto, ne è convinto Donald Trump, aggiungendo che Teheran è uno stato fallito e vuole un accordo. Il presidente americano dovrebbe incontrare i leader dei paesi del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo a New York. A quello dell'ANP Abu Mazen e ad altri funzionari palestinesi negato per il secondo anno consecutivo il visto d'ingresso negli Stati Uniti per motivi terroristici. La cronaca, è un trentenne originario del Gambia, l'uomo ucciso a colpi di pistola ieri sera a Latina, a pochi passi da una chiesa. I proiettili sono stati esplosi dall'interno di un'auto che poi si è allontanata velocemente, indaga la polizia. La Corte d'Assise di Milano ha condannato l'ergastolo Davide Fontana nel processo d'appello TER per l'omicidio di Carol Maltesi, uccisa a martellate a Rescaldina nel gennaio 2022. Il tribunale ha riconosciuto per il 47enne ex bancario la premeditazione al sesto grado di giudizio della vicenda, dopo che la Cassazione aveva rinviato gli atti su questo punto, confermando definitivamente per l'uomo il massimo della pena. Lo sport, calcio, brutto esordio per il Milan in Europa League, rossoneri sconfitti dal Benfica 2-0 e fischiati dal pubblico del Meazza a fine gara. Errore in difesa, poca creatività in attacco, ma troveremo le giuste soluzioni, afferma il tecnico Amorim. E stasera tocca la Juventus in casa con gli olandesi del NEC Nijmegen. Serie A, dopo appena 4 turni di campionato, si chiude l'esperienza di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Un pareggio e 3 sconfitte condannano all'esonero l'ex CT del Belgio. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che ha firmato un triennale. Oggi la presentazione. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, Adriana, adesso ovviamente apriamo una nuova ora, è come se aprissimo un nuovo capitolo, giusto?
1: Allora, Pippo, tu lo sai che settembre è sempre il momento in cui, più di gennaio, riparte anche l'idea di rimettersi nuovamente in forma.
0: Perché poi si chiama la remise in
1: form. La remise in form, perché lo facciamo prima per la prova costume, quindi prima dell'estate, ma lo facciamo anche a settembre, quando durante l'estate, ad agosto soprattutto, ci siamo un po' lasciati andare.
0: Io ho rimesso già in forma delle parti del mio corpo.
1: Che non si vedono.
0: No, che si vedono.
1: E dove stanno?
0: No, le braccia, per esempio. Sto facendo già degli esercizi, mi sto riprendendo la schiena. Sto facendo degli esercizi.
1: Quindi stai mettendo
0: il
1: forma.
0: Piede, che finalmente mi fa meno
1: delle
0: male.
1: Delle piccole parti del
0: sì,
1: corpo.
0: Sì.
1: Allora, sai che in Cina hanno praticamente inventato due cose. Da una parte... cinesi. Da una parte...
0: Ma quanto è cretino?
1: Una...
0: In Cina?
1: Una parte...
0: Adesso lo metto in difficoltà. In Svezia? non c'hai niente.
1: Vabbè, figurati.
0: Sì, ma fa ridere il luogo comune della Cina, però la Svezia non fa
1: a
0: ridere.
1: Lisbona? Vedi, a Lisbona?
0: A Lisbona mette il fado. Eccolo qua, lo sapevo.
1: Oh, ecco qua.
0: Va bene, va, torniamo alla Cina.
1: Allora, una palestra offre un'auto di lusso, non faccio nomi, quella rossa famosa, a chi riesce a perdere.
0: La Ferrari.
1: E questo è rivolto soprattutto ai grandi obesi, parliamo di persone insomma che soffrono di obesità, a chi riesce a perdere 50 kg in 3 mesi.
0: Mamma
1: sembra,
0: mia.
1: Mi sembra.
0: Ma sai, in Cina ti chiudono proprio tipo dentro che
1: e
0: non puoi uscire.
1: E poi d'altra parte ci sono
0: ti
1: delle
0: tengono
1: strutture.
0: Tengono chiuso lì dentro e non puoi perché non hai cibo da prendere, da mangiare.
1: Ci sono
0: ti
1: delle
0: danno
1: cliniche.
0: Solo il cibo
1: in è vero, ci sono sempre in Cina delle cliniche che decidono di far perdere peso chiudendoti appunto
0: sei
1: in questa
0: tipo chiuso
1: struttura,
0: lì dentro, rinchiuso per tipo 2 mesi.
1: 3 mesi pure.
0: No, anche un mese. E non ti fanno uscire, manco un secondo.
1: E ti fanno fare sport. A me sembra pazzesca questa roba.
5: Ma
1: io la vedo
5: proprio.
0: Cioè, no, allora,
1: esiste
0: posso dirti?
1: Anche qualche clinica
0: posso
1: molto
0: dirti?
1: Costosa in Italia,
0: Adriana,
1: che fa questo.
0: Allora, io non sto scherzando. Sì. Quest'anno abbiamo fatto per la prima volta un mese di vacanze. Siamo andati al mare, abbiamo fatto le cose, eccetera, eccetera. Quando ho sentito questa notizia che in un mese lì ti fanno perdere fino a tipo 12-13 kg, io ho pensato, ma chissà, magari l'anno
1: se fosse
0: prossimo,
1: una comunità.
0: Un mese di vacanza lo vado a fare in una clinica del genere. Cioè, ci entro il 1 agosto, ci esco il 30 agosto, ma esco.
1: Cioè, entri Pippo Pelo, esci Michele Morrone. Cioè, capito?
0: Questo
1: addirittura con i capelli in testa.
0: In Cina. Ma se fosse avvenuto in Spagna.
1: E se fosse avvenuto, per esempio, a Napoli? Comunque, allora, la domanda che vi facciamo è, al di là di queste misure estreme, no? Però il fatto della
0: Adriana,
1: clinica per la remise in forma è figa.
0: Estreme
1: rimedi, sì.
0: Misure in questo caso.
1: Per esempio, a Dubai, in alcuni club esclusivi di Londra, spopolano le challenge ad inversione di rischio. Cioè, i soci versano una quota in un fondo comune ad inizio mese. Chi garantisce la presenza in palestra per almeno 4 volte a settimana si riprende la quota più una percentuale di soldi depositati invece da chi è rimasto pigramente sul divano. Pure questa mi sembra una bella cosa, una cosa che si può fare anche da noi, cioè una challenge che puoi fare con gli amici.
0: Quindi che vogliamo chiedere agli italiani che stanno ascoltando in questo momento Radio Kiss, sicuri di ascoltare qualcosa di interessante?
1: Vi sentite onestamente o vi vedete o avete la certificazione di essere in sovrappeso? Avete qualche chilo in più oppure siete in peso forma?
0: Presente! Sono in sovrappeso.
1: Sei in sovrappeso. Sentiamo.
6: Raga, è grazie che offrono una Ferrari. In Cina non esistono obesi, sono tutti super magri.
0: Ma quando mai? Vabbè, forse lui c'è stato, però ci sono io.
7: Buongiorno Adriana, buongiorno.
1: Proprio per
7: Pippo.
1: Quello.
7: Non hanno mica inventato niente in Cina. Fantozzi ormai l'aveva già inventato 30 anni fa sta roba.
0: Ce l'ha arrivato prima Fantozzi, esatto.
1: Allora, molti ricorrerebbero, Pippo, e non è ironico, ad una clinica, ad una remise in form totale anche di 30 giorni rinunciando al lavoro.
0: Sì.
1: Io ne ho viste alcune, ci sono anche in Italia, sono veramente molto molto costose.
0: Ti faresti chiudere in una clinica per
1: io
0: un mese?
1: Io mi farei chiudere in una clinica.
0: È una clinica dove ovviamente vieni trattato
1: ragazzi,
0: molto bene, ti fanno massaggi, ti fanno fare esercizi fisici.
1: Abbiamo la struttura.
0: E ti fanno mangiare anche bene, hanno anche dei giardini, ma sei chiuso lì dentro perché non puoi toccare cibo al di fuori di quello che ti danno loro.
1: Ti fanno fanghi. Spa, fai la spa, fai il massaggio tutti i giorni, allenamento con un personal trainer, mangi cibo di qualità, biologico, a chilometro zero. Oh ragazzi, io ci andrei, voi? A voglia, ti va
0: c'è
1: a fare
0: Renata
1: tipo una vacanza.
0: Che fa dei massaggi.
8: Sì,
0: Peppino per esempio vorrebbe andare perché lui ha delle fantasie personali.
8: Mi piace essere dominato.
0: E quindi Renata, diciamo, va lì con Peppino, il nostro Peppino D'Amelia, che nella regia TV si fa dominare, però poi dimagrisce.
1: Va bene. Esatto. Dai, allora avete chili in più, siete in peso forma, dovete perdere qualche chilo, l'avete già perso, vi siete già iscritti in palestra, avete già contattato nutrizionisti, dietologi, eccetera, eccetera. 347-490-0042 vi aspettiamo attraverso le note vocali.
9: Ciao Adriana.
1: Ciao.
9: In realtà anche in Italia ci sono
1: lo so, infatti l'ho detto.
9: Queste cliniche che in pratica ti danno la possibilità di seguire un percorso per dimagrire. Mm-hmm. E per chi ha determinate patologie come l'obesità,
1: sì,
9: queste cliniche sono addirittura gratuite. Io sono stata in una di queste.
1: Oh, vedi?
9: Per un mese ho perso 9 kg.
0: Hai visto?
9: Però
0: non sei stata rinchiusa dentro come i cinesi.
9: Sono stata in queste cliniche.
0: Oh.
9: Funzionano molto bene.
1: Funzionano, sì, molto,
9: allora,
1: bene.
9: Io comunque sono Teresa da Santa Maria la Carità.
1: Ciao Teresa. Ok.
0: Ricordiamo che Pica ha una casa a Santa Maria per Carità, che non è proprio un posto bellissimo, e quindi si chiama Santa Maria per Carità. Non c'è andare manco tutti. No, volevo dire alla signora che i cinesi sono molto più rigidi. Tu firmi un contratto e poi deve venire solo uno psichiatra per, diciamo, constatare che sei fuori di testa e quindi devi uscire, altrimenti non ti fanno mettere piede fuori. In Italia sicuramente siamo più.
1: No, no, però Teresa parlava proprio di cliniche appunto,
0: sì,
1: sovvenzionate,
0: clinica,
1: dove ci vanno le persone con obesità.
0: Esatto, e dove ci vuole però anche una buona volontà. Lì non è la volontà, è loro, decidono di farti dimagrire, dimagrisci.
1: Vabbè, sì, vai. Sì. Poi sentiamo.
5: Ciao ragazzi, sono Paolo. È come nel film di Renato Pozzetto, 7 kg in 7 giorni.
0: 7 kg in 7 giorni.
5: Il
1: 7 kg in 7 giorni.
0: Il problema è che non ha perso un chilo, lei ha fatto uguale. Va bene,
1: dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.
10: Le canzoni.
11: Sotto la doccia.
10: Sotto la doccia.
12: Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi.
1: Vorrei.
0: Mi è piaciuto molto l'entusiasmo con cui questo ascoltatore ha affrontato, diciamo, la canzone bellissima dei Luna Pop intitolata Vorrei.
1: Diciamo delicatezza, questo pezzo è meraviglioso ed è appunto del 1999, le prime perle che ci regalava Cesare Cremonini appunto con la sua band i Luna Pop su Radio Kiss Kiss. Vi suoniamo Vorrei. Buongiorno.

0: canzone dei Luna Pop cantata sotto la doccia dai nostri ascoltatori, che Adriana sono interessatissimi a questo argomento. No?
1: Vedi, sì,
0: è un argomento
1: sì.
0: che prende sempre. Prego.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno. E buongiorno. Ancora buongiorno. Auguri.
0: Grazie.
2: Ho 12 kg da perdere e non ne ho proprio voglia neanche di mettermi a dieta.
0: Mamma, quanto ti capisco.
1: Ma infatti poi diciamolo, sembra banale, scontato ripeterlo, ma è proprio solo una questione
0: ieri
1: mentale.
0: Ieri sera avevo deciso, ho invitato i miei fratelli a cena. Avevo deciso, Adriana, giuro, di non toccare niente.
1: Ieri sera?
0: Sì, sì, ho detto.
1: Per però... poi toccare tutto stamattina o no, durante
0: no,
1: la notte?
0: Per poi toccare tutto stesso ieri sera. Avevo deciso nel pomeriggio, ho detto io stasera non mangio, così domani sono bello fresco, digerisco le brioche che avevo mangiato qui al mattino con voi.
1: Ieri abbiamo mangiato un numero un pochino alto di brioche, anch'io.
0: E quindi avevo deciso, stasera non mangio, risolvo.
1: E infatti, risolve.
0: Avevo camminato tanto in giornata, ieri ho fatto varie cose. Ragazzi, appena ho tirato dal forno la pasta alla siciliana al forno,
1: ma poi
0: la
1: non
0: porzione
1: è che
0: più grande
1: hanno
0: era
1: mangiato
0: mio piano.
1: Due cosette, cioè mi ha fatto il menù. Cos'era il pranzo di Natale?
0: Maggio magna, ieri
1: di
0: sera
1: Pasqua.
0: Ho mangiato la ruota di scorta.
1: Allora, un attimo solo, Pica, mi hai dato.
0: Ma che devi fare? Ma dove vai? Stai ferma!
1: Ma è duro! Ma
0: è duro, appunto, Adriana.
1: Che combinato?
0: Adriana, non hai toccato i fianchi.
1: Ma non faceva. Non facevo il test Popi Popi da un po' di tempo.
3: È moscio.
0: Vabbè, abbiamo Roberto da Frosinone. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, chi schizza a tutti.
0: Ciao Roberto,
1: a te,
0: piacere.
1: Roberto.
0: Allora, hai messo 10 kg, giusto?
4: Sì, purtroppo, non so se dire purtroppo o meno male. C'è qualcuno che mi ha detto che mi stanno bene, ma io
0: ma
4: comunque
0: di questi
4: mi
0: 10 kg che hai messo, te ne fotte oppure ti fai il problema? Sinceramente.
4: Ma sinceramente me ne fotto, però
0: un applauso per favore.
4: Sinceramente sì, però ecco, insomma, dai, sono sempre 10 kg in più.
0: Allora, tu devi
1: infatti
0: assolutamente andare in Cina.
4: Probabilmente sì, organizzerò il prossimo viaggio
0: sì,
4: in questo senso.
0: Perché lì ti chiudono nella clinica e non esci manco se ammazzi il custode che sta là davanti.
1: A poi dovresti rintracciare questa palestra in Cina che regala una macchina di lusso a chi riesce a perdere peso
4: magari,
1: in tre mesi.
4: Allora, sempre questa cosa, diciamo ben volentieri, dai.
0: Vabbè, allora tu 10 kg che vorresti farli? Vuoi perdere o no? Come fa? Cioè, fammi capire.
4: Allora, io adesso chiaramente con l'arrivo di settembre rientrerò in una dieta più regolare, più tutto qua.
0: Questa
4: però
0: è la barzelletta
1: a poi viene Natale,
4: vabbè che
1: capito.
4: Muore, è vero, arriva Natale, quindi mi sa che me li tengo, va.
0: Allora, perdonami, Roberto, una domanda così che ti può sembrare non attinente. Sei sposato?
4: Sì. Sono separato.
0: Allora da separato
4: sì,
0: potrebbe.
4: Sono separato dal 2014.
0: Sei separato con hai già una compagna adesso?
4: Attualmente no, ho avuto un'altra compagna, ma mi
0: Adriana,
4: sono lasciato anche con l'altra.
0: Adriana, lui andrà alle serate dei single, si sentirà a disagio perché i single si rimettono in forma in genere.
1: In genere,
0: in gioco, le donne non ne parliamo proprio.
1: Quando ti separi,
0: quando tornano
1: hai
0: in gioco
1: spinta,
0: dopo la separazione, sono tutte tiratissime.
4: Sì,
0: c'era una mia
4: sì,
0: di rimpettaia che era diventata gigantesca dopo anni di matrimonio. L'ho rivista un giorno, una figona esagerata. Ho chiesto a mio fratello.
4: Sì.
0: E mio fratello
4: Maurizio, 20 anni proprio.
0: Ho chiesto a mio fratello che abita sempre lì, ho detto: Maurizio, ma che è successo? E lui mi fa: ah, si è lasciata col marito.
1: Vedi.
0: Cioè, proprio per dire, è diventata di nuovo figa perché si è lasciata col marito.
1: Vabbè, ma perché uno si lascia andare per una serie di cose, perché viene a mancare un po' di entusiasmo, ma sono cose
4: fisiologiche,
1: sì.
4: Ecco, poi invece torna questa voglia di volersi un po' più bene.
0: E questa
4: invece,
0: cosa succede anche a noi uomini. Diciamo la verità, diciamola tutta. Ci lasciamo andare.
4: Meno,
0: e
4: però,
0: poi diventiamo dei cessi abominevoli durante gli anni di matrimonio e poi ci vogliamo rimettere in forma
1: Pippo,
0: per andare alle serate dei single.
1: Pippo, però tu non sei sposato.
0: Eccesso solo.
5: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale?
0: Esattamente.
5: Tu?
0: Ma non ne voglio proprio sapere, forse non è chiaro. Vabbè, andiamo avanti.
1: Roberto, dai, allora 10 kg sono tantini, nel senso che al di là diciamo dell'aspetto meramente estetico, probabilmente dovresti perderne qualcuno con un po' di sport, ma giusto per sentirti un po' più leggero.
4: Ma sì, infatti, dai, mi impegnerò in questo testo. È meglio.
1: Stai sempre con noi, Roberto. Chissà te.
4: Esattamente.
0: Roberto,
4: voi.
0: Un abbraccio. Ciao. Chissà te. Buona giornata. Ciao.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. Io vado in palestra tutto l'anno, 3 volte a settimana.
1: Ok.
6: Qualche settimana è passo estivo. E devo dire che è bellissimo così.
0: Ciao,
6: è quello di fare settembre, dicembre, gennaio. Il lunedì faccio dieta, l'ho abbandonato anni fa.
0: E su quel dieta si è tradita, ha tradito il siciliano, è stata con la dizione perfetta. Sì. Poi lunedì faccio dieta e lì.
1: No, però c'è chi si allena tutto l'anno e quindi è anche più portato a mantenere lo stesso peso più a lungo, cioè o addirittura sempre.
7: Ragazzi, l'unica cosa che fa perdere 20 kg in un mese è la delusione amorosa.
0: Amorosa anche,
1: diciamo in generale certe sofferenze, sì, ma comunque la delusione d'amore ti fa chiudere proprio lo stomaco. Siamo
8: buongiorno Pippo,
1: sicuri
8: buongiorno
1: di questo.
8: Adriana, Cristina buongiorno.
0: Ciao.
8: Io purtroppo sono sottopeso, certificato 2 giorni fa dalla dottoressa, non sono molto contenta.
0: Non è molto contenta, perché... a me anche ogni tanto mi capita di trovare persone quanto vorrei ingrassare.
1: Perché poi non parliamo mai dell'altro aspetto. C'è gente che invece soffre ed è in difficoltà, a disagio, perché è sottopeso e non riesce a mettere peso, quindi sì.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
9: Sì, ho dei chili in più e ci andrei di corsa in queste cliniche. Però il mio cervello si rifiuta a collaborare per fare le diete.
0: Allora ricordiamo che Piccirillo è sottopeso, ma il problema non è tanto suo, ma di chi lo guarda.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
10: 165 giorni l'anno, tendenzialmente in forma.
0: Ecco, vedi, 365 giorni l'anno. La bravissima Ilenia da Torino, la straordinaria, una donna meravigliosa.
1: Ho delle
10: cose, Adriana.
1: Ho delle perle per loro, ma se ne parla settimana prossima. Ora sto zitta, sì, me le tengo per me. Va bene.
0: State zitta, va.

0: Chissà te che sei bloccata nel traffico e la fila più scorrevole ti sembra sempre l'altra. Chissà te che oggi sei incontenibile. È tutto il giorno che ti senti un giocherellone. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69 e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Yes, yes.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Kiss Kiss.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: bello sto pezzo.
1: Sì, sì, loro molto sono carino. Una girl band, Pippo, sono sei ragazze. Le
0: sei ragazze.
1: Si chiamano Ketsai.
0: Possono bastare. Come si chiamano?
1: Ketsai.
0: Ketsai, mamma mia, che sai tu della vita.
1: Occhi di gatto, credo sia proprio così. E tra l'altro anche Ed Sheeran ha scritto un pezzo di quest'Animal.
0: Ah, sì?
1: Perché è un loro fan.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Ma il pezzo infatti sembrava un po' sciraniano.
1: Sciraniano, sì, sì, è vero.
0: Andrea da Cremona, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Pippo.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: Andrea. Buongiorno a te. Piacere di conoscerti. Andrea in formissima,
1: Possiamo vedere una foto di Andrea? Scusate, perché...
0: Ma che? Ma perché devi vedere sta foto?
1: No, allora, voglio dirvi una cosa. Con tutte queste leggi sulla privacy...
0: Ma se Andrea c'ha una bella panza...
2: No, per me la potete vedere.
0: No, Andrea vuole fare del body shaming. Perché tu magari adesso ci mandi una fisicata importante, eccetera. Ma se le mando una foto io, lei fa la risata e dice: per favore, possiamo non vederla
1: ma
0: più?
1: Non c'è bisogno che mi mandi la foto.
0: No, io intendo uno come me.
1: Ok. No, perché Andrea, ti spiego, con le nuove, diciamo, leggi sulla privacy, noi non riceviamo più foto profilo.
0: Esattamente.
1: Prima le vedevamo, adesso non più.
2: Ah, mannaggia.
0: Fortunatamente, così la smette di fare body shaming sugli
1: ascoltatori. Anna Chiara ha detto che è felice se in tempo reale tu le inoltrassi una foto, diciamo, una body pic.
2: Ok, dai, vedo se trovo qualcosa.
0: Vedi se trovi qualcosa anche di nudo che Anna Chiara è interessata.
1: Di nudo,
0: al nudo
1: no, non ci permetteremo mai.
0: Ma lo vorrebbe, ma non si permette. Vabbè, andiamo avanti, Andrea. Allora, sei informissima, pesi anche meno. In che senso pesi meno? Pesi meno
2: nel
0: di
2: cosa? Nel senso che di solito le persone vanno dal nutrizionista per perdere peso. Io vado per aumentare.
1: Ok, sì, però perché tu fai, credo, un percorso.
2: Faccio, sì, diciamo in media 3 volte a settimana palestra più 1 volta nuoto.
0: Ah, vedi.
1: Ma trovi il tempo per lavorare, ammesso che tu faccia qualcosa?
2: Sì. No, perché in palestra ci vado tardissimo, anche a nuoto, tipo 7:30, 8 di sera, quindi no.
0: Ah, pensavo che andassi in palestra a nuoto, cioè.
2: No. Anche potrebbe essere
0: via mare, vai in palestra.
1: No, guarda, tu sei uno costante, perché qui leggevo un po' di dati sulle iscrizioni in palestra. C'è proprio il boom a settembre. Cioè a settembre tutti si iscrivono in palestra, per poi a gennaio già dimenticare
0: adesso
1: totalmente tutto.
2: No, no, io sono molto costante e di solito mi alleno sempre sia a nuoto che palestra fino a luglio. Fino a fine luglio.
0: Bravo.
2: Poi ad agosto faccio qualcosina da solo, però ecco, diciamo che in palestra sono seguito dal personal trainer che mi guarda proprio a vista.
0: Io non posso dirlo, che poi chi mi vede dice che non è vero. Io il 28 luglio ero ancora in palestra, ed è stato l'ultimo giorno in cui sono andato quest'anno. E come dire, le palestre a luglio sono deserte, non c'è nessuno.
1: Beh, perché fa caldo,
0: è vero?
1: Se si avvalgono invece
2: sì,
1: d'aria condizionata.
2: Gente. Infatti, in questi giorni, soprattutto questa settimana, c'è il pienone.
0: C'è il pienone e te ne accorgi dal parcheggio. Già lo sai, no? Tu vai in palestra e dici: il parcheggio sarà pieno. È puntualmente è pieno.
1: Sì,
0: adesso
1: sì.
0: A luglio è deserto.
1: Dai, però a luglio, non so se sei d'accordo, Andrea, comunque fa caldissimo.
0: Quest'anno
1: non tutte le palestre
2: hanno l'aria condizionata.
1: Ma non tutte hanno l'aria condizionata. Per cui, insomma, è veramente una levataccia.
0: Una levataccia, va bene. Andrea, è stato un piacere conoscere una persona in forma, magra, che fa nuoto, palestra, che mi sta sulle palle. Però perfetto, grazie mille. Mi dà fastidio tutta questa attività, devo dire, date una calmata.
1: Più Andrea per tutti, dai.
2: Ma perché non riesco a star fermo? Cioè, sera m'annoio
0: a casa. Fermati un po',
2: quindi.
0: Ma perché ci devi mettere in imbarazzo a noi che invece non abbiamo voglia di fare un cazzo? Questo
2: ma
0: va in palestra,
2: strono,
0: va a nuoto, va là, va là. State un po' fermo, mamma mia.
1: No, ti faccio venire Pippo, come diventa il tuo nuovo amico.
2: Sì, esatto, potremmo fare gli allenamenti insieme.
0: Sicuro,
2: dai.
0: Stati proprio così, questa
2: testa.
1: Finisce che vai a mangiare pure tu. Ciao Andrea.
2: Sì, sicuro. Ciao.
1: Chissà te. Ciao.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io fino a un anno fa ero una normo peso al limite, quindi non nel peso forma, ma una normo peso. Nell'ultimo anno purtroppo sono cresciuta un pochetto e quindi sono sovrappeso di circa 8 kg.
1: 8 kg.
3: Che a 50 anni non li butti giù più neanche con 4 volte alla settimana,
1: ecco,
3: 30 minuti di
1: quindi
3: ellittica.
1: Bisognerebbe arrivare ad un'età tipo 50 così già in forma, perché dopo è vera quella cosa che dicono: il metabolismo cambia.
0: Cioè,
1: è la sacrosanta verità.
4: Buongiorno Diana.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno Pippo.
0: Ciao, buongiorno.
4: Paolo da Roma.
1: Ciao,
4: io sto benissimo. Anzi, forse sono anche un po' meno.
0: Pure lui è un po' meno, ragazzi.
1: Okay,
0: sto
1: bene.
0: Il fatto che siete meno mi comincia veramente a dar fastidio.
5: Buongiorno, Radio Kiss.
1: Buongiorno.
5: Io 7 settembre ho iniziato la dieta. Non ce la faccio più.
0: Non ce la fa più.
1: Oggi poverina. È il 17, sono 10 giorni di dieta.
0: 10 giorni dovresti avviarti verso l'abitudine. Ti abitui un po'.
6: Simpatico,
0: no?
6: Con l'arrivo di settembre. Sta finendo settembre. Sono propositi che non reggono.
1: Non reggono.
0: Sta finendo.
1: Dai, siamo a metà.
7: Buongiorno,
1: a metà.
7: Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
7: Per tutti gli obesi, invece di guardare il cellulare, andate a camminare.
0: Brava, quello fa bene sempre a tutte le età e fa dimagrire, è vero.
1: Non sono d'accordo su questa cosa qua, sembra un po' un concetto antico.
0: No.
1: Chi è obeso non ha scelto di esserlo, ci sono tante altre, fatto di...
0: Però camminare
1: food
0: fa bene. Lei ha usato la parola obeso, forse andava usata le persone in sovrappeso.
1: Sovrappeso.
0: Se camminassero un po' di più non farebbero male.
8: Prego. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
8: Quest'estate ho fatto 4 kg in 4 settimane, però ho sbagliato, li ho messi anziché toglierli.
0: Ah, vedi?
1: Ah, ok. Li ha messi anziché
9: toglierli. Ciao a tutti, sono Pischella da Bergamo. È impossibile vincere la macchina. Ho perso 45 kg in 7 mesi, belli.
0: Un attimo solo, però non ho capito come si chiama.
9: Ciao a tutti, sono Pischella da Bergamo.
1: Pischella, non sappiamo
0: Ciao,
1: se Pischella. È un nick. Oppure
0: Ciao.
1: Il nome suo.
0: Allora,
1: vabbè.
0: Attenzione, perché tra poco giochiamo al nostro gioco che è Rispondi e Vinci. Qualcuno di quelli che stanno interagendo con noi, per esempio in questo momento su questo argomento, che sono, diciamo, è la remise in form, potrebbe essere chiamato improvvisamente da noi. Gli chiederemo quale radio ascolti, che radio ascolti, e dovete rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Quindi mi raccomando, massima allerta, massima attenzione. Ovviamente peschiamo tra quelli che già fino a questo momento hanno interagito con noi. E vi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Quindi non perdete questa occasione.
0: Mi raccomando, siate pronti.

0: svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss TV.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa.
3: Prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen.

0: Consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a €7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Kiss

0: rispondi e vinci.
1: Allora, qui fuori nei corridoi della radio stiamo facendo il trenino stamattina perché c'è festa, perché Radio Kiss Kiss compie 50 anni. Entro la fine di questo mese questi festeggiamenti vanno fatti con i fiocchi. Abbiamo il trenino guidato da Adriana ogni giorno che attraversa tutto il corridoio della
2: abbiamo
1: radio.
2: Abbiamo anche un corridoio bello lungo, quindi è un trenino che funziona.
1: E cantiamo pepe per festeggiare i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Allora,
1: ma abbiamo creato questo gioco proprio per questo.
2: Rispondi e vinci, è molto facile. Vincono la maglietta celebrativa che è stata creata apposta per celebrare, appunto, festeggiare i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Le conoscete oramai. Stamattina dovevo indossarla, la indosso domani.
1: Bene.
2: Così ve la
1: ogni
2: mostriamo
1: in TV. Quale sarà il giorno in cui la indosserai, poi non la indosso.
2: Domani per creare un pochino di hype. Canale 158 del Digitale Terrestre, quindi potrete vedere anche la maglietta che state per vincere. Noi vi chiamiamo a sorpresa.
1: E ricordate che Adriana la maglietta non l'ha pagata e non l'ha vinta,
2: no, certo.
1: L'ha ricevuta gratuitamente dall'azienda.
2: Ovvio, come minimo,
1: perché
2: perché tu l'hai pagata?
1: Sì.
2: Ah, Pippo paga.
1: L'ho comprata sullo store.
2: Pippo Pay, non
1: allora,
2: ce lo scordiamo mai.
1: Veniamo a noi, abbiamo questo regalo bellissimo da fare. Attenzione, perché chiamiamo a caso uno di quelli che hanno interagito con noi finora e faremo subito direttamente la domanda. E la risposta deve essere quella che sanno già, gliela abbiamo già
2: ma
1: detto.
2: Non la ripetiamo.
1: Non
2: però,
1: la ripetiamo adesso.
2: Quindi chiamiamo a sorpresa.
1: Attenzione, come si chiama la persona che stiamo per chiamare? Abbiamo il nome?
3: Fabio.
1: Bene. Attenzione, se per favore togliete l'interfono, grazie mille.
4: Pronto?
2: Fabio?
4: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Che radio ascolti?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50
2: Bravo!
4: Anni.
1: Bravo!
2: La domanda andava fatta esattamente così, eh?
1: Bravo Fabio!
4: Grazie ragazzi.
1: Quanti anni hai, Fabio?
4: Ah, quasi 92.
1: No, scherzi a parte.
4: Scherzo. 49.
1: 49 anni e ascolta Kiss Kiss da 50 anni.
2: Ci sei quasi.
1: Quindi
2: dai.
1: Quando era incinta, quando la madre era incinta, lui ascoltava.
2: Ci sta tutto.
1: Esatto.
2: Allora Fabio, ascoltaci sempre, vedi che conviene sempre ascoltare e guardare Radio Kiss Kiss.
4: Vero.
2: Stai sempre con noi.
1: Hai portato a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni che è bellissima.
4: Grande, top. Sì, l'avevo vista, top.
1: Sei contento? Grazie. Pensi di meritarla? Sei un ascoltatore fedele?
4: Ma sì, grande. direi di sì.
1: Bravo. Meno male, dai,
2: dai poi, appena ti verrà spedita a casa e aspettiamo la foto, ok? Con la maglia.
4: Va bene, volentieri.
2: Forte Kiss Kiss a te,
1: ciao,
2: bye bye.
1: Kiss Kiss a te. Ciao,
2: ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Yes, è Camila Cabello con Señorita. Bello riascoltare questo pezzo che ha visto una bellissima collaborazione tra i due. All'epoca erano pure fidanzati nel 2019, poi si sono lasciati.
1: Se la goccia di gossip non doveva inserirci.
0: Certo.
1: Allora, Adriano, qui se tutti vogliono adesso la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, dovete, se volete vincerla, dovete interagire con noi la mattina durante il nostro programma, durante il Pippo Pelo Show, e sarete chiamati a caso.
0: Sì, a proprio a caso, è
1: come
0: vero.
1: Come per acquistare i biglietti degli Oasis, sarete scelti a caso. C'è anche Pica in attesa di essere scelto a caso, ma mediamente è un uomo sfortunato, per cui sicuramente non verrà chiamato.
0: Vediamo, vediamo, noi ci proviamo. Allora dai, abbiamo un po' di note vocali di chi interagisce con noi, sentiamo.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Ciao, buongiorno.
2: Allora, io da settembre 2024 ad oggi ho perso 17 kg.
0: Oh, bella, brava.
2: Calo di peso molto lento, però ho perso 17 kg.
1: 17
2: devo
1: chili.
2: Perdere ancora un'altra decina. Partivo da 94, sono arrivata a 77. Un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio, chi a te. Ciao.
0: Era giusto per essere chiari, la perdita di peso deve essere lenta.
1: Lenta.
0: Non deve essere veloce. Quindi
1: sennò
0: hai fatto
1: appendi,
0: benissimo. No, ma poi non va proprio
1: poi
0: bene.
1: Poi proprio le cose appese, la faccio
3: Pippo,
1: così.
3: Ciao Adriana, salvo da Palermo. Volevo fare una precisazione su quello che ha detto Pippo.
1: Sì.
3: Pippo, tu ci sei andato solo il 28 luglio in palestra.
0: Per il resto dell'anno ha trovato
1: non
0: chiuso.
1: È vero, sono sempre andato, ve lo sapete bene. Andiamo avanti.
0: Ma si va in palestra, ora sfatiamo un altro mito, cioè normalizziamo un'altra cosa. Cioè si va in palestra non solo per fare la fisicata, ma si va per stare bene mentalmente.
1: Per stare bene mentalmente.
0: E per essere un po' più agile, per rinforzare la muscolatura. Dai,
1: esatto.
0: Nel 2027
1: c'è
0: quasi
1: l'idea che uno che va in palestra deve avere i muscoli,
0: no
1: ragazzi, in palestra
0: no. E quindi non va giudicato mai l'aspetto fisico, si può andare in palestra e si deve andare per altre cose.
1: Per altre cose.
4: Ho perso 13 kg e facendo una dieta molto sana, dico che fa tanto effetto, tanto su tutto.
1: Tanto su tutto, adesso fai sti misteri, poi gli ascoltatori ci scrivono, voglio sapere qual è la dieta di quell'ascoltato.
0: No,
1: non
0: però
1: si dice.
0: Lui l'ha detto.
1: O la dici o non la dici.
0: Ha mangiato sano.
1: Beh, ho capito.
0: Non è che
1: però
0: si è messo a dieta, quelle diete restrittive.
5: Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Buongiorno.
5: No, invece mi hai fatto contrario. Io ho perso 7 kg e mi sento benissimo.
1: Adriana, anche io faccio una dieta in cui mangio sempre sano. Ieri sera il piatto di pasta l'ho mangiato sano sano.
0: Sano sano. Tutto intero.
1: Scusa, non è una dieta sana?
0: Sì.
1: Ma andiamo avanti.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Rita da Palermo. Io ho una vita che faccio dieta. Adesso ho deciso, mi iscrivo in palestra e prendo una personal trainer.
1: Vai,
0: quello
1: sì
0: potrebbe essere un valore aggiunto, cioè una motivazione in più.
1: Prego, grazie.
0: Allenarsi.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Io 7 settembre ho iniziato la dieta, non ce la faccio più.
1: Poverina, dai, si sente male.
8: Kiss Kiss, ma il problema è questo, io posso anche fare dieta, ho 36 anni innanzitutto, quindi qualcosa riesco a perdere, ma non troppo, sono 10 kg sovrappeso, però continuano ad esserci matrimoni, cerimonie, compleanni,
0: inviti, aperitivi, c'hai ragione.
1: Non si
8: come
1: può.
8: Si fa?
1: Come
8: tanti
1: si fa?
0: No, ma c'hai ragione.
1: Come
0: perché poi
1: fa?
0: Quando uno si mette a dieta seriamente, la prima cosa che viene penalizzata è la socialità.
1: Un giorno una persona mi ha detto proprio questo, tu fai una vita così, è difficile, capisco, perché serate, cene, Adriana. Dico, in che senso?
0: Ma chi l'ha detto?
1: Una persona mi ha detto,
0: Adriana.
1: Una donna mi ha detto questa cosa, fai sta vita così, insomma, difficile, cene, serate,
0: per contenere
1: Adriana.
0: Questa
1: ma Adriana
0: donna.
1: Adriana cosa?
0: Per contenere questa donna, quindi
1: Adriana
0: va in frustrazione e deve magnare,
1: sì,
0: capito?
9: Adriana si va in palestra per acchiappare, per
0: ma
9: acchiappare.
0: Ancora?
1: Sì, anche.
0: Ma siete sicuri che sia ancora così?
1: No,
0: secondo
1: per acchiappare
0: me no.
1: Si va più a ballare. Si va a ballare tipo latini americani.
0: Mi spiace dire una cosa brutta, si sta online per acchiappare
1: sì,
0: adesso.
1: Sì, online, ma anche nei balli latini americani. C'è ancora quelli un po' vintage.
0: Pippo,
1: vanno a fare
0: dobbiamo scoprire chi è la tua date. Ora si dice così.
1: La date.
0: La
1: sì
0: date che ieri chiamava, amore mio, cucciolotta mia.
1: Andiamo avanti.
0: Dai, che arrivano gli Oasis.
1: Gli Oasis, Don't Look Back in Anger dal 1995, canzone stupenda. E noi vi salutiamo.
0: A domani.

0: Anche loro domani sera saranno alla festa di compleanno di Pippo Pelo, si esibirà, faranno solo un paio di canzoni, hanno
1: e
0: detto.
1: All'inizio, poi vanno via perché la festa.
0: E poi vanno via, ragazzi. Oasis 1995, bellissima.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Kiss Kiss, Max e Max, salutiamo Pippo Pelo, Adriana, salutiamo anche Figa, tutti voi, e soprattutto posso salutare questa mattina
1: chi vuoi?
0: Max Giannini, che ha cambiato proprio faccia, espressione, gli ha rovinato la giornata in un secondo. Ve lo devo raccontare dopo. Come stai?
1: Sì, io intanto faccio gli auguri a mio figlio, il erede che compie gli
0: anni, 11 anni. Sapevo.
1: E forse quando lui sarà grande non ci saranno più le auto e non potrà gioire di questa notizia.
0: Non gioire del bollo, perché ho una sorpresa per te. E adesso sigla!

0: Elastic Girl, Waste It. Quanto mi piace questa canzone, dà proprio l'energia che di cui ho bisogno.
1: Hai bisogno di tanta energia. Ti volevo dare questa notizia, posso darla?
0: No, a proposito, sì? Non lo so già. A proposito di energia, ecco, perché ieri si sono insomma riuniti, hanno fatto questo CDM, Consiglio dei Ministri, hanno parlato di un sacco di cose. Oggi ci sono delle scadenze e si è parlato soprattutto di energia, e di bollette e quant'altro, perché ci sono tante tante famiglie in difficoltà. E a questo punto vi chiediamo, a proposito di energia, siete del team in giro per casa a spegnere luci o team casa mia sembra luci a San Siro?
1: Che modello siete? Di quelli che non ve ne frega nulla o spegni quella luce anche in fondo al tunnel?
0: Siete di quelli che stanno attenti a, anche a mezzo kilowatt, o di quelli che scialano senza problemi? Che me ne può fregare di meno?
1: Un kilowatt, due kilowatt, ho fatto tre kilowatt, che faccio, lascio?
0: Che faccio?
1: 347 490 0042. Siete modello Max, che è tutto acceso, o modello Giannini, che va il giro a spegnere tutte le luci?
0: Io qua passo con la candela e dico spegnete le luci,
1: con la sottana bianca, il cappellino col ciuffo e la candelina
0: sono
1: in mano.
0: Le 10 e tutto va bene, spegnete le luci,
1: fatecelo sapere, tenete accesa solo Radio Kiss Kiss. Dai,
0: vogliamo
1: aspettiamo
0: i vostri messaggi audio, vai che tra poco li ascoltiamo.

0: da piccola aveva le adenoidi, non gliele hanno operate. Poi adesso.
1: Questo era piccolo com'era, cioè, mamma, allora.
2: Però questa è una bella canzone che ti fa stare scialla, scialla.
1: A proposito di spegnitori seriali di luci, possiamo salutare il nostro amico Marcello.
2: Marcello è uno come
1: me, ci ascolta
2: tantissimo. È uno spegnitore ufficiale di luci. Sì.
1: Però lui è un altro, lui non è che la spegne, lui spacca la lampadina se la lascia accesa. Però è giusto fare così.
2: Vi abbiamo chiesto: siete di quelli che stanno attenti a spegnere le luci, oppure casa mia sembra Lucia Sansì.
3: Francesca Ascoli Viceno, chi si sa voi? Sono abituata con mio padre che ci un lampadario di 5 lampadine ne teneva accesa una.
2: Vabbè.
3: Quindi a 55 anni sono quella che va chiudendo le luci, ma ormai lo faccio direttamente senza neanche rifletterci. Un po' di risparmio ci vuole.
2: Si faceva sta
1: roba, avevo il lampadario con le braccia 5, 6, 7 lampadine e si svitavano, cioè, cioè, che tristezza.
4: Buongiorno ragazzi, chi a tutti. Allora io, ma non è una questione di risparmio, è una questione che io mi trovo bene, non mi piace tanta luce, quindi io in casa, a parte che vivo da solo, in casa giro con luci bassissime proprio.
5: Ma piace stare a buio.
1: Un vampiro, un vampiro.
5: Non voglio vedere nessuno, davvero.
6: Ciao Max e Max, ciao. Mio marito direbbe che sono come Max, da sprecone, invece in realtà sono come Giannini.
1: Ecco, vedi? Arrabbiata quindi. Poi ne parleremo.
2: Continuate a mandare i vostri messaggi, tra poco alcune notizie davvero interessanti. Adesso, senza.

0: Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Brescia, serenamente, hey. Mamma mia, che serenamente.
1: Serenamente.
0: Qui c'è una lotta intestina nelle case degli italiani.
2: Il divino fa, come hai detto tu, buio totale o viva Las Vegas!
0: Anche Las Vegas, ascoltiamo altri messaggi.
3: Ciao Alessandro da Bologna. Ciao. Io sono di quelle che le luci bisogna tenerle spente. Purtroppo c'ho mia moglie che lei quando va in giro accende le luci, poi dopo va in una stanza, lascia la luce accesa e io tutte le volte devo stare dietro a spegnere.
2: Quello dà fastidio anche a me, che sono uno sprecone. Cioè, accendo la luce, la lascia accesa. Torni lì, che senso ha lasciare una stanza accesa con la luce e non la usa?
4: Ciao, modello Super Giannini, tutto spento.
0: Tutto spento.
4: Anche se l'altra sera, ahimè, per distrazione, ho lasciato la luce della cucina accesa tutta notte.
0: Se ne sono accorti anche al governo.
2: Sì, anche sì, infatti.
5: Buongiorno ragazzi, sono Enza da Verano.
2: Ciao.
5: Vi dico soltanto che mi chiamano casa mia Luminhouse, perché praticamente sto sempre con le luci spente. E io amo la luce naturale, non ce la faccio, le lampadine mi danno proprio fastidio.
0: Che bello.
2: Avendo la possibilità, se avete una zona dove non hai tanta luce, sei obbligato a usare le lampadine.
6: Buongiorno, Kiss Kiss. Io fisso sul team, vado in giro per casa in processione a spegnere le luci.
2: In processione.
0: Francesco, che per un certo periodo mise l'accensione dello spegnimento delle luci con il battito delle mani. Dice, in casa mia sembrava una scuola di flamenco.
2: Sì.
0: Io le accendevo e mia moglie le spegnevo.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Yes, yes.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
10: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: Yes, yes.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: Yes, yes.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero!

0: e mi agito io invece della lattina
1: della Coca-Cola. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, questa è Radio Kiss Kiss, 9:27 del mattino. A proposito
0: un
1: di...
0: attimo, scusami, dica, vogliamo abbassare le luci che pago io qua dentro?
1: Tu scherzi,
0: la vogliamo?
1: Allora perché c'è Giuseppe D'Amelio, c'è Arduino che è impegnato,
0: vabbè, allora
1: che...
0: allora c'è il pannello solare.
1: Ecco, abbassiamo un po' le luci,
0: come hai detto. Papà che pagate voi, Peppino ha staccato il contatore.
1: C'è Arduino.
0: Ah, c'è lui, allora posso.
1: Allora oggi stiamo parlando di bollette e luce, aumenti e quant'altro, però è stato confermato il bonus sociale, diventa ancora più importante per le famiglie in difficoltà, permette di ottenere sconti su luce, gas e acqua e comprende ormai anche una riduzione del 25% sulla Tari. La soglia ISEE è stata aggiornata e non deve superare i 9.796 euro, va bene, ISEE, oppure 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. Dove sono le famiglie con 4 figli a carico?
0: Chi ce l'ha? C'è qualcuno che ha 4 figli?
1: Non lo so. La buona notizia è che non bisogna presentare più una domanda specifica, basta compilare la DSU, la dichiarazione sostitutiva unica, per ottenere l'ISEE, gli sconti vengono riconosciuti automaticamente.
0: Il bonus infatti è buono, no? Che venga attribuito automaticamente, era un casino prima.
1: L'elettricità si va dai 146 ai 204 euro, per l'acqua viene garantito l'equivalente di 50 litri gratuiti al giorno per ogni componente della famiglia, 50 litri. Per il gas è la stessa cosa dell'elettricità, quindi c'è una buona notizia per quelli che sono messi un pochino male, capito?
0: Siamo messi bene a sto punto, bella notizia, ma adesso tira fuori 2-3 euro e facciamoci mettere un altro po' di luce. Spegni tutto.
2: Senza filtri e senza fake news. Good morning Kiss Kiss con Max e Max.

0: tantissime, quante persone giudiziose che stanno mandando messaggi. Tra l'altro, vi conviene interagire con noi, perché poi c'è il gioco rispondi e vinci, rispondi e vinci.
1: Sorpresone, non annunciare nulla.

0: perché?
1: Perché è arrivata la bolletta e non la paghi te.
0: A non sbagliare qui, perché sennò mi chiamo un'altra volta.
1: Lei è, questo è un new kiss, e lei è Miley.
0: Bravo.
1: Non c'è
0: bravo.
1: Più Cyrus, basta. Bravissima.
0: E il titolo?
1: Provaci, vediamo. Vai.
0: Best Persuades.
1: Lo stavo dicendo io, proprio come l'hai detto tu. Bravo, new kiss.
2: Let's go.

0: Perchuas, Miley New Kiss.
1: Chissà come sarà il meteo.
0: Ormai l'anticiclone della zona, che sì, una volta portava l'estate, adesso porta il fresco. Pensate come siamo messi bene.
1: Io mi fido di te, ma meglio gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, un fronte atlantico.
1: Meglio gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia.

0: al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
1: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes,
6: yes. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Yes,
7: yes. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it. Kiss, kiss.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Yes, yes. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre. Yes, yes.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Kiss Kiss. I'm a love you.

0: Fudido! Questa è Radio Kiss Kiss, 9:46 del mattino. Max e Max.
1: Sì, scusami, guarda in tasca, ti avanza un Jazzmite, ce l'hanno richiesto.
2: Oh.
0: Sempre a proposito di bonus sociali, sì, e aiuti, buone notizie per i genitori separati / divorziati. Ecco, non guardo nessuno. Sarebbero in arrivo aiuti fino a 6.000 euro l'anno per quei genitori che dopo una separazione o un divorzio si ritrovano a dover pagare l'affitto per una nuova casa. Va bene.
1: Per non andare in macchina, ricordiamolo, non per fare
0: i requisiti
1: figli.
0: Sono avere un figlio a carico fino a 21 anni, poi non aver ottenuto l'assegnazione della vecchia casa familiare, avere un regolare contratto d'affitto ed essere in regola con gli obblighi di mantenimento.
1: Okay.
0: Non avere e non avere il reddito IRPEF, e qui c'è la differenza, reddito IRPEF superiore a 35.000 euro, quindi non si parla di sé, ma di reddito IRPEF.
1: Perché se no si ne taglia fuori troppi genitori separati.
0: Vantaggi. Il contributo dovrebbe coprire il 50% delle spese di affitto fino a un massimo di 500 euro al mese, per un 6.000 euro all'anno, per intenderci.
1: Quasi quasi, allora ti sposo e poi divorzio, Max, ho deciso.
0: Bravo, per presentare domanda bisognerà aspettare che si sblocchino i fondi, però è già stato deciso e le richieste saranno online. L'obiettivo del Ministero è assegnare i primi contributi entro la fine del 2026, quindi roba di mesi, e poi dovrebbe partire questa interessantissima iniziativa.
1: Complimenti. Quindi basta informarsi, giusto? Online, sì, c'è l'informazione, è ufficiale, arriverà.
0: È ufficiale.
1: Bella notizia.

0: E noi siamo sempre qui in attesa del miracolo al CDM, che in questo momento stanno decidendo cosa fare sulle accise.
1: Sì, pare che questo bidone non si stia liquefacendo. Niente.
2: Se Satana

0: belli storichisti che sta arrivando. State lì, eh!
1: Sì, soprattutto.
0: State lì,
1: Fermi, che dopo c'è un'altra sorpresa. Ma prima arriva la nostra Carolina, ma lo diciamo dopo. E intanto, visto il periodo di bollette, là non fa male, no? L'ombra della luna ci aiuta a illuminare casa.
0: Moonlight Shadow, 1983, quando in tempi di guerra, quando c'era la luna piena, bisognava stare attenti ad uscire perché rischiavi di essere beccato dai cecchini. Mike Oldfield ha dedicato proprio questa canzone al nostro fantastico satellite.

0: Classica canzone degli anni 80, 1983, Michael Fielkel, Moonlight Shadow.
1: E adesso c'è Cecilia, eh?
0: Ah, c'è
1: Coscioni, prepariamoci con le news.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Interesserà circa 14 milioni e mezzo di veicoli, 70% di quelli circolanti, la cancellazione del bollo per auto fino a 80 kW e motocicli decisa ieri dal Consiglio dei Ministri per il 2027. Eliminiamo una delle tasse più odiate dagli italiani, ha affermato Giorgia Meloni, spiegando che la misura del costo di 2,3 miliardi di euro sarà a carico dello Stato, che compenserà alle regioni la parte spettante. Critiche l'opposizione, è solo una spudorata manovra elettorale della durata di un anno, afferma, e accusano il governo di sottrarre risorse a sanità e scuola. Nello stesso decreto anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio di 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e di 6,1 centesimi al litro per i successivi 10 giorni. Ucraina, le forze armate russe hanno colpito una struttura scolastica provocando una dozzina di feriti a Kiev, che ha risposto lanciando droni e danneggiando una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav, mentre a Rostov è segnalata esplosioni in un aeroporto militare. Intanto il Congresso americano a maggioranza repubblicana ha approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, e il presidente ucraino Zelensky annuncia: stiamo preparando incontri negli Stati Uniti con i nostri partner. OpenAI, l'azienda che si occupa di intelligenza artificiale, ha reso noto di aver individuato negli ultimi mesi 6 casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli. Questo più grave li ha visti uscire spontaneamente dal loro ambiente protetto per accedere a internet e infiltrarsi in alcuni siti. Nei giorni scorsi il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, ha proposto di rallentare il ritmo di miglioramento di intelligenza artificiale per consentire di comprendere meglio i nuovi rischi che essa comporta, d'accordo Elon Musk. La cronaca, tragico incidente stradale a Caravaggio nel Bergamasco, dove un bambino di 9 anni è morto e il fratellino di 6 è ricoverato in gravi condizioni dopo che la madre alla guida dell'auto ne ha perso il controllo, finendo prima contro un palo in una curva e poi in un fosso laterale. Dalle indagini non risulta il coinvolgimento di altri veicoli. Forse la donna, 44 anni, insegnante in una scuola di Treviglio, potrebbe aver avuto un malore. Meteo, maltempo al nord, in estensione poi al centro. Oggi allerta arancione in Liguria e parte dell'Emilia Romagna. Intanto un violento temporale a Como ha provocato smottamenti e frane lungo la statale che collega il capoluogo Lariano a Lecco. Disagi al traffico ferroviario, cancellate diverse corse Trenord. A Milano è deragliato un treno merci. Lo sport calcio, Milan sconfitto e si schiato all'esordio in Europa League. Rossoneri battuti al Meazza dal Benfica 2-0 e stasera in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Salta intanto la seconda panchina in Serie A, Domenico Tedesco esonerato dal Bologna. Un pareggio e 3 sconfitte in 4 gare di campionato condannano l'ex CT del Belgio, che si dice dispiaciuto per non essere riuscito a ripagare l'affetto dei tifosi. In rossoblù arriva Raffaele Palladino, che ha firmato un triennale. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ha alzato anche la mano col dito, ha detto: vi lascio con Giannini e Vitale.
1: Io vi ho, sotto testa, io vi ho avvisati, eh? Good morning Kiss Kiss, appunto con Max e Max e la nostra Carolina.
0: Tra poco.
1: Caccia la bufala. Ho detto Carolina, l'ho detto.
0: Anche lei è curiosa di sapere cosa succede col gas, col carburante. Devi produrre più, devi produrre di meno.
1: Lei è l'unica che non si deve preoccupare del gas.
0: Perciò, Fortunella. Però, se aumenta la produzione, viene pagata di più.
1: Mamma, capito? La imbustiamo. Carolina, ci è venuta una mezza idea, preparati. Intanto che abbiamo
0: Becky Goo.

0: La bufala!
1: Caccia la bufala!
2: Caccia sta bufala, Carolina, che è arrivato il momento di giocare.
1: Questa fake news ne girano tante in queste ore, c'è molta confusione.
2: Con i prossimi provvedimenti sai quante ne usciranno. Porca ma noi siamo qua apposta e impariamo insieme a voi, perché anche noi dobbiamo imparare a distinguere le bufale dalle notizie vere. Come si fa? Basta giocare a caccia alla bufala, perché fra le tre notizie si nasconde una bufala e chi la becca, la indovina, verrà premiato. Esatto. Aspettate il via di Giannini,
1: esatto,
2: però.
1: Esatto, esatto. Allora, il più veloce vincerà i gadget, i radio di Kiss. E stamattina ci mettiamo anche
2: una bolletta, dai, ma
1: no,
2: sì,
1: un bollo da non pagare.
2: A proposito di bollo, tenetevi lì. Porca, c'è un regalino per Giannini, ma parliamo di altro.
1: Un bollo auto da non pagare.
2: Siamo pronti?
1: Vai.
2: Notizia numero uno. Quanto tempo impiegate a mangiare un burrito? Ci vuole un bel po' di tempo, ma probabilmente più di 30 secondi, che è il tempo che è bastato alla britannica Lea Schutkever per stabilire un nuovo Guinness World Record. Si è ingozzata in 30 secondi un burrito intero. Però lei, attenzione, è una professionista. Nel senso, no, ma sei una professionista delle gare dove si mangia.
1: Ecco.
2: Non fraintendiamo subito.
1: Però io devo dirti la verità: 30 secondi no, però una quarantina di secondi.
2: Quello è vero, e ci fumi anche due sigarette. Notizia numero uno.
1: Notizia numero 2. In Danimarca è nato nel 2024 un campionato per eleggere il cane più noioso del mondo.
2: No.
1: Vince quello che riesce a ignorare più a lungo palline, cibo, persone e altri cani. Nel 2026 avrebbe trionfato un bulldog francese rimasto completamente impassibile per 17 minuti e 42 secondi.
2: Pensa un po'. Però poi quando si è mosso sono andati via tutti.
1: Questa è la notizia numero 2.
2: Notizia numero 3. C'è problema con la benzina? Qual è il problema? Si risolve tipo come ha fatto questo. Ha un nome incredibile, infatti non lo pronuncerò.
1: Cosa chiama?
2: Si chiama Gmagiri. Che è andato al tempio di Chitrakut. E siamo in India, ovviamente. E ci è andato, sai come? Rotolando.
1: Sì.
2: Si è messo a rotolare per 5 chilometri, così risparmio.
1: Un bel pellegrino.
2: Certo, è stato un pellegrinaggio, è tutto documentato, però attenzione, paraculetto, ci avevano degli accompagnatori che gli mettevano i materassi davanti, non è che si è messo a rotolare sulla strada. Non vale così, furbetto. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, qual è la bufala secondo voi? Ma aspettate il via di Giannini, la numero 1? Ma sì, va, mangia piano che fa male. La numero 2? Il cane di razza Duval? O la numero 3? Rotola, rotola.
1: Allora, rispondete, interagite, perché poi vi conviene anche interagire,
2: sempre,
1: giocare con noi. Oggi abbiamo qualche motivo in più, anzi questo mese abbiamo qualche motivo in più. Allora via, via, subito adesso, 347-490-0042. Il vostro nome, da dove ci ascoltate e qual è la bufala?

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: camera, camera.
1: Ce l'abbiamo uno.
2: Sì, in camera.
1: Camera. Siete pronto a uscire?
2: Pronto in camera. Pronto in camera.
1: Bravo, regalo pure a spegnere la luce della camera ed è Alessio. Pronto.
3: Pronto, buongiorno.
2: Ma chi, Alessio, chi buongiorno. Di dove, Alessio?
3: Di Fondi, provincia di Latina.
1: No, allora, facciamo le cose fatte bene. Fondi de Latina, no di Latina.
2: Provincia de Fondi.
1: Sei de Fondi. Sei un fondano praticamente.
3: Un fondano, sì.
1: E le donne sono le fondane,
3: le
1: giusto?
3: Fondane, esatto. Fatto.
1: Quindi sei sete, sai dove andare. Detto questo, Alessio, pronto? Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: La bufala di oggi è la numero 2.
2: Bravissimo, nessun campionato in Danimarca per eleggere il cane più noioso del mondo, anche perché i cani non stanno fermi in 3 secondi.
1: Ma qualora fosse, quando metti il cibo nessuno si ferma, dai, come fai a tenerlo buono. Senti, come sei messo? Oh, l'hai presa, attenzione, fermi. Attenzione, la facciamo live, in diretta. L'hai presa finalmente, sta zanzara maledetta. Non era un applauso, Alessio. Senti, tu come sei messo con la bolletta della luce? Sei tu spegni, accendi? Non te ne frega niente, lampadine?
3: No, io spengo, è mia moglie che accende.
1: Adesso allora sei in regola. Kiss kiss a te e ci vediamo al Castello Baronà, va bene? Ti porto tutti i gadget.
3: Grazie mille, buona giornata a voi.
1: Kiss a te.
2: Ciao.
4: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning.

0: Che bella vita!
1: Che bella vita!
0: Che fanno gli altri, eh? Attenzione, stiamo parlando della nostra, anche se non ci possiamo lamentare.
1: Signore e signori, allora, buttiamo giù questa cosa, perché io adesso sono arrivato con tutto l'entusiasmo del mondo. Ho messo anche la maglietta, Felix.
0: Levala, anche il gatto adesso si gira. Sentite cosa è successo. Che allora, parliamo della notizia ufficiale, giusto?
1: Allora, sì, da ieri che hanno tolto il bollo auto, la tassa più odiata dagli italiani. Oddio. Una delle tasse, ma.
0: Diciamo che le tasse sono odiate, senza
1: sì,
0: fare
1: però
0: classifica.
1: Il bollo però... auto è stato tagliato. Allora,
0: quindi?
1: Diamo i riferimenti. Allora, il bollo auto è stato tagliato e poi tra poco vi aggiorneremo anche per quanto riguarda la benzina, le accise e quant'altro. Allora, la storia del bollo auto è interessantissima perché praticamente per l'anno prossimo, da gennaio del 2027 all'altro al 31 dicembre del 2027, non si pagherà il bollo quest'anno.
0: È
1: già. C'è Pic che ha pagato l'altro ieri. Tu non pagherai quello per l'anno prossimo.
0: Ho sentito una voce. Cretino, da chi è?
1: Attenzione, la notizia che sta girando è anzi, vi chiedo, quanti di voi stamattina sono andati a vedere, a prendere i libretti, a controllare quanti kilowatt ha la propria auto?
0: Ma soprattutto, lo avete trovato? Perché quando apri il libretto, ci problema. Sono 650.000 definizioni.
1: La notizia è che le auto fino a 80 kilowatt non pagheranno il bollo. Una persona, una sola auto e una sola moto intestata a una sola persona. Quindi
0: infatti,
1: se hai due macchine,
0: una
1: solo
0: delle
1: Ok. Anche se hai auto e moto, un solo veicolo. Vi
0: è comunque
1: dando
0: sempre, buono.
1: È sempre
0: ma molti ci chiedono questo. Io non capisco bene. Adesso Giannini mi dice come
1: secondo
0: provarlo.
1: secondo voi Max Giannini
0: raccontala bene. Scusate, stamattina è arrivato e ha detto: levato il bollo, meno male, io 56.
1: Ecco.
0: Sei arrivato a 56.
1: Quanto ha di bollo di kilowatt? 81 kilowatt. 80 è il massimo per non pagare.
0: Ma la cosa bella è stata che sembrava una battuta, tu quanti ne hai? Quanto è il limite? Ma sono 80. Tu avrai 81.
1: Io
0: ed era una battuta.
1: Voglio massima solidarietà di chi come me è con un kilowattaggio di 81 quando il massimo previsto è 80. Let me tell you.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
1: Kiss. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. Kiss, kiss.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Kiss, kiss.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com. Yes,
5: yes. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Yes, yes.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Si muove in Italia, tutto quello che si muove si paga.
1: Quelle
0: e se la macchina
1: sicuro.
0: Si muove si paga. Ecco.
1: Non fare il figo, intanto fare la canzone con Alfa.
0: Allora, oh. Facciamo alcuni chiarimenti. Allora, sì. È stato abolito il bollo per un solo anno e viene abolito per le auto fino a 80 kW, auto e motociclette.
1: Ripeti, un anno abolito, un abrogato, anno. Comunque un anno.
0: Oh, per il 2027. Oh. Allora, viene abolito quando scade in quell'anno, va bene? Vi scade il bollo aprile del 2027, viene abolito quello. Vi scade il bollo a giugno del 2027, vi scade quello. Cioè, quello.
1: Ecco.
0: A te ti scade più che a settembre 2027, non paghi quello, va bene?
1: Perché
0: questo
1: è appena pagato,
0: per
1: giusto,
0: un solo anno. Poi,
1: a settembre 27 devi rifarlo, sarà quello che salti.
0: Esatto, è quello che salta. E questa è la prima precisazione. La seconda precisazione è come scoprire quanti kilowatt la vostra auto. Prendete il vostro libretto, c'è una lettera, c'è un riquadro dove ci sono varie lettere, la G, la F, la Z, la V, e tutto. C'è la P2. P2 viene diciamo messo non con il numero intero ma 0,81,00 che sarebbe 81 kW.
1: Che è scritto comunque KV dopo, giusto per
0: ricordare. No, non c'è scritto, proprio, c'è scritto 0,81,00.
1: Quindi non c'è riferimento.
0: Quindi se è 0,101,00 è 101 kW, va bene?
1: Oh. Ok. Sotto quadro,
0: 81 si paga. Perché è fino a 80. Io ho 81, quindi tutto a posto.
1: Io me li vedo lì. Com'è la macchina Giannini? 81, 80.
0: Stiamo
1: facciamo.
0: Scoprendo che tantissime persone sono nelle mie stesse condizioni.
1: Infatti 81, 82.
0: Sarà un caso? Grande caso.

0: Greater Expedition.
1: Lo dico così. Sono pronto, eh?
0: Great Expedition.
1: Allora, adesso è il momento del New Kiss. Lei è Sienna Spyro. Attenzione, e il titolo di questo New Kiss è
0: Great Expedition.
1: No, non me lo devi fare da 81 kW, me lo devi fare da 80.
0: Great Expedition.
1: Bravo!

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
6: Piacere! Calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Dibriam, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss. Dance tutto è cominciato Dibriam in quel locale che si chiamava proprio così, Dance Dibriam. Adesso sì, è talmente famosa.
1: È rimasto ricca ancora Dance Eteria, che tu sappia, o l'hanno
0: c'era più.
1: Una pizzeria italiana.
0: Ma ce l'hanno fatto. Ah, si può dare, si può dare. Però attenzione, perché ve l'avevamo detto che avevamo un occhio verso Palazzo Chigi per capire CDM cosa stanno altro pensando. A proposito, molti sono andati a controllare il libretto sul P2 e si allarga sempre di più
1: il club.
0: Che cosa si allarga sempre di più?
1: No, quello prima.
0: Si allarga sempre di più il club degli 81, cioè quelli che hanno le macchine a 81 kW.
1: Sì.
0: E abbiamo già detto che il bollo sarà eliminato
1: per un anno.
0: Per tutte le auto che arrivano 80 kW.
1: In 80. Sì. Chissà, io dovrei fare un controllo. Qual è la maggior parte del parco auto in Italia? Qualcosa sarà da 81 in poi, credo. Ma è una cosa mia,
0: Allora, accantonata l'ipotesi per quanto riguarda le accise di aiuti selettivi sotto forma di buoni benzina, signore e signori, è stato ufficializzato.
1: Ah.
0: È stata prorogata l'accisa fino al 5 ottobre, va bene?
1: Ok.
0: Di 12,2 centesimi, quindi oggi scade quella di 17 e si scende un pochettino.
1: Ah, a scalare, diciamo.
0: 12,2 centesimi, dal 18 al 25 settembre, dal 26 al 5 ottobre viene dimezzato a 6,1 centesimi. Dopo il 5 ottobre, leggo testualmente, verrà applicata l'accisa mobile.
1: Eh?
0: Vuoi sapere che cos'è l'accisa mobile?
1: È una mezza idea, ce l'ho, ma spiega, ma se la sai bene.
0: L'accisa mobile. L'accisa mobile dipende da quanto c'è di extragettito IVA e loro diminuiscono in base all'extragettito IVA.
1: Apro il cassetto, guardano quello che c'è dentro e decidono.
0: Esatto.
1: Io ho visto comunque benzinai che stanno levando le pistole, stanno mettendo i contagocce.
0: Bravo.
2: Quando senti Good Morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Una volta Cavani. Invece no. Adesso arrivano loro che già sapevano come andava a finire e nell'85 ci invitavano: camminate, va, camminate, non solo la vita, che risparmiate benzina.
1: L'album di questa fantastica canzone, che sicuramente farete il gestino, se siete in macchina farete il gestino di alzare un po' il volume dell'audio. Walk on Life 1985, composta e scritto il testo interamente da Mark Knopfler.
0: Ah, solo lui, tutto lui.
1: L'album era Brothers in Arms.

0: Dire Straits era il 1985. Ecco.
1: Il cammino della vita ci ha portato fino a qua oggi, caro Giannini.
0: Te la sei tutta ballucchiata, perché a te ti piace il rock.
1: Sì, peccato però che non c'è autotune e intelligenza artificiale in queste canzoni. Vabbè, ci accontentiamo dei Dire Straits.
0: Signore e signori, continuate a interagire con noi, a chiederci informazioni, perché interagire con Di Mattina, con Good Morning Kiss Kiss, vi conviene.
1: Per due motivi.
0: Per tanti motivi.
1: Ma ce n'è uno alla fine che...
0: Ma chi lo sa,
1: dai,
0: chi lo
1: dillo,
0: sa.
1: Dillo.
0: Non lo voglio dire.
1: Dai, dillo.
0: Ingoia.

0: erano pinguini tattici nucleari come in un quadro di Goya, in Goya.
1: Un quadro di Goya costa più o meno come un litro di benzina adesso.
0: Signore e signori, in questo settembre stanno succedendo tante di quelle cose, le stiamo anche dicendo in questo programma, ma con noi invece non c'è da stare in suspans, possono succedere solo cose belle, solo cose belle.
1: E l'ultima novità qual è, caro Max Giannini?
0: Che esattamente 50 anni fa, nel mese di settembre, nasceva Radio Kiss Kiss, ed è per questo che abbiamo deciso di premiare i nostri fedeli radioascoltatori, che sono il motore, come abbiamo detto anche ieri, del nostro grande successo.
1: Sono Radio Kiss Kiss, voi siete Radio Kiss Kiss.
0: Allora, tra tutti coloro che interagiscono quotidianamente via messaggio con noi, anche in questi minuti ci state dando
1: ci danno consigli, ci chiedono consigli, ci insultano, ci fanno i complimenti.
0: Estrarremo uno a caso e lo premieremo con una t-shirt 50 year Special Edition, che sì, è una
1: Special Edition veramente, i 50 anni di
0: che
1: Radio
0: sono in vendita, invece noi ve le regaliamo.
1: Questa sì, per il concorso rispondi e vinci, però.
0: Appena squillerà il vostro telefono e sentirete la domanda: oh, che radio ascolti? Che radio ascolti? Senza esitazione dovrete rispondere: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: È semplice,
0: è
1: no? È facile. L'estrazione sarà fatta a breve, chiameremo. Pronto? E chi risponde? Pronto?
0: Pronto, che radio ascolti?
1: Sì, ciao, bello, che radio come ti chiami? Ciao, hai vinto.
0: Siete pronti? Allora tenete il telefono a portata di mano, che tra poco potrebbe squillare. Noi sappiamo anche vostro nome.
1: Attenzione, ci facciamo i cavoli vostri.
0: Arrivano i vecchi.

0: E attenzione, perché in occasione di questi 50 anni di Radio Kiss, che a settembre nasceva, abbiamo deciso di premiarvi con questa t-shirt 50 Years Special Edition, che è bellissima. Non scolorisce, non è bella.
1: Non è quella col gatto che stai indicando adesso, no, quella proprio dell'anniversario. No, 50 anni.
0: Adesso squillerà un telefono. Ah, mi raccomando.
1: È stato estratto a sorte, non è che ci pregate a noi. Voglio vincere io, vinco io. E poi basta interagire. Fra esatto. Tutti quelli che hanno interagito nelle 24 ore.
0: Non adesso squillerà un telefono e Max Vitale, appena risponderà, farà una domanda specifica. Sappiamo anche il nome di questa personcina. Facciamolo squillare, sentire il del tu.
2: Eccolo, è il non suggerire.
0: No, che suggerisco? No. Vediamo se risponde giusto. Vediamo un attimo, sentiamo più che vediamo. Speriamo che risponda.
1: No, non compro nulla, attacca.
0: Il mio telefono dopo quattro squilli va in segreteria.
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma no!
0: Ci si può credere,
1: manco l'ho fatta domani, aspettavo al varco. Siete in tanti, siete grande.
3: Si ascolto sempre, siete fortissimi.
1: Ma scusa, ma che siamo Max e Max, si confonde, siamo fortissimi.
0: Allora sì, Vincenzo, vero?
1: Vincenzo,
3: sì,
1: giusto?
3: Sì, Vincenzo.
1: Vabbè, come esatto. Si fa? Vince Vincenzo, dai, Vincenzo. Era ovvio,
3: Vince,
1: no? Tua moglie si chiama Vittoria e chiudiamo il cerchio.
3: Si chiama Assunta che ci sta ascoltando, la saluto.
1: E allora salutiamo anche noi. E ragazzi, 50 anni che ascolta Kiss Kiss, bravo da dove sì. Poi non ce l'ha detto
3: da Benevento.
0: Sortiamo tutti gli amici di Benevento.
3: Forza Benevento
1: sempre, vai le freghe.
0: Però ricordatevi sempre, se qualcuno vi chiede che radio ascolti, voi dovrete rispondere sempre una e soltanto una cosa: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
4: Rispondi e vinci.

0: Ieri c'è stata una bella cosa che hanno fatto Alfa e Gigi D'Alessio, lo potete andare a vedere anche sui nostri profili social. Nel posto più panoramico di Napoli hanno cantato questa canzone insieme a tantissimi fan che sono corsi lì ad applaudirli e a guardarli. Bravi, bravi.
1: Ho imparato anche la cosa, sai, ci ho messo un po'. Si chiama Flash Mob, giusto?
0: Flash Mob, bravo.
1: L'ho azzeccato. Un mamma,
0: anche
1: finalmente.
0: Perché Gigi D'Alessio era stato a Genova.
1: Certo.
0: E adesso e si era ripromesso di invitare Alfa a Napoli.
1: Bella. Mi sa che torna il gemellaggio a dalle.
0: Ma me lo
1: non è male, dai, perché
0: arrivano i 6 in moto.

0: Fischi sa te che una passeggiata a cavallo all'aria aperta ti regala una grande energia e ti riconcilia col mondo. Chischissa a te che sei diventato un fratello maggiore e sai che la proteggerai per tutta la vita. Per tutta la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischissa è con te. Chischissa a tutti.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Kiss, kiss.
7: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro.

0: Insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
2: Kiss Kiss.
3: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: Kiss Kiss.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: My body's in Brady's sombra.
1: Mio corpo non è pronto, giusto?
0: Sì,
1: ecco.
0: È la storia di un ragazzo che conosce una ragazza. Un ragazzo conosce una ragazza.
2: Cos'è una ragazza?
0: La ragazza ha un pochino più esperienza di lui, lui invece non ne ha affatto. E quindi vede che lei è molto più sciolta e disinvolta.
1: E lui fa il passo indietro per timidezza.
0: E lui dice: io sono, non ho fatto esperienza, ma la sento.
1: E io ti ringrazio di aver spiegato la mia vita, ma io voglio sapere la spiegazione della canzone di Sombra.
0: È questa.
1: Ah, non era la mia vita? No. Scusa, perché si è raccontato un episodio mio, eh?
0: Intanto, a proposito di mobilità e caro carburante, ci sono buone notizie per chi ha un'auto elettrica. Prima parlavamo del bollo auto, le auto elettriche sappiamo tutti che non lo pagano. È stato confermato anche per il 2026 il bonus colonnine domestiche wallbox, praticamente. È stato confermato. L'incentivo copre l'80% delle spese sostenute per acquistare e installare la colonnina, la wallbox privata, ed è prevista solo per i privati. La copertura è per fino a 1.500 euro e se l'ha installata in un condominio può arrivare fino a 8.000 euro, quindi una buona notizia c'è, vedi?
1: Che, ogni tanto qualche buona notizia serve.
0: Per chi ha le auto elettriche. Per chi invece si chiedeva come riusciranno le regioni
1: a recuperare
0: i costi di questo bollo che non verrà pagato dalle auto fino a 80 kilowatt, sappiate che il ticket è dal 21 settembre il ticket è aumentato di un euro, ticket minimo.
1: Meno male, dai.
0: Dai 25 è passato ai 26 e lo pagano tutti, non solo quelli.
1: Dedichiamolo allo Stato questa.

0: Girale. Ma le stai facendo bruciare queste tracciole?
1: No, perché se metti le tracciole vengono loro e se le mangiano.
0: Girale le tracciole.
1: No, ho il barbecue da 81 kW, non lo accendo, devo risparmiare.
0: Signore e signori, parliamo di una cosa che ci sta dando tanto soddisfazione, ovvero la nazionale maschile di volley per questi europei. Mamma mia.
1: Siamo
0: mamma
1: già a Torino, stiamo massacrando tutti, ma
0: tra poco ci collegheremo con Roberto Sciannamea, vedi, questa volta l'ho detto bene. Roberto Sciannamea, che è il DJ, lo speaker e la voce ufficiale del volley internazionale di volley maschile. Va bene? Stasera la nazionale giocherà contro la Slovacchia, se non sbaglio.
1: Slovenia.
0: Comunque giocherà in diretta su Rai 2. Allora, siccome lui mette delle canzoni ogni tanto per degli shorts, no? Mette delle canzoni per animare il pubblico.
1: Diamoci un appuntamento tutti noi di Kiss Kiss stasera.
0: Lui non lo sa ancora, ma gli chiederemo, anzi,
1: sarà obbligato.
0: Di mettere una canzone scelta da voi in diretta su Rai 2 quando giocherà stasera là. Quando la sentirete sappiate che
1: è un saluto per noi.
0: Allora, che canzone deve suonare Roberto Sciannamea stasera? 347-490-0042.
1: La più votata gliela consiglieremo.
0: Chiaramente è una canzone energica.
1: Sì, mettete Shallow, che è bella, ma al volley.
0: Una canzone possibilmente italiana.
1: Bravo.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Magnifica.
2: Grazie.
1: Ernia dedica. Ho appena chiesto alla nostra Lucilla com'è stato il concerto e quando lo andò a vedere ha detto ma molto bello, lui è un grande cantatore.
2: Schiacevolissimo.
1: Allora, veloci, vi abbiamo chiesto qual è la canzone che Roberto dovrà mettere stasera e sentendola sappiamo che è stata scelta da voi. È la canzone di Radio Kiss Kiss.
2: Il saluto di Radio Kiss Kiss, state continuando a votare, possiamo già dire però chi ha vinto secondo la, o la diciamo dopo.
1: No, lo diciamo dopo.
2: Se la stanno ballando tre canzoncine.
1: È vero.
2: Continuate.
3: Rispondi e vinci. Rispondi e vinci. Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del Radio Ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa.

0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Kiss, kiss. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
5: di parrafoglio. Yes, yes.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Yes, yes.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
9: Yes, yes.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: video che fa vedere un loro live, si chiama Boiler Room, quando i DJ sono al centro della pista da ballo anziché davanti.
1: È vero.
0: Bella, bella storia. Signore e signori, a proposito di DJ, ce ne abbiamo uno in collegamento con noi perché siamo per parlare di volley.
2: Eurovolley 2026.
1: E che volley, ragazzi.
0: Di cui noi livello. Siamo la radio ufficiale, official media partner. Yeah, radio
1: yeah man. Siamo collegati?
0: Certo, con noi. Dov'è? Il DJ, lo speaker e la voce del volley maschile, la nostra nazionale che ci sta dando tante soddisfazioni, Roberto Sciannamea. Buongiorno Roby. Eccolo.
3: Buongiorno, chissà voi tutti.
1: Ah, chissà a te, Roby. Tutto bene? Stasera sei pronto? Stasera,
3: benissimo.
1: Scusaci, e fa la solita figura d'anziani. Slovenia. Che lo sai che è tutto Slovenia, Slovacchia, facciamo gli errori. Slovenia.
3: Slovenia è tra l'altro partita importantissima perché ci giochiamo il primo posto, esatto, nella pool.
1: Esatto. Però a Torino siamo a Torino sicuri.
0: Ah sì, primo posto, però cominciamo a fare qualche calcolo. Ah. Primo posto ci darebbe la possibilità di giocare, se non sbaglio, a Torino contro la quarta classificata della pool C, no?
3: Esatto, che la Danimarca ad oggi. Invece eventualmente, qualora oggi facciamo tutti i dovuti scongiuri e gesti apotropaici, non dovessimo vincere, la andremo a scontrare contro la Serbia, che è un ostacolo abbastanza grande.
1: Però, mentre Giannini continua a cercare la moneta nelle tasche, sta cercando. Posso dire una cosa? Vada come vada, il problema è per gli altri, non è per noi, il volley dell'Italia. Ma fermo lì, Roby, che abbiamo una richiesta particolare.
0: Allora, abbiamo lanciato una challenge qualche minuto fa. Abbiamo detto, siccome lui mette delle canzoni per far coinvolgere il pubblico e le sentiamo e ci divertiamo tantissimo, stasera sei in diretta, abbiamo detto scegliamo una canzone da proporgli, di modo che lui, quando la mette, sa che
1: è un saluto per Radio Kiss Kiss,
0: per i radioascoltatori di Radio Kiss Kiss, che la sentiranno e la vedranno in diretta. Ti va? Si può fare sta roba?
3: Per voi questo è Ben Affleck.
1: Ben Affleck soprattutto, capirai che tasto che tocchi, che con
0: allora,
1: Jennifer Lopez.
0: La canzone più votata.
1: Attenzione.
0: Sono state due per la verità.
1: Sì, ma la più votata è questa, ragazzi. Max Pezzali, tieni il tempo.
0: Tieni il tempo degli 883.
1: Tre voti. Ce l'hai in scaletta?
3: Assolutamente, mi piace tantissimo. Okay, la utilizzeremo in un momento particolare.
0: Allora, cioè, tipo giusto per capire.
1: No, sorpresa, dai, quando?
3: No, surprise.
0: Stasera, quando sentirete, tieni il tempo, cari radioascoltatori, vedrete questa partita, sarà dedicata a voi. Grazie Roberto, in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie a voi, Crepi, è sempre un piacere.
0: Grande,
1: Roberto.
0: Kiss
1: a te, veramente bravo e tosto.
0: C'è la nostra postazione lì al Pala Panini a Modena, come sarà a Torino e a Milano, perché siamo l'official media partner degli Eurovolley.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere. E di colpo chiudi.

0: Ciao, sono Luciano Gabue, anche io ascolto Radio Teschia.
1: Sì, perché vuoi sentire Tieni il Tempo stasera, lo vorrei
2: Tieni
1: sentire.
2: Il Tempo stasera è tanto.
1: Ma prima di Tieni il Tempo sentiremo
2: Jamiroquai con Space Cowboy. Attenzione, chicchetta, perché non è la versione remix di Morales, per intenderci,
1: no,
2: ma è la versione originale del 1995, bellissima. Tra pochissimo Paolo Modi, Franceschini, la nostra Lucilla, con
1: Da prima si è imparato da così.

0: mamma mia che history che abbiamo avuto dal 1995, Jamiroquai con Space Cowboy.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura l'annunciato maltempo che sta interessando il nord Italia e poi si sposterà al centro. Oggi allerta arancione in Liguria e parte dell'Emilia Romagna, allerta gialla in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana e Umbria. La scorsa notte un violento temporale a Como ha provocato smottamenti e frane lungo la statale che collega il capoluogo lariano a Lecco. Disagi sempre per fango e detriti al traffico ferroviario. Cancellate diverse corse Trenord, a Milano Greco Pirelli deragliato un treno merci. Temporale anche nel Verbano, interrotta la provinciale che collega Stresa a Brovello Carpugnino e allo svincolo della 26. Lungo la costa toscana invece la pioggia cade con insistenza tra le province di Massa Carrara e Lucca, accompagnata da forti raffiche di vento e da un netto calo delle temperature che proseguirà anche domani. Ucraina, le forze armate russe hanno colpito una struttura scolastica provocando una dozzina di feriti a Kiev, che ha risposto lanciando droni e danneggiando una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav, mentre a Rostov segnalate esplosioni in un aeroporto militare. Intanto il Congresso americano a maggioranza repubblicana ha approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Quanto al Medio Oriente, il tycoon dovrebbe incontrare i leader dei paesi del Golfo a margine dell'Assemblea dell'ONU martedì a New York, in discussione i passi successivi alla guerra con l'Iran e il ripristino della navigazione a Hormuz. La Cina rilancia il sostegno a Teheran, ma chiede la riapertura dello stretto per evitare ulteriori rincari del carburante e danni all'economia internazionale. Oggi il petrolio risulta in lieve calo, WTI poco sopra i $100 e Brent che sfiora i $104 al barile. Non si può dire lo stesso dei prezzi alla pompa, nonostante il taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 5 ottobre. La benzina in modalità self negli impianti sulle strade italiane costa 2,14 euro al litro, il diesel 2,26 euro e sulle autostrade si superano i 2,34 euro al litro. Social vietati per gli under 13, mini account sotto controllo parentale da 13 a 15 anni e solo dopo i 15 anni sarà possibile un accesso autonomo. Sono le principali norme del Kids Act presentato a Strasburgo dalla Commissione Europea. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata da Bruxelles. Rovesciato l'onere della prova, come spiega Ursula von der Leyen, saranno le piattaforme a doverci dimostrare di essere sicure. Arriva un altro no per Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di differimento della pena legata alla domanda di grazia presentata dal gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio. Il provvedimento accoglie l'istanza della Procura Generale e ricalca la decisione dei giudici di Torino. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Lo sport calcio, stasera l'esordio in Europa League della Juventus che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Europei di pallavolo alle 21 a Modena, Italia-Slovenia che mette in palio il primo posto nel gruppo A. Entrambe le squadre sono comunque già qualificate agli ottavi. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui da Antonio Mercurio, che schissa a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, buon pranzo, buon mezzogiorno, Kiss Kiss Trend Zone, buongiorno da Paolo e buongiorno
1: da Lucilla, ciao. Eccolo. A tutti, diamo un grande buongiorno anche ai nostri moschettieri alla regia TV, quindi Luigi Fischetti, Peppe D'Amelio, Arduino, e al nostro D'Artagnan invece qui in regia audio.
0: Aspettavo
1: Giovanni Imperatore.
0: Solo vedere come ne uscivi da questa cosa, dicevo i moschettieri, aspetta, sono tre perché solitamente si dice che sono quattro, quindi D'Artagnan e Giovanni Imperatore,
1: certo,
0: oggi.
1: Certo, perché lui è il quarto regista.
0: È arrivato col moschetto oggi.
1: Esatto.
0: È vero queste cose?
1: Un bacio
0: cose?
1: Anche a Max e Max che sono appena andati via. Noi siamo Paolo e Lucilla, come detto questa è la Trend Zone di Radio Kiss Kiss. Tanti trend oggi,
0: tanti
1: Paolo.
0: Tanti trend, ma soprattutto iniziamo con la mia canzone ancora preferita del momento, perché c'è Saif con Parlare d'amore, che adesso mi ascolto.

0: fare?
1: Allora, Lucilla, permettimi, vorrei scusarmi con i miei vicini di casa, sì, perché ieri mi è preso il trip, ho tirato fuori la chitarra e credo di aver fatto 5-6 volte questo pezzo di Saif.
2: Solo
1: che è di una tonalità leggermente un po' più altina rispetto a quello che ci arrivo, quindi sicuramente avranno sentito anche qualche
2: stack.
1: Mi chiedo scusa.
2: Resto, come sanno tutti i nostri ascoltatori, che puntuale a quest'ora arriva il sommario, conosciamo tutti le tue doti canore, per cui vuoi andare subito con la sigla?
1: No, cara mia Lucilla, perché i nostri ascoltatori ci stanno venendo in aiuto. Abbiamo una nuova sigla ancora, ma potrebbe migliorare giorno per giorno. Sentiamo quella di oggi.
3: Sommava.
4: Va bene così.
2: Ma che bravo! Ma è sempre Emanuele.
1: No, è questo altro? Mi sa che un altro. Allora, okay, se qualcuno all'ascolto vuole peggiorare la situazione della sigla del sommario, lo può fare come al solito al 347 490 0042, ma anche per trenzonarci, quindi se abbiamo dei trend che non abbiamo tirato in ballo potete sempre segnalarceli.
2: Certo, bene, quindi così, dai. Il numero vi serve comunque per tutta la puntata, soprattutto vi serve, ricordiamo questo prima del sommario, per giocare a Rispondi e Vinci.
1: Certo.
2: Tutti coloro che interagiscono con noi in questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone avranno la possibilità di vincere la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss compiuti proprio questo settembre 2026, t-shirt che indosso io quest'oggi.
1: Brava, allora, per chi ci sta vedendo al canale 158 727 di Sky può vedere Lucilla con la maglia che io chiamerei bianca, ma in realtà
2: è off-white, così
1: off
2: si dice.
1: White. Okay.
2: Sì, panna, crema, non lo so, come vuoi.
1: Io non so perché voi donne avete delle sfumature di colore che non esistono. Io le ricordo che pesca è un frutto e non è un colore.
2: Paolo, lasciamo stare il pantone. Quindi vi basterà rispondere quando vi chiameremo, vi estraiamo a sorte, sceglieremo un ascoltatore o un'ascoltatrice che dovrà rispondere alla fatidica domanda: che radio ascolti? La risposta è Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Perfetto, allora velocemente, poi dopo entriamo e iniziamo con la musica. Oggi parliamo di Vasco Rossi,
2: del Nino, di Salma Hayek, bravissima attrice, poi vi spieghiamo perché, ma anche di Macklemore e Ed Sheeran.
1: Ah, quindi ci entriamo nel discorso. Beh, è super in trend. È super in trend e quindi affronteremo tutto questo con voi.

0: Imagine Dragons Bones su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Come anticipato poco fa, parliamo di Vasco Rossi.
1: Esatto. Allora, innanzitutto sappi che domani nel sommario probabilmente sarà una compilation delle sigle di sommario che ci stanno arrivando e ci stanno facendo molto ridere.
0: È vero.
1: Vasco Rossi, perché entra in Vasco Rossi? Perché ha fatto un piccolo intervento. Già, spoiler, sta bene, eh? Tutto a posto.
0: Esatto. Tranquillizziamo tutti i fan di Vasco all'ascolto, ma anche i non fan, perché il com sta bene. Ha fatto questo intervento di decompressione lombare, leggo sì, così, da chiederò a mio padre che è ortopedico di cosa si tratta.
1: Ma è tipo un ernia al disco o dico un ignorantato secondo te?
0: Non ho idea, comunque diciamo una cosa alla schiena, ecco, insomma, che però, ha 74 anni Vasco, diciamolo. Ecco,
1: diciamo che il prossimo anno, quando farà il giubileo di Vasco, diciamo, i 50 anni, avrà già 75 anni. Cioè,
0: ebbene sì, e si prepara a ben 10 date all'Olimpico tra il 6 e il 25 giugno, quindi uno dei concerti più attesi del 2027.
1: Dove probabilmente Lucilla ha già comprato i biglietti per 8 date.
0: Ma lo sai che io mi trasferisco all'Olimpico l'anno prossimo, facciamo le dirette da lì, perché ancora, troppi concerti.
1: Non li hai ancora presi quelli di Vasco?
0: Quelli di Vasco,
1: vero?
0: No, sono sold out, infatti spero che qualche mio amico me li ceda, quindi non possa più andare per qualche motivo.
1: Quindi stiamo già cercando un secondary ticket per...
0: Sì, come perché l'ho detto? Anche quelli sono andati sold out in 30 secondi, praticamente.
1: Salvate
0: appena sono usciti.
1: Salvate il sold out Ryan. Beh, insomma, Vasco che... Nonostante, perché quest'anno ho sentito delle polemiche, diciamo polemiche tra virgolette legate a Vasco, dico vabbè, ma Vasco ormai fa sempre gli stessi concerti. Raga, ve lo devo dire, Vasco non è mai stato, diciamo, il mio preferito in assoluto. Io lo stimo tantissimo, mi piace tantissimo, però effettivamente vedere un concerto di Vasco è una figata.
0: Ma sai, io lo dico a tutti, anche io non ero super fan di Vasco, ma dal primo concerto in poi sono diventata sfegatata, perché quella è una vera esperienza da fare almeno una volta nella vita.
1: E

0: Cosmonauti borghesi con gomma americana, Kiss Kiss Trend Zone. Allora, innanzitutto, Lucilla, sappi che non sei l'unica che è rimasta senza biglietti di Vasco per ora. Ci sono diversi ascoltatori anche che si mettono in coda.
1: Eh sì, che cercano disperatamente biglietti.
0: Vabbè,
1: ragazzi,
0: dai,
1: siamo in
0: tempo,
1: facciamo
0: dai,
1: un pulmino di reietti che ci piazziamo fuori all'Olimpico a vedere se qualcuno ci cede il proprio.
0: C'è quasi un anno, dai.
1: C'è quasi un anno. Dunque, c'è meno tempo invece che ci separa dall'attesa del Ninnio. Altra cosa che troviamo in trend ormai praticamente da settimane, perché pare che questo fenomeno meteorologico spaventi un po' tutta l'Europa.
0: Sì, allora diciamo che l'informazione non è proprio data alla perfezione, perché ci sarebbero delle cose molto specifiche. Io ho i miei meteorologi di riferimento che li leggo tutti i giorni, poi lo sai che io sono abbastanza Greta Thunberg e mi faccio offendere a destra e a manca per le mie posizioni abbastanza
1: nette.
0: Sul
1: cambiamento climatico.
0: Esatto, su tutto ciò. Quindi allora quello che succede è che ovviamente dobbiamo ricordarci che siamo all'interno di un mondo, di una palla, dove quello, il famoso effetto butterfly, no?
1: È certo.
0: Quindi quello che succede nel Pacifico si potrà poi ripercuotere anche su di noi.
1: È chiaro, quindi anche in Italia avremo gli effetti del Ninnio, però è tutto ancora molto incerto, perché secondo i modelli stagionali potremmo avere un inverno complessivamente più mite, però anche con dei fenomeni di freddo intenso, nevicate, periodi particolarmente piovosi. È tutto molto fumoso.
0: Allora,
1: per il momento,
0: io, per cercare solo di far capire questo proprio in una maniera didascalica e proprio totalmente commestibile, per far capire quali sono gli impatti a livello globale, ricordiamolo, perché una nevicata a maggio e una serata fresca a luglio non è cambiamento climatico.
1: Certo.
0: Ma a livello globale vi invito di andare solo a vedere come sono evoluti i ghiacciai nella catena alpina negli ultimi 20 anni. Dico solo questo, potete farlo tranquillamente googlando.
1: Esatto, quindi googlate questa cosa, sicuramente resterete più informati, ma tra poco sentiremo poi anche gli amici del meteo che magari giorno per giorno ci danno delle informazioni.
0: Assolutamente.
1: In più.
0: Diciamo che siamo un po' in una situazione da Don't Look Up.
1: Esatto,
0: ecco,
1: è vero, sì, solo anticipava che lì, DiCaprio.
0: Lì però era un meteorite.

0: scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Kiss, kiss.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Suzuki.
2: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
2: Suzuki.
1: Kiss, kiss.
0: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss, kiss.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Kiss, kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Kiss, kiss.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
7: Kiss Kiss.
10: Che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
7: La musica più bella.

0: finisce mai, siamo a Kiss Kiss Trend Zone. Allora Lucilla, abbiamo un prossimo trend da affrontare.
1: Sì, perché nei trend di quest'oggi c'è un nome che io amo molto, Salma Hayek, attrice.
0: Bellissima, che compie
1: 60 anni.
0: Quindi Salma Hayek coscritta di Pippo Pelo.
1: Infatti sì, vero, gemella di Pippo. Ma non solo per questo è in trend anche per un altro motivo. Ora, diamo un po' di contesto per coloro che magari non conoscono Salma Hayek o non riescono ad associare il volto al nome. È l'attrice che, per intenderci, è stata candidata al premio Oscar per la sua meravigliosa interpretazione di Frida Kahlo nel 2003. Sì. Messicana anche lei, infatti spende sempre tantissime parole Salma Hayek nei confronti della figura di Frida Kahlo. E non solo famosa Salma anche per la scena, te la ricordi, circola spesso sui social, quella del film Dal tramonto all'alba, quando lei porge il piedino a Quentin Tarantino. Era giovanissima lei all'epoca, non te la ricordi?
0: No, che lei, sai, che mi hai risvegliato un ricordo di Salma Hayek nel film Dal tramonto all'alba. Non,
1: esatto,
0: mi ricordavo più.
1: Sì c'è, è anche vero. Lei vero sex symbol di quell'epoca.
0: Insomma, bellissima,
1: stupenda ancora,
0: cioè,
1: oggi
0: ha fatto 60 anni, cioè diciamo c'ha i suoi chilometri, ma è bellissima ancora.
1: C'ha i suoi chilometri, una bella espressione, no, devo dire, me la segno. Bellissima ancora oggi. Perché in trend? È in trend perché c'è stata la festa il 16 settembre, quindi proprio ieri, dell'indipendenza del Messico, e lei ci ha tenuto a dire su tutti i suoi social che è felicissima di essere messicana e che non cambierebbe la sua messicanità con nessun'altra nazionalità,
0: sì,
1: al mondo.
0: Nonostante il successo ottenuto tramite Hollywood, e nonostante sia qualche anno che vive a Parigi con il
1: con
0: marito.
1: Con il suo,
0: no?
1: marito,
0: quindi,
1: esatto. Quindi ha detto che nella sua famiglia si parlano tantissime lingue, inglese, francese, spagnolo. Però,
0: questa cosa qua è bellissima, il fatto, sì, che si parlino le lingue sicuramente molto bene tutte, perché
1: ma anche che si intreccino un po' tutte le tradizioni delle varie culture.
0: Sì, è bello questo melting pot. E quindi la messicanità di Salma Hayek, che dice io la tengo alta ed elevata. E qua adesso tra qualche istante introduciamo il discorso di questa giornata,
1: l'italianità. Mm-mm.

0: le 12.34 oggi nella Trend Zone su Radio Kiss Kiss. Ci stiamo interrogando sull'italianità, che cos'è essere italiani, quindi senza sfociare necessariamente nel campanilismo. Oggi vogliamo farci tutti questa domanda e soprattutto, cambieremmo mai la nostra italianità con un'altra nazionalità?
1: Questo ci arriviamo per il discorso, per chi si fosse sintonizzato adesso. Salma Hayek, l'attrice, ha detto che nonostante lei viva adesso in Francia, sia esplosa grazie a Hollywood, comunque lei non rinuncerebbe mai alla sua messicanità, ma talvolta non vorrei che cadessimo comunque nel tranello di pensare agli stereotipi, perché noi magari pensiamo al messicano col sombrero che fa la siesta, il baffo, capito, queste cose.
0: I mariachi che suonano.
1: Esatto, senza renderci conto innanzitutto che il Messico è uno dei paesi più sviluppati, soprattutto negli ultimi anni.
0: Sì, e è anche molto vario.
1: È molto vario, ma com'è l'Italia d'altronde?
0: Esatto, infatti ci piace pensare che poi l'Italia sia alla fine una commistione anche di tradizioni, di culture diverse che si sono intrecciate.
1: Ecco, vedi.
0: No, scherzi a parte, allora se dovessi dirti la mia, il perché sono contentissima di essere italiana e non cambierei mai la mia nazionalità con nessuno, potrei dirti che la mia idea di italianità è aver trasformato la bellezza in qualcosa di quotidiano, quindi l'Italia ha fatto questo di speciale, e soprattutto a me piace molto il nostro tradizionalismo dal punto di vista familiare, culturale, sociale. Ci sono delle tradizioni.
1: Ma dici che sia proprio...
0: Senti, vuoi o non vuoi, io ci sono affezionata.
1: Dici che sia proprio una cosa trasversale dal nord al sud, da est a ovest in Italia?
0: Secondo me sì.
1: Sì?
0: Sì, credo di sì. Poi magari gli ascoltatori ce lo confermeranno o ribalteranno la situazione.
1: Quindi potrebbe essere questo.
0: Tu invece?
1: Ma allora, guarda, io sono... Sai, ho girato tantissimo per il mondo, questa musica di sottofondo, Giovanni, te lo dico, mi sta un pochino distraendo.
0: Destabilizzando.
1: Io ho girato tantissimo e devo dire che c'è una cosa che effettivamente mi rende più familiare il fatto di come sono conformate le città, e avere una piazza centrale, la piazza con la chiesa, no? Per dire, cioè, questa è proprio italiana.
0: Eh sì, e quindi è un po' la tua comfort zone.
1: Sì,
0: anche.
1: Diventa un po' una comfort zone perché non ce l'abbiamo da tante altre parti. Allora, innanzitutto 347-490-0042, che cos'è per voi l'italianità?
0: E soprattutto la cambiereste? Cosa che invece non farebbero Geolier e Achille Lauro. Qua parliamo anche un po' di napoletanità, però.
1: Mi sa di sì,
0: Con il loro ultimo singolo.

0: era il nostro New Kiss per noi, Gioie e Achille Lauro.
1: Parlando di italianità, però dobbiamo adesso scoprire se l'Italia è unita quest'oggi dal punto di vista meteorologico. Ce lo fanno sapere gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di

0: Paolo e Lucilla.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: Moving to the Sun nella Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Abbiamo chiesto qualche istante fa qual è il sinonimo per voi dell'italianità.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, e soprattutto se cambiereste anche l'italianità con un'altra nazionalità.
0: Ci stanno arrivando diversi messaggi che forse ci fanno adesso virare, ci fanno virare verso qualcosa. Sentiamone un paio intanto, Giovanni.
2: Io non cambierei per nient'altro al mondo la mia napoletanità.
0: Ecco.
2: Sono napoletano, non italiano.
0: Ecco.
1: Ci sono tanti come lui.
0: Perizia.
1: Ecco, è curioso leggere questo. Tante persone hanno scritto: io sono italiano, sì, fiero di esserlo, ma soprattutto sono siciliano, soprattutto sono calabrese. Andiamo anche nelle città, non solo nelle regioni. Io sono soprattutto milanese, napoletano. Quindi ci sono dei microcosmi all'interno dell'italianità.
0: Sì, ne abbiamo un altro intanto. Ascoltiamo questo, senti.
3: Ciao, io la mia italianità, sono orgogliosa di essere italiana, oltre che essere italiano, di essere pugliese.
0: Foggiana,
3: quindi
1: Foggiana.
3: Orgogliosa delle mie tradizioni, della mia terra, del mio mangiare, del mio parlare, di tutto, di tutto. Ciao Emanuela da Foggia.
0: Ciao Emanuela. Allora guarda, io credo che trovo significativo invece questo messaggio di Claudio, che ce l'ha scritto per iscritto, che effettivamente questo un po' lega tutta l'Italia. L'italianità è l'arte di arrangiarsi come nessun altro e non la cambierei mai.
1: È vero,
0: effettivamente questa sì,
1: di spuntarla sempre in qualche modo,
0: perché,
1: questo è un po' italianità.
0: Perché a tutti gli effetti la realtà è vero, quando si parla di italianità, e prima infatti la cosa che ti dicevo anche a provocatorio, ma è vero che è trasversale dappertutto, tipo la famiglia e tutto,
1: le tradizioni e tutto il resto
0: è un po' differente, cioè.
1: Guarda, ma secondo me, anzi forse questo è proprio il punto di forza dell'italianità, il fatto di avere tanti microcosmi diversi tra loro che poi si uniscono a formare un'unica grande nazione, quindi un'unica grande tradizione. Secondo me dal punto di vista culturale e sociale è anche più bello che ci sia una diversificazione interna, così siamo più vari.
0: C'è una bella diversità, ma questo fa capire come la diversità anche che funziona alla grande. E vedo che già abbiamo,
1: arrivano ancora tantissime
0: note, è già esploso. Quindi ricordiamo 347 490 0042. Intanto ci ascoltiamo un pezzo.
4: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trend Zone.

0: Max Warren, Fever Dream su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla, ma anche insieme a tutte le vostre note audio sull'italianità. Cosa significa essere italiani?
1: E vede che abbiamo mandato in tilt tutti adesso, eh?
0: Sentiamo. Vai.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Io invece sono una cosmopolita, sono cittadina del mondo. Bye bye.
1: Anch'io mi sento molto cittadino del mondo, se devo essere sincero.
0: Anche io, però sai, dopo aver girato tanto, poi da adulta ti rendi conto di quanto l'italianità
1: io
0: sia
1: mi sento
0: bella.
1: Cittadino del mondo, ma sto da Dio qua.
0: Fiero di essere italiano.
1: Sì, sì.
3: L'abruzzesità dell'italianità.
1: Eccolo.
3: Dai e dai la cipolla diventa aie.
1: Questa qua è bellissima. Dai e dai la cipolla diventa aie. Questa non l'avevo mai sentita.
0: Ecco, però vedi quello che ti dicevo prima. I detti sono diversi in tutti i dialetti, ma ci accomuna il fatto di averne uno per ogni regione, per ogni città. Anzi, non uno, 100.000. Ma... sentiamo.
4: Ciao,
0: ancora.
4: Io sono soprattutto fiero di essere sardo.
0: Aio! Ecco, vedi, anche qui ognuno porta avanti la propria bandiera. Sentiamo ancora.
5: Se dovessi cambiare nazionalità, vorrei essere canadese. Ho conosciuto dei ragazzi canadesi, ma vivono già nel futuro loro.
0: La tenda da campeggio, Paolo, si dice.
1: No? Sì, no.
0: Ma no, canadese come... Sì, effettivamente, cioè, sono,
1: ragazzi,
0: molto
1: io
0: civili, molto accreditati.
1: Io nel 2010, quando sono stato a Shanghai...
0: Sì, anch'io.
1: Ragazzi, Shanghai nel 2010 è il 2050 forse nostro. E
0: sono
1: uno
0: d'accordo.
1: Pensa alla Cina, la collega a come si dice, agli involtini primavera, ma cioè, abbiamo una percezione totalmente sbagliata,
0: sì,
1: della
0: futurismo
1: Cina.
0: Futurismo,
1: eh,
0: totale.
6: Che cos'è l'italianità? C'ha ragione Sgarbi, purtroppo è questa essere italiano, essere come dice lui, ci sentiamo sempre superiori a tutti ma poi siamo dei fessi.
0: Dai, e su questo vogliamo chiudere la prima ora della Kiss Kiss Trend Zone. Io
1: sì,
0: ho qualcosa,
1: sì, certo,
0: da ridire, lo facciamo nella seconda ora.
1: Lo facciamo nella seconda perché adesso è il momento di andare a fare un salto nel passato al 1981.
0: Eh sì, c'erano i Depeche Mode con Just Can't Get Enough che ascoltiamo tra poco. Prima un ricordo del 1981. Cosa accadeva quell'anno?
1: Sai cosa c'era in tendenza nel 1981? Che veniva abolito il reato di...
0: delitto d'onore?
1: Del delitto d'onore e del matrimonio riparatore. L'81, l'altro ieri.
0: Era l'altro ieri.
1: L'altro ieri.
0: Intanto i Depeche Mode, History Kiss.

0: In studio Depeche Mode con Just Can't Get Enough, era il nostro History Kiss dal 1981.
1: Sono le 13 qui su Radio Kiss Kiss, ma anche in tutta Italia, Italia unita a sentire i nostri radioascoltatori, sì e no. Tra poco continuiamo il nostro discorso della Kiss Kiss Trend Zone.
0: Beh, sicuramente i nostri radioascoltatori staranno tutti attendendo anche per vedere quale tra tutte le persone che stanno interagendo con noi sarà il messaggio che cadrà in mezzo al sorteggio di chi si porterà a casa la maglietta di Radio Kiss Kiss per i 50 anni.
1: Esatto, la maglietta celebrativa che indosso io quest'oggi. Tra poco scopriremo anche chi è il vincitore, come sempre, però la musica più bella, Noemi.

0: mai più.
1: Noemi alla Kiss Kiss Trend Zone, dove in questo momento siamo ancora, andiamo verso la chiusura del discorso sull'italianità, anche perché appunto si è creata un po' questa
2: queste fazioni, se così vogliamo dire, tra coloro che si sentono profondamente italiani e coloro che invece caldeggiano di più per la propria regione o per la propria città.
1: Sì, sì, ci sono messaggi molto interessanti.
3: Io invece cambierei la mia nazionalità. Ecco. L'Italia è bella, totalmente. Sì, ma per chi viene da fuori a visitarla, almeno questo è il mio pensiero.
1: Ah no, no, guarda, noi lo rispettiamo. A me piace il fatto di poter rispettare i pensieri, già mi porta avanti per dopo. A me piacerebbe vivere in un mondo dove, ti faccio questo esempio, un tifoso della Roma possa andare a vedere Roma-Lazio nella curva della Lazio con la maglia della Roma e viceversa.
2: Ci sarebbe niente di male o di strano.
1: Ecco, cioè, questo giusto per dare un esempio. Andiamo avanti.
4: Ciao Rodi Kiss Kiss, io vorrei essere coreana.
1: Coreana?
4: Se fossi coreana adesso sarei bella, magra, con una pelle meravigliosa e vivrei in un posto fantastico.
2: Posso capirti, cara amica mia, perché quando sono stata in Corea effettivamente l'attenzione che hanno i coreani per la skin care è una cosa ossessiva, incredibile, però vabbè, loro ce l'hanno nella genetica.
1: Vabbè, ma ci sarà qualcuno anche che non è bello bello,
2: no,
1: in Corea?
2: No, ti assicuro, forse bello bello no, ma sono tutti giovani, anche i settantenni sembrano dei 25 anni, non so come
5: fiera, sia possibile. Fiera, fiera di essere italiana, e l'italianità espressa nell'accoglienza, nella solidarietà, nella condivisione e poi
2: è grande.
5: Fiera di essere.
2: Di essere?
1: Di essere? Fiera di essere.
2: Che cos'è? Agatha Christie ci ha lasciato così.
1: Non lo so, però mi è piaciuto anche il modo in cui lo diceva. Mi piaceva tantissimo come l'ha detto. Io ti voto, cioè è una ministra lei.
2: Sì, votiamo. La ministra per l'italianità.
1: Ministra,
2: ecco,
1: dell'italianità.
2: Vogliamo istituire questa cosa.
1: Ok, allora tra qualche istante andiamo a chiudere, poi dopo vedremo anche, forse premiamo qualcuno anche.
2: Sì.

0: ma mi sa che abbiamo sbagliato. Cioè, Friday è domani,
1: Oggi è giovedì, vuoi ricordare ai nostri ascoltatori il tuo motto del giovedì, per favore?
0: Il bellissimo detto in ferrarese?
1: Sì.
0: Zobi arrivada, smana passata.
1: Ecco, vedi, questo lo faremo ogni giovedì per ricordarci la tua ferraresità.
0: Quando arriva il giovedì, la settimana è finita, no?
1: Quasi finita, ci siamo quasi. Dunque, italianità, siamo fieri di essere italiani, Paolo, un po' anche per la potenza del nostro passaporto.
0: Ah, assolutamente, ragazzi, perché voi non ve ne rendete conto di come noi siamo estremamente fortunati per un pezzo di carta.
1: Eh sì, perché c'è un indice che va a misurare quali sono i documenti più forti del mondo, tra cui appunto i passaporti. Perché? Perché ci sono 227 destinazioni considerate e il nostro paese è al quarto posto, perché ne può raggiungere ben 186 senza bisogno di un visto preventivo.
0: Ecco, quindi se andate a vedere, si chiama Passport Index, Henley Passport Index, praticamente è proprio questa sorta, diciamo, di classifica, chiamiamola così, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Dove si può capire anche, da qua si potrebbe comprendere molto bene il motivo per il quale certe persone cercano di andare in altre nazioni clandestinamente, ma solo ed esclusivamente perché non gli è consentito avere un visto.
1: Esatto, e quindi questo ci fa capire tanto anche dell'immigrazione, ma anche delle relazioni internazionali. Quindi evidentemente i nostri diplomatici sono particolarmente bravi, perché riusciamo a figurare al quarto posto di questo.
0: Sì.
1: Al primo posto, se sei curioso, c'è Singapore.
0: Ecco, poi tra l'altro la situazione è molto migliorata a livello mondiale nel corso degli anni, cioè quindi noi pensiamo adesso di vivere un momento duro e invece pensate che paradossalmente è uno dei momenti migliori della storia.
1: È come se le frontiere un po' stessero mollando, si stessero aprendo. Detto questo, però, vogliamo ascoltare anche l'ultimissimo messaggio di un ascoltatore sull'italianità. Bello.
2: Ragazzi, cioè, l'italianità, la cosa che rappresenta di più l'italianità è il vivere di emozioni. Siamo un popolo che vive di emozioni, di risate, di sentimenti, di tramonti, di disfatte, di gioie, di successi, di... ma tutto di emozioni. Ma chi è che si emoziona di più di noi al mondo?
0: Ma
2: un popolo di poeti siamo, più di così.
1: Mi fa volare questo ascoltatore che mi sembra si chiami Massimo. Sento odore di premiazione, non lo so, che dici? Ci
0: non
1: pensiamo?
0: Lo so. No, ma non è vero.
1: Chiediamo alla giuria.
0: No, perché dobbiamo cercare di farlo sbagliare.
1: Vero.

0: Rispondi e vinci.
1: Quindi ci siamo?
2: Eccoci, sì, siamo pronti. E senti che tensione che abbiamo addosso, che adesso dobbiamo premiare l'ascoltatore.
1: Allora, attenzione ascoltatori e ascoltatrici, all'ascolto, si può dire?
2: Ma sì, dai, il gioco di parole.
1: L'italianità è anche parlare italiano male.
2: Esatto. Voi che avete interagito con noi saprete benissimo che adesso chiameremo uno degli ascoltatori o delle ascoltatrici che hanno inviato i loro messaggi al 347-490-0042. Abbiamo selezionato randomicamente il messaggio che ci sembrava più carino di quest'oggi, sì. E questo ascoltatore verrà premiato con la t-shirt che indosso anch'io in questo momento.
1: Ecco, allora attenzione, proviamo a chiamare e sentiamo se è lì. Sai che mi ricorda il gioco che faceva Fabrizio Frizzi su Rai 1 di Europa Europa?
2: È vero, un po', però adesso non confondiamo, sono no, che no. Ci risponde Europa Europa, no, l'ascoltatore. Vediamo cosa dice. Vediamo se è disponibile soprattutto.
3: Pronto?
1: Pronto carabinieri.
2: Ecco, no. Siamo Paolo e Lucilla. Allora abbiamo una domanda per te. Che radio ascolti?
3: Io ascolto Kiss Kiss da 50 anni.
2: Massimo! Ecco, il nostro Massimo che aveva inviato il messaggio poco fa sull'italianità ci hai fatto emozionare davvero, per
1: Massimo,
2: questo ti premiamo.
1: Sei riuscito a fare un riassunto meglio di così non sarei riuscito a fare neanch'io sull'italianità, l'hai detto proprio bene.
3: Ma se io ho 55 anni, nella mia vita ho vissuto di emozioni e con gente che si emozionava, quindi per me ho conosciuto inglesi, ucraini, polacchi, thailandesi, ma come gli italiani non c'è nessuno, ragazzi.
1: Ma di dove sei? Che riconosco un po' l'accento, ma non sono convinto. Dove sei? Di Parma, Modena, Reggio?
3: Parma, ma originario della Valtara, dell'Alta Valtara.
1: Ah,
2: ma comunque non conta perché sei italiano come noi, quindi un fratello.
3: Certo.
2: Massimo, hai vinto la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss dei 50 anni, continua ad ascoltarci e Kiss Kiss a te.
3: Grazie, ciao ragazzi,
1: ciao
3: Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: Chi sa te che hai appena acquistato quel vinile raro a cui stavi dando la caccia da un po'. Chi sa te che la cioccolata non risolverà i tuoi problemi, ma nemmeno una mela lo farà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Kiss Kiss.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Kiss Kiss.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Kiss Kiss.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, Kiss Kiss Trenzone, Paolo e Lucilla. Sono le ore 13 e 29 minuti e entriamo in un altro trend. Magari qualcuno di voi avrà sentito più volte nominare in questi ultimi due o tre giorni due nomi di due artisti internazionali, Macklemore e Ed Sheeran. Lucilla.
1: Esatto, sì, avremo letto un po' da tutte le parti, anche sui social, questi due nomi, abbiamo visto tanti video, fotografie. Che cosa è successo? La vicenda è molto lunga e complessa, noi cercheremo di riassumerla al meglio. Ed Sheeran in questo momento è in tour. Insieme a lui ad aprire i concerti di Ed Sheeran era stato chiamato questo rapper statunitense molto famoso, ultra quarantenne, ha una carriera davvero lunga, appunto Macklemore. Che cosa è successo? Durante la tappa in New Jersey, Macklemore, quando è salito sul palco, ha lanciato un messaggio molto forte contro la guerra. Ora, senza entrare nel merito del suo messaggio, ha lanciato questa cosa: apriti cielo. Ovviamente si sono create delle fazioni, motivo per cui, per motivi interni all'organizzazione, Macklemore è stato escluso dalle successive tappe. Questo ha scatenato un po' l'inferno. Tanti artisti che dovevano aprire altri concerti di Ed Sheeran si sono tirati indietro, quindi hanno dato forfè. Sulla vicenda è intervenuto, come solito fare, anche il carinissimo Roger Waters, che non è solo il membro fondatore dei Pink Floyd, ma anche un forte attivista.
0: Grande attivista.
1: E ha detto la sua ieri, dando anche un po' del cretino, diciamolo edulcorato, ad Ed Sheeran. Esatto, perché Ed Sheeran in tutta questa vicenda non si è schierato, nel senso che ha rilasciato un comunicato in cui ha cercato di spiegare a grandi linee quello che era successo, si è deresponsabilizzato perché ha detto: io non voglio deludere i fan, l'organizzazione ha deciso di escludere Macklemore per il messaggio lanciato, io non ci posso fare niente, mi dispiace, vado avanti con il mio tour. Ora, tutta questa vicenda che abbiamo cercato di riassumere, che cosa ci fa pensare? È giusto, perché poi la diatriba è anche su questo, che un cantante in questo caso abbia il dovere, secondo alcuni, di esprimere delle posizioni molto nette dal punto di vista politico, oppure il cantante in questo caso deve fare il cantante punto e basta? Lo perdoniamo se fa il cantante soltanto e non lancia messaggi?
0: Facciamo che intanto la chiudiamo qua, ci ascoltiamo un disco e poi rientriamo immediatamente su questo discorso.
2: Scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: va tutto bene quindi per Duffy.
1: E poi
0: chissà.
1: Sembra che dica un po' uè.
0: Ma infatti Duffy in realtà è di Qualiano, non lo so se lo sapevate.
1: È vero, perché... è anche arrabbiato.
0: Allora, eravamo all'interno del discorso di Macklemore e Sheeran e tutto quello che si è creato, questa enorme spaccatura che adesso sta avendo un effetto domino, ma come al solito succede il polverone nel momento e poi un po' alla volta nei giorni a venire tutto si acquieta e le polveri ritornano basse, ma è sempre per quello che riguarda il ruolo che deve avere un artista in un mondo, questa l'ho già detta ieri, no? Governato nella maggior parte dei casi, dico a livello mondiale, no? In una modalità molto, come dire, infantile.
1: Sono
0: se non lo fai tu,
1: te.
0: Non lo faccio io. Se lo fai tu, lo faccio anch'io. Papapero.
1: Ecco, una così cosa poi che, si perde tutto
0: ecco,
1: il senso delle
0: si
1: cose.
0: Si perde il tutto e si aspetta che sia un artista a dover cambiare le sorti del mondo, cosa che è anche successa nella storia. Io vorrei ricordare che nel 1988 Bruce Springsteen fu chiamato dall'allora governo, diciamo, della Germania Est a fare un concerto a Berlino Est, quando sì. C'era ancora la spaccatura, e questa cosa creò un po', come dire, un po' di scompenso,
1: no? Da questo, sì.
0: E Bruce Springsteen, insomma, diciamo, è uno che non è che abbia paura ad esporsi.
1: Anzi, ci sembra che negli ultimi tempi lo faccia molto.
0: In quel concerto lui salì sul palco dicendo, vi riporto testuali parole di Bruce Springsteen al tempo, non sono qui per o contro nessun governo, sono venuto a suonare del rock and roll per voi nella speranza che un giorno tutti i muri vengano abbattuti. Ci sono proprio dei dati che dicono anche questa sua frase, questo suo concerto, l'impatto culturale che abbia avuto senza dover fare chissà quale casino.
1: Eh sì, perché a volte usando il proprio mezzo, anche Sting è stato, diciamo, ha aiutato la caduta del muro di Berlino attraverso la musica, quindi anche attraverso il proprio mezzo, senza particolari discorsi, si possono ottenere degli effetti.
0: Ma il discorso che dico io è, ma deve essere proprio un artista a fare questa cosa? Ci sono delle persone addette a fare tutto ciò.
1: Ed è proprio quello di cui dibatteremo tra poco con gli ascoltatori. Prima però diamo spazio alla musica, arriva il nostro New Kiss, una bellissima collaborazione tra Karol G e Bruno

Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 346. Rispondi e vinci! Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490

0: e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Yes, yes.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Yes, yes.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le 13.47 nella Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla abbiamo lanciato un altro argomentone, ovvero la diatriba che si è creata intorno al messaggio lanciato dal rapper Macklemore sul palco di apertura del concerto di Ed Sheeran. Dunque, per quel messaggio Macklemore è stato escluso dalle varie tappe del concerto di Ed Sheeran. Vorrei leggerti, Paolo, se sei d'accordo, il messaggio di un ascoltatore che si chiama Eliano.
1: Sì.
0: Per darvi una risposta dovrei prima credere che a questa gente importi qualcosa della questione. Probabilmente per il 99% è solo una questione di ritorno di immagine. Quando Ed Sheeran è uscito nel 2010, le stesse cose succedevano in Darfur e non ricordo nessun messaggio di artisti per schierarsi, ok? Invece, secondo l'ascoltatore, Roger Waters è sincero, ha sempre combattuto battaglie di nicchia, mentre gli altri cavalcano solo l'onda.
1: Allora, scusa se ti prendo invece anche un altro messaggio, cioè, sì, quindi noi ci facciamo portavoce dei nostri ascoltatori.
0: Eh sì, perché poi c'è un pensiero vario.
1: Perché
0: misto.
1: Questo, ecco, guarda, proprio parto dalla fine, dalle ultime due parole che dice, non si è firmato, questo, non so se sia un ascoltatore o ascoltatrice, le basi.
0: Ok.
1: Demonizzare la guerra a favore della pace dovrebbe essere scontato e nella maniera più assoluta associato ad alcun orientamento politico. Ecco, io parto da questo presupposto.
0: Sì.
1: Cioè, solo porsi il dubbio di dove stia il bene e il male, cioè io dico allora forse qua ci sono più dei problemi di base. E infatti tu tiri fuori Roger Waters, che io considero un mio idolo per tanti aspetti,
0: okay,
1: ma il modo talvolta che ha di cercare di proclamare la pace è lo fa in una maniera
0: guerra fondaia. Esatto, sono d'accordo.
1: Perché
0: con te,
1: Roger, lo so che probabilmente in questo momento non ci starei ascoltando, credo. Non credo che ci stia ascoltando.
0: Non lo so, può darsi.
1: C'è modo e modo di poter dire la cosa, e soprattutto se vuoi dare un messaggio di pace, secondo me l'hai dato nella maniera sbagliata, perché l'hai dato proprio nella maniera
0: con delle reminiscenze di guerra, di antipatia, ecco, se vogliamo dirla così. Quindi a volte rispettare l'opinione degli altri ed esprimersi anche con dei toni pacifici può essere la prima base della pace. 347-490-0042, avete ancora un po' di Trend Zone per dire la vostra.
2: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo Romantica, la Kiss Kiss Trend Zone. Abbiamo proprio gli ultimi istanti per andare
1: a proposito di ultimo, sì. L'ultimo messaggio,
0: allora,
1: da ascoltare.
0: Ci è arrivato questo messaggio che sembra quasi anche provocatorio che noi lo mandiamo, ma non lo è assolutamente, anche perché mi piace il messaggio. Senti,
2: so che sicuramente non mi ascolterete,
0: e invece ti ascoltiamo.
2: Ho 77 anni. Ma ora chiedo, di quale guerra stiamo parlando, visto che il mondo sta entrando in guerra dappertutto? Un'immagine di pace, quale potrebbe essere? Quale potrebbe essere?
0: Allora,
1: sì, nel caso specifico parliamo di Palestina e Israele, quindi quel conflitto. Però effettivamente ha ragione l'ascoltatore, abbiamo guerre su tutti i fronti, quindi è giusto parlarne a 360
0: Perfetto.
1: gradi.
0: Allora, ti faccio questa chiusura oggi, Madonna, senti qua, arriveranno
1: i
0: professori di filosofia a chiamarmi.
1: Vai.
0: Perché nell'essere umano convivono all'interno, allo stesso momento, Eros e Thanatos.
1: Ok.
0: Ricordiamocelo, no? Quindi abbiamo questa stessa potenzialità nello stesso momento di rivoltare verso l'amore o verso
1: la guerra.
0: Allora, che ci siano guerre dappertutto è un dato di fatto, e infatti la prima cosa da fare, secondo me, è imparare ad essere più tolleranti in tutto e per tutto e smetterla. Lo so che è un messaggio proprio, è utopia quella che dico, smetterla di dover cercare di essere, di soverchiare il prossimo, ecco.
1: Giusto,
0: qua.
1: Ma anche l'ascolto a suo modo può essere qualcosa di pacifico, quindi
0: certo.
1: Ascoltare di più l'altro, sapere che cosa ha da dire e trovare una soluzione.
0: Ed
1: ecco,
0: per
1: perché nasce la diplomazia, però, no?
0: Ed è per quello che dicevo prima, ci dovrebbe andare uno con la maglia della Roma nella curva della Lazio e viceversa quando ci sono i derby, in tranquillità.
1: Manderemo te, Paolo, per fare l'esperimento.
0: Quindi finirò.

0: Sabrina Carpenter con la sua Tears ci conduce alla fine di questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone. Torniamo domani puntuali, sempre qui su Radio Kiss Kiss a partire dalle 12.
1: Nel frattempo è già entrata la crew per la prossima trasmissione.
0: Sembrano dei rapper.
1: Marco e Raff che ci vi stanno aspettando dalle 14 ovviamente. Saluto Giovanni Imperatore nella nostra regia audio, saluto Arduino, Peppe e Gigi che ci hanno fatto la regia video.
0: I tre moschettieri li abbiamo rinominati.
1: Andiamo nel 1992 con gli Ace of Base, All That She Wants.
0: Vedo che Raff pericolosamente si avvicina a te, allora salutiamo da Paolo e Lucilla Kiss,

0: alle 14 alle 16, occhio perché oggi regaleremo anche la maglia di Radio Kiss Kiss, sì, dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, ma poi vi spiegheremo come. Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi imperatore in regia. Marco,
1: sì,
0: di cosa parliamo oggi?
1: Raff Guascone, amico mio, oggi è giovedì,
0: sì,
1: e noi il giovedì, da quando abbiamo ripreso The Kiss dopo l'estate, l'abbiamo dedicato al Ti sblocca un ricordo.
0: Che ricordi sblocchiamo oggi, di che genere?
1: Moda, vestiti, acconciature,
0: come noi, pantaloni a vita bassa con le mutande che uscivano,
1: per esempio.

0: sbloccateci se vi va oggi un ricordo legato alla moda, sì, degli anni che avete vissuto.
1: Sì, magari quando eravate adolescenti, quando andavate a scuola, insomma. Oggi spaziamo su questo, il giovedì, e ti sblocco il ricordo. Iniziamo.

0: Abbiamo i ricordi. I ricordi che oggi vogliamo sbloccare sono inerenti alla moda. Inizio io.
1: Vai.
0: Anni 2000.
1: Sì.
0: Ci si vestiva in modo veramente colorato.
1: È vero.
0: Si andava a ballare imitando ed emulando le mosse della Tectonic, perché la Tectonic andava di moda.
1: È vero, è vero.
0: Con la cintura con il dollaro che girava.
1: Che se ce l'avevi eri uno buono.
0: Non so se qualcuno si ricorda questo pezzo, Alive si chiama. Secondo me tra i pezzi più belli della Tectonic che la Tectonic ha fatto. Poi ovviamente, non so, c'era Bashunter, ti ricordi?
1: No. All I ever wanted. Ah, sì, certo, sì. Anche quello, sì, quindi legato ovviamente al tipo di vestiti, che in questo caso era vestirsi in modo colorato o pantaloni a vita bassa.
0: Con le mutande che uscivano da fuori tipo America.
1: Che poi un po' adesso si sta riportando, perché poi sappiamo, no, la moda che torna, il vintage che va ancora che va di nuovo di moda. Però in quel caso il pantalone a vita bassa dovevi averlo per forza sotto il sedere, sotto le natiche, e non dovevi avere una maglietta troppo lunga. Cioè, si doveva vedere che tu avevi il cavallo più basso del sedere. Cioè, noi giravamo con le chiappe da fuori, esattamente.
0: Io ricordo anche le mesh, non so se vi ricordate le mesh che le portò Dave Beckham. Ah, capello sì. Lungo, mesh bionde, se tu avevi i capelli neri, quindi eri scuro con la mesh bionda, seguivi la moda. Stiamo parlando comunque degli anni 2000. Noi abbiamo vissuto gli anni 2000 perché siamo nati alla fine degli anni 90.
1: Esatto.
0: Ma tutti quelli che hanno vissuto le mode degli anni 70, le mode degli anni 80, le mode degli anni 90, cioè scriveteci note vocali, sì, così impariamo, sì, sì, sì, giorno dopo giorno.
1: Sblocchiamo ricordi, perché per esempio adesso tra i 20 e i 30 anni, insomma, quella che è la nostra generazione, ma anche la generazione Z, va anche di moda il mallet, no? Questo famosissimo taglio dove sui lati è più corto, invece al centro e dietro è più lungo.
0: Bello.
1: Ma è una cosa che è tornata di moda, perché come ci siamo documentati era una cosa che andava di moda anche negli anni 80 il mallet.
0: Vediamo che tipo di ricordo ci sbloccate. Ricordi però legati, sì, alla moda.

0: Radio Kiss Kiss, Sara da Roma.
1: Ciao Sara.
0: I mitici ciuccetti, collanine, braccialine, ciucci piccoli, ciucci medi, ciucci giganti.
2: Ciucci sempre, bellissimo.
1: Ciuccia.
2: I ciucci ovunque.
1: Ma quali erano sti ciucci che non ce li ho presenti, Sara? Adesso
2: erano collane, penso. Collane di ciucci che poi però no, si mangiavano.
1: Ah, forse aspetta, erano di zucchero, tipo caramelle.
2: Gioschi dice quella a fianco alle borse.
1: Forse, ah, tipo ciondoli. Ah, tipo quelli là che si incastravano, si intrecciavano. Ah, forse quelli.
2: Buon
1: sì.
2: Pomeriggio, Marco e Raff. Le scarpe, io avevo delle scarpe di marca non originali. Ed erano quelle scarpe che avevano le rotelle sotto. Sì, le ricordo.
1: Sì.
2: L'avevano le rotelle al tallone, che tu improvvisamente camminavi proprio con il tallone e iniziavi ad andare. Se cadevi, ovviamente ti sfracellavi.
1: Tu ce le avevi, eh? Perché quelli ricchi ce le avevano. Invece Emanuele ci ha detto: viva la moda truzza, viva la Technotonic. Ricordo di quegli anni anche pantaloni, occhiali di marca e maglietta rigorosamente. Ci dice la marca, però con la scritta in petto bella grossa.
2: Il numero per interagire con noi è il 347 490 0042. Per quelli che da poco hanno acceso la radio, oggi sblocchiamo ricordi inerenti alla moda dei vostri tempi.
3: Vabbè, ricordo il bermuda al ginocchio rosso che andava di moda nell'estate del 2003. Una volta un amico di mio padre mi vide col bermuda addosso e mi fa: ma che devi fare con sto coso addosso, il rapper della parrocchia?
1: Ecco, allora quella è veramente moda, perché quando c'hai qualcuno molto più grande che ti critica, vuol dire che stai facendo la moda del momento.

0: pomeriggio a tutti da Marco e Raff e da Christian da Barese, che voleva partecipare al programma perché vuole raccontarci la moda che ricorda, in questo caso la moda che ha vissuto degli anni Ottanta. Pronto?
1: Pronto, chissà a tutti. Eccolo. Sono Christian, grande. Buona giornata.
2: Grande, ciao Christian, da Varese, perché in
1: provincia di Varese.
2: Esatto, in quelle zone lì c'era una moda abbastanza particolare che poi ha preso piede in tutta Italia, raccontacela.
1: Sì, allora, in verità dove è partito da Milano, da San Babila, però Milano, essendo vicino a Gallarate, di dove sono originario io, meno male l'influenza rimarca molto presto. Quindi mi ricordo, io essendo del 75, ho proprio vissuto gli anni dei paninari e dei metallari, che erano la contrapposizione al paninaro. Mi ricordo comunque jeans. Di un determinato stilista che è venuto a mancare da poco, giubbotto in pelle come Top Gun, fibbie di un altro marchio che ovviamente non faccio per correttezza, che avevano le fibbie di metallo grossissime, stivali, rigorosamente stivali, o un altro paio di scarpe molto famose che ci sono ancora adesso.
0: Scusa Christian, ma quindi la moda del paninaro era tipo rocchettaro? Noi non abbiamo vissuto gli anni 80.
1: No, i rocchettari erano l'esatto opposto dei paninari.
2: Rocchettari e metallari l'opposto.
1: Bravissimo, erano affibi, giubbotti in pelle e altre cose. Invece il paninaro era un po' più, quindi, passami il termine, un po' più fighetto.
2: Quindi era proprio una schiera. Cioè, se tu camminavi negli anni 80 a Milano, a seconda proprio di come ti vestivi, dicevi quello è un paninaro, quello invece è un metallaro.
0: Bello.
1: Esattamente, perfetto, esattamente. Quindi poi come luogo di ritrovo c'era il Burger King, perché allora l'altra catena di
2: fast food,
1: di hamburger non esisteva ancora, quindi tutte quelle cose.
2: Ok,
1: insomma,
2: c'era pure un punto di ritrovo, benissimo. Quindi tu facevi parte degli anni 80 dei paninari di Milano.
0: E allora Christian da Varese, il paninaro, perché da oggi poi ti chiameremo così quando ci risentiremo.
1: Esattamente.
0: Ti salutiamo.
1: Perché gli hamburger poi davanti a mangiarmeli.
2: Ok, vedi. Poi paninaro per la moda, ma poi anche collegato ai panini.
0: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
1: Kiss a tutti.
2: Ciao Christian, un abbraccio.
0: Kiss a te. Devo dire la verità, non avevo mai sentito la storia dei paninari contro i metallari.
2: Chissà quanti all'ascolto paninari ci sono.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes, yes.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900€ con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida anche sabato e domenica.
12: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a €379.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
16: mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Che poi non so se vi ricordate, la moda degli anni 10, degli anni 2000 inizio, era la moda degli hipster. C'è stato un periodo in cui si portava la barba lunga, i pantaloni che erano stretti, sotto poi
1: gli skinny,
0: i pantaloni skinny, le maglie, tutte le maglie e le camicie a quadrettoni. Anche le maglie esistevano a quadrettoni, che secondo me erano veramente orribili. Molto più belle le camicie a quadrettoni.
1: E se avevi la camicia a mezze maniche, tipo come quella che porto io oggi, eri mezzo sfigato. Quindi diciamo, io mantengo comunque la cosa.
0: Ma anche adesso.
1: Forse anche adesso. Però l'hai messa con la maglia sotto, forse fa così. Detto questo, però, c'è una nostra ascoltatrice, Alba da Lecce, che dice: ciao Mark e Raff, ma vogliamo parlare di tutte le cinture borchiate, tempestate di borchie?
0: Quella l'ho detto prima, quella col dollaro. Ti ricordi la cintura con il dollaro? Che poi il dollaro girava.
1: Sì, sì, ruotava tipo
0: cintura, la cintura del wrestling.
1: Certo, sì, sì, me la ricordo. Ma in generale, le borchie, secondo me, sono uno di quegli accessori che nel tempo è durato. E se ci fai caso, anche 10 anni fa andava
0: fino
1: di moda.
0: 10 anni fa, sì.
1: Magari oggi.
0: Giubbini di pelle con le borchie.
1: Esatto, tornerà di moda. Forse non è mai uscito di moda la borchia come.
0: Però la borchia appartiene non ai paninari, bensì ai metallari.
2: Ciao, Radio Kiss. Non so se vi ricordate, ma anche quelle scarpe che camminando si vedono le lucine. Oppure quelle scarpe avevano tipo un liquido dentro particolare. Quindi si vedeva questo liquido che mentre si camminava si muoveva.
1: Ah sì, forse sul tallone c'era una sorta tipo di acquario piccolo. Però non so se è quello che abbiamo vissuto noi nella metà degli anni 2000 oppure se è proprio un'altra cosa.
0: Io ricordo le scarpe con le ali. Vi ricordate?
1: Se le avevi?
0: Sì.
1: Che avevi tutto? Perché voi ricchi
0: erano ricchi.
1: Certo,
0: erano
1: sì.
0: Ricchi. C'erano le scarpe con le ali. Bellissime che portava Justin Bieber.
1: Ah, quindi lui lanciò la moda.
0: E che tu vedevi su YouTube le scarpe con le ali, certo. Justin Bieber, e dicevi: papà, le posso avere anche io?

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Su Kiss Kiss, musica più bella, questa era Fabulous di Mick, 14:35, e c'è un altro nostro ascoltatore che dice: assolutamente io ero tra i metallari, i paninari erano i fighetti, i figli di papà. Perché prima abbiamo portato al telefono quell'ascoltatore che ci ha raccontato proprio di questa moda degli anni 80, appunto nel modo di vestirsi, paninari versus metallari. Sarebbe bello anche capire i metallari, no, che tipo di stile avevano.
2: Se c'è magari un metallaro che ascolta Radio Kiss Kiss, si faccia avanti, perché lo portiamo al telefono. Anni 2000, Britney Spears e Justin Timberlake, e il Total Denim. Il Total Denim sarebbe tutto jeansato. Non so se avete presente, è una moda che è tornata.
1: È tornata oggi.
2: Sì, anche oggi. Solo oggi è tornato il cropped.
1: Cropped, sì. Cropped, che aspetta, spieghiamolo agli amici che magari non lo sanno. Cioè, un po' più alto. Non dico che arriva sull'ombelico, ma comunque arriva in vita. Quindi un po' più alto. Sembra che ti sia una taglia, ti stia una taglia in meno. Ma in realtà no. È il modello.
3: Mi ritorna in mente le gomme a sigaretta di Asterix e Obelix. Facevamo da giovani, facevamo finta di fumare e poi ce le mangiavamo, le gomme da masticare.
2: Allora, credo che siamo forse troppo piccoli noi.
1: Aspetta, mi sta sbloccando un ricordo, perché
2: gomme
1: oggi
2: a sigaretta, no.
1: Oggi è la puntata dedicata appunto allo sbloccare i ricordi, però ambito moda, e questo probabilmente era una moda legata anche al modo di vestirsi.
2: Ma che significa gomme a sigaretta? Che sapevano di sigaretta?
1: No,
2: la forma.
1: Mi sta sbloccando un ricordo, però forse
2: io
1: eravamo piccoli.
2: Ricordo, no, la sigaretta di cioccolato. Ma non la gomma sigaretta.
4: Mm-hmm. Ragazzi, mi avete appena fatto ricordare il giubbottino in jeans. Era un must have all'epoca.
1: Vero. Vero.
2: Come no, l'abbiamo detto prima, Justin Timberlake e Britney Spears.
1: Sì, è verissimo. Invece adesso dobbiamo suonare

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss Kiss.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Kiss Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Kiss,

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Kiss, kiss.

0: Regolamento su assicurazioni.banat.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: questi 5 minuti d'amore abbiamo selezionato tutti i pezzi della musica italiana che vi faranno cantare sul 158, ma soprattutto che sbloccano i ricordi, visto che oggi, Marco, la puntata è dedicata, no, a sbloccare i ricordi.
1: Infatti, e proprio per questo l'abbiamo dedicata ai ricordi il giovedì. Allora, in questi 5 minuti ci sono canzoni nuove, canzoni del passato, canzoni sicuramente che ci fanno emozionare. Speriamo arrivi anche a voi questa emozione.
0: Sì,
1: come
0: sicuro.
1: Sempre, come sempre, se volete, sul 158, come diceva Raff, c'è anche il karaoke per cantare. Se ci state ascoltando solo dall'app, dal sito o dalla radio, sicuramente saranno pezzi che riuscirete a cantare anche senza parole, perché sono pezzi iconici.
0: Il numero è il 347 490 0042. Se vi va, potete commentare con una nota vocale, perché, come diciamo sempre, ricreiamo l'atmosfera in studio. I 5 minuti d'amore creano dipendenza.
1: Iniziamo proprio con Tiziano Nazionale.
2: Scatterò una foto
0: e subito la lacrima scende. Ecco qua.

0: sono i 5 minuti d'amore di Radio Kiss Kiss.
1: Non sono innamorata, vorrei esserlo.
2: Eh?
1: Adoro queste canzoni.
2: Grazie.
1: Quindi prima o poi mi innamorerò.
2: Sicuramente.
3: Baci. Io vi adoro con questi 5 minuti d'amore.
2: Grazie.
3: Kiss Kiss a tutti.
2: A te.
4: Ho i brividi e non è freddo. Kiss Kiss.
5: Ma viva l'amore, viva Radio Kiss Kiss.
2: Grazie.
5: Viva la vita.
6: Grandi ragazzi, mi state facendo venire i brividi.
7: Sogna ragazzo, sogna. Quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole. Vive più

0: Sono i 5 minuti d'amore di Radio Kiss Kiss dalle 14.45 ogni giovedì. Cerchiamo di sbloccarvi i ricordi con la musica più bella che ha fatto la storia e che sta facendo la storia, tutti i pezzi italiani. Posso dire però, Marco, il freddo proprio, la pelle d'orso.
1: D'oca si dice.
0: Io d'orso. Ho capito. Mamma mia, con Sogni Bellissimo. Ragazzo Sogna.
1: No, l'ultima, tra l'altro poi la versione rifatta da Alfa Noa a Sanremo per le cover. Se abbiamo qualche vocale di commento lo sentiamo volentieri, o anche gente magari che ascolta la radio e che ha cantato. Vediamo chi
2: c'è. Eccoli i nostri 5 minuti preferiti della settimana. Grandi ragazzi.
0: Sono fissi.
2: Chissà a tutti.
0: Chissà a te, sono fissi il giovedì, 5 minuti d'amore.
1: Dalle
0: bello.
1: 14.45, insomma, dedichiamo proprio questo quarto ora fino alle 3 del pomeriggio, dove appunto ci scateniamo con la musica e con i vostri commenti.
3: Vado sì, se non mi batti mai.
1: Ecco, cantava, vedi?
3: Non mi batti mai.
0: Giorgia comunque è la costante dei 5 minuti d'amore. Ogni volta che si mette un pezzo di Giorgia o di Vasco Rossi o di Tiziano Ferro,
1: vabbè, dai, di tanti
0: c'è comunque. Sempre comunque chi canta squarciagola. C'è Mattia che ci scrive i vostri programmi sono bellissimi, Kiss Kiss, grazie ragazzi, che bei momenti, sto cantando come un pazzo, dai, ciao Mattia.
4: Asciugarti, respirare, riconquistarti e farci male.
1: Canzone di Erminio Sinni, come no, bellissima anche quella,
0: sì,
1: una chicca di oggi.
0: Se
1: no?
0: Ci pensi, nei nostri 5 minuti d'amore mettiamo anche canzoni che generalmente non si suonano nelle altre radio,
1: che magari
0: quindi
1: si sentono poco, sì,
0: quindi che
1: a...
0: fai? Noi le suoniamo per voi. Anzi, se avete delle canzoni da suggerirci, scrivetecele.
4: Me quando dove sono i tuoi occhi e la tua bocca.
1: Qui Pino Grande. E poi Francesca ci ha scritto: grazie per aver messo anche Tommaso Paradiso, mettetelo a vita, vi amo. Grazie, ciao Francesca.
0: Grazie a voi che ci seguite. I 5 minuti d'amore che creano dipendenza tornano giovedì prossimo alle 14.45.

0: ai videogame come me. Questa è la colonna sonora di FIFA 99, Fatboy Slim con The Rockefeller Skank.
1: Perché prima hai detto colonna sonora di un famoso gioco. E ora hai detto gioco.
0: È perché prima non avevo tempo del gioco.
1: Vabbè. Comunque
0: poi
1: sì,
0: due
1: è
0: sono
1: vero.
0: I giochi di calcio, FIFA e Pro Evolution.
1: È vero. Vabbè, detto questo, comunque hai sbloccato un mezzo ricordo. Dai, mettiamola così, anche perché il giovedì, anche con i 5 minuti d'amore che abbiamo appena suonato, sblocchiamo i ricordi. Oggi però li sblocchiamo sul tema moda, look, come andavamo vestiti magari negli anni in cui eravamo adolescenti.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, Ana Chiara Mansino in redazione, Joski in regia. Inizia la seconda ora di Daddy Kiss.

0: Attenzione!
1: Rispondi e vinci.
2: Allora, tralasciando che mi piace veramente tanto la sigla di Rispondi e Vinci.
0: Anche a me, anche a me.
2: Regaliamo la maglia di Radio Kiss Kiss dei 50 anni per festeggiare i 50 anni di Radio Kiss Kiss al primo che risponde. Adesso Anna Chiara ha selezionato il numero a caso di tutti gli ascoltatori che hanno interagito.
0: Ovviamente da quando è iniziato Dedi Kiss, quindi un'ora fa alle 2 del pomeriggio. Quindi chiameremo a caso uno di voi che ha già interagito con noi. Se risponde alla domanda quale radio ascolti, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni,
2: la persona che lo farà vincerà la maglia ufficiale di Radio Kiss Kiss dei 50 anni.
0: Sì, proprio perché nel mese di settembre Radio Kiss Kiss compie 50 anni e quindi vogliamo regalare questa maglia celebrativa che abbiamo fatto proprio ad hoc.
2: Andiamo a chiamare, tutto live.
3: Pronto?
2: Ciao, Marco e Raff, Radio Kiss Kiss, quale radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Brava! Grande, come ti chiami?
3: Barbara, ciao!
2: Grande, ciao Barbara, di dove sei?
3: Di la provincia di Milano, Paderno Dugnano.
0: Grandissima Barbara, ma tu quanto ascolti Radio Kiss Kiss? Cioè mattina, pomeriggio, sera, quando capita? Hai degli orari stabiliti?
3: Sempre. No, mattina, sera, quando posso l'ascolto.
2: Hai vinto la maglia di Radio Kiss Kiss. Hai risposto nel modo giusto. Tra l'altro questo gioco tornerà anche domani, lo voglio dire, lo vogliamo dire per tutti gli ascoltatori che hanno provato a vincere la maglia e non ce l'hanno fatta. Torna dalle 14 alle 16 così, improvvisamente.
0: Sì, proprio in modo del tutto casuale. Quindi brava Barbara che ha interagito con noi. Chiaramente ci fa sempre piacere quando un ascoltatore o ascoltatrice risponde ovviamente alla domanda del giorno. E Kiss Kiss a te, complimenti.
3: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao Barbara.
2: Anche lei ascolta Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Rispondi e vinci.
4: Rispondi e vinci.

0: quando andavo a scuola andava molto di moda per quanto riguarda zaini, astucci o comunque cancellerie in generale,
1: sì.
0: I Diddl.
1: No, proprio zero.
2: Allora, Diddl ho un... ricordo, ma non ricordo.
1: Ma poi scusami, era un accessorio che tu mettevi proprio nel tuo look?
2: Credo sia il portachiavi, no? Giusto, Gigi, mo fare.
1: Perché oggi stiamo parlando comunque di sbloccare ricordo legati alla moda.
2: Ma i Diddl erano come i Scooby-Doo oppure sono totalmente diversi? Erano di ferro e di metallo i Diddl.
1: Troppe domande e poche risposte. Detto questo però, c'è Simona, una nostra ascoltatrice, che dice: mitici Marco e Raff, ciao, ma vi ricordate quella moda dettata dalle divise di una famosa compagnia aereo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000? L'ho cercata su Google ed era una divisa proprio molto bella, che in effetti non sembrava neanche una divisa di lavoro, ma tu ci potevi anche uscire. Solo che, cara Simona, non ricordiamo il fatto che magari la gente si ispirava a questa divisa, appunto, di questa famosa compagnia aereo per vestirsi. Ma se te lo ricordi tu, vuol dire che tu, come tante altre persone, imitavi proprio la divisa.
2: Ha capito perfettamente l'argomento del giorno. Sbloccchiamo ricordi inerenti però solo ed esclusivamente alla moda, che sia un oggetto, che siano delle scarpe, pantaloni, magliette, giubbini o tagli di capelli. Potete dirci il vostro periodo, qual era il periodo in cui avete vissuto determinato tipo di moda, al 347 490 0042.
3: La moda delle spalline, soprattutto spalline nelle donne.
1: E invece per gli uomini,
2: a me piacciono molto le spalline,
1: chiodo, anfibi e jeans, ed eri subito Fonzi di Happy Days, ci scrive Paolo.

0: Ciao.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grande.
1: Sono Daniela da Bologna.
0: Ciao Dani.
1: Io ho un bellissimo ricordo dei mitici pantaloni a zampa di elefante.
0: Ah, certo, come
1: a me
0: no.
1: Piaceva molto lo stile del jeans a zampa,
0: certo,
1: di elefante.
0: Certo, che poi...
1: Che puntualmente quando pioveva si bagnava sempre.
0: È chiaro, perché quello toccava anche terra. Che
2: esistono
0: poi...
2: tutt'oggi, eh.
0: Esatto, a parte che è tornata di nuovo di moda, ma poi dipende la zampa d'elefante, cioè se quella è estremamente larga, quella un po', diciamo, meno larga, e soprattutto quella che c'hai la caviglia stretta che poi si allarga sul piede, invece quella totalmente tutta larga già da quando lo infili.
2: Si vede che vesti la zampa di elefante.
0: Io vesto, per favore.
2: Ci sono, secondo me, tantissimi anche ascoltatori, perché apro WhatsApp, vedo che molti ci ricordano e si ricordano la moda di grease, come dicevi tu prima,
0: sì,
2: stivale,
0: sì, sì,
2: e giubbino in pelle. Chissà se c'è qualche ascoltatore che durante gli anni che ha vissuto ha scelto di improvvisarsi un Danny Zucco, ha scelto, vabbè, di improvvisarsi un grise, quindi no,
0: e non
2: il capello gelatinato.
0: E non solo a carnevale, proprio come moda per imitare, no? Chi è?
3: Ciao Marco, ciao Raff, sono
0: ciao.
3: Lele da Lecce.
0: Lele.
3: Io ho un ricordo di una roba che non si poteva proprio guardare, degli anni 90, mi pare.
0: Chi?
3: Io sono dell'81. Di signori che andavano in giro con la tuta, si chiamava acetata allora.
0: Acetata,
3: e
0: certo,
3: le collanone e poi lo scarpino rigorosamente elegante. Mamma mia.
2: È, cioè, una moda americana. Beh, alla fine le mode vengono sempre dall'America. Però sì, cazzo, la tuta acetata ci hai sbloccato tu un ricordo a noi.
0: E poi voglio dire, anche quella è tornata. Non so se proprio nel brevissimo tempo, anche se tuta con scarpa elegante è sempre un po' difficile da concepire.
2: Chissà se c'è qualche truzzo. Qualcuno che ha vissuto il periodo della moda e si è sentito truzzo. Perché poi c'erano i truzzi contro
0: gli emo. Però aspetta, truzzo come lo definisci? Quello.
2: Se c'è qualcuno,
0: capito,
2: che ce lo può spiegare, che ha fatto il truzzo, magari lo spieghiamo
4: come
2: alla radio.
4: Non dimenticare la moda delle Spice Girl. Andavamo,
0: certo,
4: a scuola con le zeppe di 10 centimetri.
2: Mamma mia.
4: E tutte di pelle colorata. E una volta il professore mi disse: ma perché ti vesti così? Che sei così una bella ragazza?
2: Perché ti piaceva.
0: Pensa un po'. E allora segui veramente la moda, perché quando una persona adulta ti dice: ma perché? Vuol dire che stai seguendo la moda.

0: Kiss a te che ami preparare il pane in casa per risentire i profumi della tua infanzia. Kiss a te che quando siedi di fronte a uno spartito le tue dita vengono guidate dal cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Kiss, kiss. 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99 Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Kiss, kiss.
7: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Kiss, kiss.
2: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Prima abbiamo chiesto se ci fosse una truzza o un truzzo al telefono, qualche truzzo che stessi ascoltando a Radio Kiss Kiss, perché c'è stato il periodo di moda dell'essere truzzi e abbiamo trovato al telefono Marianna. Pronto?
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Eccola, eccola, da Monza. Cara Marianna, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Innanzitutto cerchiamo di definire il termine truzzo, cosa vuol dire?
1: Allora, ai tempi, quando ero ragazzina io, quindi vi dico che avevo tra i 12 e i 13 anni, il truzzo era colui che metteva l'abbigliamento di tutti quelli che praticamente i paninari, i metallari, i dark.
2: Cioè faceva un mix il truzzo, metteva tutto
1: esatto,
2: insieme addosso.
1: Il truzzo era un mix, bravissimo. Oh,
0: scusate,
1: era un mix.
0: Ma il truzzo non è l'equivalente del tamarro, del coatto?
1: No, no, no. Ai tempi no, adesso non lo so.
2: Okay,
1: però
2: vabbè.
1: Ai tempi ti passo, il tamarro era un'altra cosa.
2: Tamarro è un'altra cosa.
1: Noi avevamo i tamarri, avevamo poi i paninari, c'erano anche quelli definiti i
2: metallari.
1: I metallari, poi c'erano i militari che erano vestiti come i militari, quindi sai, il bomber, adesso come si chiamavano, i police, che okay, erano praticamente gli anfibi.
2: Tu eri la, tu eri la truzza, cioè tu facevi un mix di tutte queste mode e
1: io
2: te le mettevi addosso.
1: Compravo, certo, io prendevo e andavo a comprare quello che mi piaceva e lo indossavo però con stile, nel senso che mi mettevo il fusò, quell'attillato di Madonna Nero,
2: il fusò,
1: modello quello lì che metteva lei ai tempi quando cantava.
2: Come no,
1: con dei maglioni fantastici.
0: Senti Marianna, abbiamo trattato anche dei tamarri, io a questo punto la lancio così per vedere se c'è qualcuno che è stato tamarro, che ha vissuto l'epoca dei tamarri, dello zarro.
2: Chi è tamarro?
0: Lo vogliamo portare al telefono, quindi si faccia avanti scrivendo io sono stato un tamarro.
2: Scusami, perché chi si vestiva in modo tamarro riusciva a dire sì, io mi vestivo in modo tamarro?
0: Cioè, credo di sì, penso che tamarro fosse
1: come
0: il brillo.
1: Non lo dicevano.
2: Il tamarro non si identifica in tamarro, sono gli altri che danno del tamarro a quello che non sa di essere tamarro.
0: Magari c'è qualcuno però che oggettivamente sapeva.
2: Magari qualcuno sì, lo sapeva e lo riconosce.
0: Marianna, comunque, ti salutiamo.
2: Grazie Marianna, chi scrisse a te.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao,
1: ragazzi.
0: Truzza.
1: Ciao.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: della lingua italiana.
1: Ok.
0: La definizione di tamarro, di cafone, ma anche di zarro, qual è? Perché secondo me il tamarro è un cafone, allora, che non ce l'ha fatta.
1: Allora, tamarro dice, ho googlato, termine gergale italiano usato per indicare una persona rozza, volgare e priva di eleganza, che ama ostentare, okay, abiti e comportamenti, allora, vistosi da esibizioni.
0: Tamarro è Carlo Verdone nel film Grosso Grande Verdone, sì, che sì, urla, oh, vieni, dai, vieni qua. Sì. Quello è tamarro.
1: Quello è tamarro.
2: Come dice il buon J-Ax, il tamarro è sempre in voga perché non è di moda mai.
0: Il cafone invece?
1: Eh beh, il cafone è anche quello maleducato, cioè dipende anche dal carattere.
0: Quindi cafone, tamarro e cafone sono la stessa cosa.
1: Tu puoi anche vestirti bene ma sei un cafone, attenzione, non è solo una questione di eleganza o di stile, cioè se ti vesti bene ma sei cafone.
0: E lo zarro? È di periferia? È qualcosa più di periferia, estrazione popolare?
3: No,

0: outfit e tutto quello che riguarda l'argomento. Ti sblocco un ricordo sulla moda e sui vestiti tra pochissimo. Adesso una canzone nuova che però molti riconosceranno, perché in realtà campionano Gangsta's Paradise di Julio.
1: Tormentone.
0: Tormentone.
1: Stiamo parlando di Marrakesh con la G, la U, la E. Il loro nuovo pezzo lo suoniamo come New Kiss. Si chiama Casini.

0: artisti che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora...
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky.

0: allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.

0: Ultimi 15 minuti di Daddy Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 cerchiamo di tenervi compagnia. Yes. La puntata di oggi è stata dedicata alla moda, sbloccare i ricordi inerenti alla moda. Alla moda. Mota. E sentiamo.
1: Alla moda.
0: Alla moda. Sentiamo Luisa cosa ha da dirci. Pronto?
2: Ciao Marco, ciao Raff.
1: Ciao, ciao Luisa, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Perché in questa puntata speciale del Ti Sblocco Ricordo l'abbiamo voluta dedicare sia alla moda, poi chiaramente ognuno di voi ci ha detto la moda che è un po' vissuto soprattutto da adolescente. Tu ne hai una particolare dove un po' ci siamo rispecchiati, perché abbiamo già letto il messaggio su WhatsApp. Condividela con i nostri ascoltatori.
2: Sì, ricordo che voglio sbloccare quella famosa sciarpa medio orientale a scacchetti a quadretti nera, tendenzialmente, che sì, veniva portata rigorosamente a triangolo sul petto.
0: Aspetta, non ricordo.
1: Certo, come no.
0: Aveva un nome, ti ricordi come si chiamava,
2: allora,
0: Luisa?
2: Se non sbaglio è Kefia, cioè so che c'erano diverse, sì, cioè, diverse pronunce, perché è arabo, però era anche pakistano, quindi insomma... Però Kefia dovrebbe essere.
1: Kefia, sì. Qualcuno indossava anche la pasmina, che forse però era una cosa un po' diversa.
0: Io la chiamavo la pashmina.
1: La pashmina. Sì, comunque era tipico, lo dico agli ascoltatori che magari l'hanno vista ma non l'hanno indossata. Era questa sciarpa rigorosamente a quadretti, poi di vari colori, quella più di moda era la classica bianco e nera. Però
2: sì,
1: insomma
2: c'era anche rossa.
1: E c'era anche rossa, esatto. Ce n'erano anche di vari colori che tu dovevi indossare anche se andavi a scuola.
0: Rosa, perché... rosa fucsia.
2: Esatto.
0: Fucsia e nero.
1: Tant'è vero che Gio, il regista di questo programma, che è un classe 98, ci ha mostrato proprio fuori onda la foto di una, mentre era a scuola, di una di queste sciarpe che appunto aveva al collo.
0: Luisa, ma tu la pashmina, la kefia, ce l'hai ancora? La indossi ancora?
2: Allora, non la indosso, però mi sono ricordata che nell'ultimo cambio stagione l'ho vista ancora conservata,
1: no,
2: nell'armadio.
1: Non l'hai mai buttata quella sciarpa?
2: Non l'ho buttata, però ho una foto anche io dei tempi della scuola, nel famoso libretto delle giustificazioni, e io la foto l'ero andata a scattare proprio con quella, con quella sciarpa.
1: Sì, sì, sì, sì, ma penso che tutti abbiamo una foto con quella sciarpina.
0: Luisa,
1: quelli della nostra età.
0: Kiss kiss a te e anche la tua pashmina kefia.
2: Grazie, kiss kiss a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Luisa, abbiamo sbloccato anche un altro ricordo legato proprio alla sciarpa.

0: These beautiful things that
1: chi c'è?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, ma perché delle toppe che si mettevano nei pantaloni all'altezza delle ginocchia ne vogliamo parlare?
1: Sì.
2: Io avevo tutte le tute scolastiche con queste toppe perché rovinavo la parte del ginocchio.
1: Allora no, io avevo i jeans invece, jeans toppa. E toppa dei Rolling Stones e poi toppa di Batman.
3: Ah sì, ce l'avevi personalizzate? No, a me bastava solo per tenere il jeans più a lungo possibile. E invece un nostro ascoltatore Andrea, a proposito di stili mode, va sul taglio di capelli, che in effetti non abbiamo molto analizzato. Diceva: ai miei tempi tutti i maschi avevano il capello corto a caschetto.
1: Che significa ai miei tempi?
3: Infatti non specifica quando.
1: Caschetto è 90, fine 80, può essere tutto.
3: Sì, poi sai quando si riprende. Dice: chissà a tutti, ciao Marco e Raffa, ciao.
1: Se parli di caschetto, chiaramente ti viene in mente Nino D'Angelo.
3: Ah, certo, certo, il caschetto che portava Nino D'Angelo.
1: Cavolo, sì, è
3: ovvio,
1: così.
3: Ovvio, ovvio. E un altro ascoltatore che però non si firma dice: ma vi ricordate invece le tute, quelle che si indossavano proprio per essere stilosi e non solo per fare ginnastica? In effetti sì.
1: Sì, vabbè, ma la tuta si utilizza tutt'oggi. Anche cioè, poi sì, la tuta però ha avuto la trasformazione, il pantalone che era slim, diciamo, il pantalone che era sigaretta, poi il pantalone a zampa di elefante.
3: Però sai che prima invece la tuta era solo vista se dovevi fare attività sportiva, cioè non era una moda uscire con la tuta. Poi si è un po' sdoganata questa moda qua.
1: Sono le 15:55, finisce un'altra puntata di Daddy Kiss, ma prima di salutarci mettiamo la sigla. Yeah.

0: 1995.
1: Per esempio, Jovanotti nel 95 era già popolare, poi con questa canzone è diventato ancora più famoso. Lui sì che si vestiva stravagante, non so se definirlo paninaro, come abbiamo parlato nel corso di queste due ore come moda.
0: Glielo chiederemo quando lo incontreremo.
1: Ma sicuramente da disc jockey puro e poi appunto con l'ombelico del mondo, ciliegina sulla torta per la sua carriera.
0: Grazie Anna Chiara, grazie.

0: Che grande Jovanotti, che sembra sempre nel corso di una jam session. Pazzesco questo ombelico del mondo, il nostro History Kiss dal 1995.
1: Ma che si parte! Pari!

0: แทน Ladies and gentlemen,
1: perché?
0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Perché?
0: Cosa perché?
1: Perché vieni al lavoro senza i ferri del mestiere?
0: No, ce li ho dimenticato le cuffie nello zainetto.
1: Va bene, ok, no. Dai, vuol dire che sentirò io la base sonora per te e ti dirò che intanto mancano 20 secondi prima della nostra sigla, ma diamo il benvenuto a tutti gli ascoltatori dei Corrieri di Kiss in questo pomeriggio, Ciro.
0: Ciao ragazzi, come state?
1: Va bene.
0: Tutto bene?
1: Oh,
0: benvenuti sulla nostra astronave.
1: Guarda come la faccio,
0: oh,
1: guarda.
0: Yeah.
1: Faccio così, guarda.
0: Yeah.
1: Per un pelo. Giovedì 17, non venerdì 17.
0: Ah, attenzione, attenzione.
1: Guarda,
0: quante cose.

0: Mi sembra di sentirla Madonna quando ha scelto il titolo di questa canzone, che dice che i suoi genitori un po' di anni fa a San Salvo hanno aperto una danzetteria.
1: Una danzetteria, vero. Gente che fuori dal locale, là fuori dal negozio ballava.
0: Credo che la pronuncia corretta sia danzetteria, però va bene. 16.05, questi sono i Corrieri di Kiss Kiss. Ciro!
1: Allora, attenzione, abbiamo bisogno un attimo di voi, perché noi ci troviamo in una fase delicata. Cioè,
0: sono d'accordo.
1: Ci dobbiamo un attimo sfogare.
0: Ne
1: e voi ci dovete supportare, cari amici.
0: Allora, qual è il problema? Perché in realtà adesso io sono andato a fare una ricerca insieme al mio compare Cerolo Matola per capire se è vera questa roba. I risultati di Google e le intelligenze artificiali varie ed eventuali si ammettono che statisticamente il mese in cui si nasce di più in Italia e in altri paesi del mondo è il mese di settembre.
1: Ciò significa perché ho 9 mesi prima, evidentemente quando fa freddo
0: la gente
1: sta sotto le coperte e fa un poco di tutteria.
0: Io intendevo perché abbiamo fatto questa ricerca.
1: Perché ragazzi, in questi 3 giorni, cioè praticamente stasera, domani e lunedì, cioè noi abbiamo una serie di feste,
0: compleanni,
1: feste,
0: lauree,
1: cresime,
0: battesimi e non lo so, prime comunioni. Io addirittura ho una prima comunione questo mese di settembre. Te lo giuro.
1: Comunione a settembre.
0: Invece sì, però per farti capire insomma a che livello siamo, volevo dire una cosa. È una sensazione solo mia e di Ciro che festeggiate tutti a settembre, oppure anche altri che sono all'ascolto?
1: Sai perché? Perché anche quelli che sono nati ad agosto festeggiano a settembre come quelle due bestie di Mark e Raff. Sono nate ad agosto, devono fare la festa a settembre.
0: Ho capito, ma posso dire.
1: E ci hanno, ribadisco, come l'ho detto anche ieri, ci hanno chiesto i soldi su Golliban.
0: Ma no,
1: che
0: vabbè,
1: cosa trash? Che trashata,
0: no, però io adesso non voglio fare il polemico, non neanche voglio fare il tirchio della situazione. Però, cari amici, noi veniamo da un mese di agosto in cui siamo stati in ferie.
1: Tra l'altro, diciamolo, siamo stati in ferie, ma noi siamo lì.
0: Siamo liberi professionisti.
1: Quindi significa che no,
0: non prendiamo lo stipendio.
1: Esatto, quindi lo prendiamo a
0: Cuneo. Lo prendiamo a Cuneo il 10 ottobre. No, però giusto dire, è tutto il mese di agosto io ho detto che a settembre sarei andato in spending review. Sto spendendo più soldi che di compleanno che di vacanze.
1: Ma che si fa qua?

0: Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Abbiamo anche un po' di messaggi che arrivano da parte dei nostri ascoltatori. Mi pare di capire che il sentiment non fosse solo mio e tuo.
1: Eh no, evidentemente tante persone festeggiano a settembre. Sentiamo.
2: Ragazzi, avete la mia comprensione. È proprio così, anche nella mia famiglia. Iniziamo con un fine agosto. Sì. Che già 25 agosto è vicino a settembre.
0: Abbastanza.
2: E poi siamo 4, 5, 6, 12 e 30.
0: Oddio.
2: E per chi deve fare i regali è una tragedia. Anche perché, come dite voi, veniamo dall'agosto, che veniamo... è un mese di ferie. Vabbè.
0: Passiamo allora, tutti il mese di agosto a dire ragazzi, poi a settembre si risparmia.
1: Marzia scrive, ragazzi, tre compleanni in 10 giorni, 100 euro a compleanno. Poi vabbè, ognuno poi spende quello che vuole, quello che
0: saranno
1: vuole.
0: Tutti compleanni importanti. Chi è?
3: Mamma mia, ragazzi, avete ragione.
1: Eccolo.
3: 20.000 euro se ne sono andati per le feste questo mese di settembre.
1: Vabbè, ma parano pochi esagerati.
0: Ma che feste 20.000... frequenti, scusa.
1: Ma chi è?
4: Ieri sera, festa di 80 anni di mio zio.
0: Sì,
1: bello.
4: Sabato, battesimo di mia nipote Adele.
0: Sì.
4: Sabato prossimo,
0: sì.
4: Compleanno del figlio di un'amica. Domenica prossima battesimo.
0: Perfetto.
4: Del
0: vedi.
4: Figlio di un cugino.
0: Vabbè,
4: come
0: però
4: sta bene.
1: Per esempio, vedi, figlio del cugino è troppo.
0: Allora, sorella, io avrei paccato da mo', il figlio del fratello della
1: tra
0: zia
1: l'altro,
0: del cugino.
1: Dovete sapere anche queste cose. Alfio è un noto paccatore.
0: No, ma non serve a niente che io pacchi perché partecipo comunque al regalo.
1: Vabbè,
0: quindi non
1: c'entra,
0: è che mi risolve
1: ma la gente
0: il problema.
1: Non è solo per la questione economica. Te voglio bene.
0: Per logistica.
1: Uno ti invita anche perché lo sappiamo che Alfio è sempre carino. Tutti vogliono Alfio alle feste, ma lui poi non va.
0: Giovedì 17 settembre dichiaro la mia non belligeranza. Quindi tu di quello che vuoi, io non rispondo, anzi porgo l'altra guancia.
1: Voglio capire una cosa, tu stasera non vieni alla festa di Claudio?
0: Ma questa è un'altra cosa.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
7: Kiss Kiss.

0: Già che i quadri di Goya mettono una certa ansia per questa canzone, ci fa stare molto bene. Si intitola Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Possiamo per favore entrare nella giornata mondiale, caro voglia. Giovanni Imberitori?
2: Allora vai.
1: Mondiale, tutto quello che accade. Allora, oggi giovedì 17 settembre, giornata mondiale del carrello della spesa con la ruota di fettuccine.
0: Allora tanti carrelli celebreranno oggi questa giornata mondiale.
1: Che la ruota difettosa non è che si stacca. Si vede che no, il problema è che spesso ci sta la lanetta. La lanetta. Che lanetta? La lanetta c'è l'anello bellico.
0: Il cottoncino.
1: Tipo la paglia.
0: La paglia.
1: Hai capito? Allora, la paglia è fiera.
0: Adesso io non ti dico che non voglio fare.
1: Come ci va la paglia? Nella ruota del carrello.
0: Ma infatti non voglio fare il complottista, però ci sono teorie che un po' non ce lo dicono. Però alcuni sostengono che siano quelli dei supermercati stessi, direttori, gestori, a fare in modo che i carrelli siano difettosi, in modo che tu vai più lento.
1: Vai piano,
0: certo.
1: Ma io se è così, poi dopo mi innervosisco, lascio il carrello là con la spesa e me ne vado. Dopo devi pagare uno che rimetta le cose a posto.
0: Ma non sono tutti mica così come Ciro Livatola, impazienti di fare. Molti poi dicono, vabbè, ma sai che c'è? Il carrello.
1: Ieri ho fatto la spesa, sai in quanto tempo?
0: In quanto?
1: Non sto scherzando, 6 minuti.
0: Sono
1: fatto il giro di tutto,
0: sono uscito. L'hai scippata una ricchetta che
1: usciva cosa ho comprato?
0: Cosa?
1: Niente, l'acqua.
0: 6 minuti ci ho messo anche troppo, allora, scusa. Va bene, dai, questa era la giornata mondiale.
1: Che compro sempre la stessa roba? Cioè, l'occhio mi cade sempre sugli stessi prodotti.
0: Anche a me.
1: Poi torno a casa, quando la sera ho fame, dico, ma perché non ho questo in casa? Perché non lo compro?
0: Io dovrei mangiare solo schiuma da barba e bagnoschiuma e shampoo.

0: Pam pam. Allora, signori fermi, perché anche in questo giovedì 17 settembre mi sembra giusto ricordarvi che alla fine dell'ora noi regaleremo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss con il gioco Rispondi e Vinci.
1: Esatto, come funziona? Noi chiameremo al telefono una delle persone che in questa oretta ha interagito con noi.
0: Esatto, quindi vi chiameremo e vi chiederemo espressamente quale radio ascolti e se risponderete ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, la t-shirt di Radio Kiss Kiss, appunto celebrativa dei 50 anni, sarà vostra. Allora,
1: attenzione, io vorrei entrare nella rassegnata stampa. Se c'è la sigla, caro Giovanotto, non mi ricordo il nome, come si chiama quella?
0: Si chiama Giovanni Imperatore.
1: Giovanni, allora vai con la sigla.
2: Sera, rassegnata stampa.
0: Ma chi è? Questa è un influencer che influencer, fa molto ridere, che cerca di imparare le lingue.
1: Allora ragazzi, trasferiamo a New York. Sì. Questo è un altro caso di idiozia globale.
0: Ok,
1: e
0: perché?
1: Social.
0: Sì.
1: A New York si è aperto un negozio. Negozio che vende pane, articoli insomma di panetteria.
0: Ok.
1: Ma ha lanciato un pezzo di pane.
0: Sì.
1: Ecco, tutto con pane di segale, con del segale famoso, importante, eccetera, eccetera. Ha un prezzo incredibile, $60.
0: $60.
1: Ora io ti dico, la domanda è: se io dovessi dire a 50 persone che sono in una stanza, ragazzi, domani apre un locale e fanno del pane, il pane costerà €60. Benissimo. Allora, tutte queste 50 persone che cosa mi diranno?
0: Io,
1: secondo te,
0: se fossero amici miei e quelli che frequento io, ti direbbero: ok, il negozio apre, ci vai tu e quelli della razza tua.
1: Questa è l'idea comune di
0: certo.
1: Tutti. Poi che succede? Che solo perché questo è un negozio che magari ha fatto una buona pubblicità sui social, che è instagrammabile, ecco, diciamo così, ha fatto il pieno, ragazzi, la fila, fine, solo perché? Perché la gente, come tutti questi fenomeni, no? Che succede? Deve andare perché deve fare la foto per dire: ho comprato il pezzo di pane.
0: La gente lo vogliono comprare,
3: che
0: come dice.
3: Schifetto.
0: No, però,
1: questa
0: ragazzi,
1: uno dice: vabbè, ma quella è in America. Ma queste cose purtroppo partono dall'America, ma poi arrivano in Italia.
0: Ma guarda che io a New York ci sono stato e devo dire che i prezzi anche del pane oscillano intorno a quelle cifre lì, non 60.
1: Ne parleremo. Attenzione, arriva Olivia Rodrigo con un bel pezzo di pane.
0: Un bel pezzo che si intitola Stupid Song.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld. Yes, yes.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Yes, yes. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Yes, yes.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Yes, yes. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: e vinci.
1: Bei momenti.
2: Però devi rispondere, così che funziona il gioco celebrativo dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che vi regala la t-shirt esclusiva.
1: Quale? Facciamola vedere, vedere.
2: Ce l'abbiamo però in questi giorni, guarda, giuro, la indosserò.
1: Lucilla ce l'aveva addosso.
2: Fate tornare Lucilla. Però intanto siete tutti con il telefono a portata di mano, perché potreste essere voi quelli che stiamo per chiamare. La nostra regia ha pescato un numero direttamente dalle interazioni che abbiamo avuto nel corso di quest'ora dei Corrieri. Proviamo a chiamare Giovanni.
1: Giovanni?
2: Monte San Biagio, in provincia di Latina.
1: Ah, beh, ci sono stato.
2: Ah, beh, questo.
1: Sono stato.
2: Credo che non cambi le sorti di questo gioco.
1: Sono stato, c'è una piazza.
2: Come tutte.
3: Pronto?
2: Pronto, Giovanni?
1: Pronto?
3: Buon pomeriggio. Pomeriggio, che piacere parlare con voi.
2: La buona l'ascolto.
1: Che meraviglia!
2: Era l'ascolto di Kiss Kiss, ovviamente, perché ha interagito con noi, insomma, in quest'ora. Però noi abbiamo una domanda da farti, io e il mio collega Ciro. E tu sai qual è la domanda? Speriamo che tu sappia anche la risposta.
1: Allora, Giovanni, qual è la radio che ascolti?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss, ma veramente da 50 anni.
2: Risposta esatta.
1: Ma attenzione, perché sottolinei il veramente?
3: Guarda, ai tempi di Marcello Niespolo, facciamo Candy, che cosa fai questa sera?
2: Di tutto, insomma, di più, figurati.
3: Di tutto di più, quindi, ma vi ascolto sempre.
2: Ma tutti guarda. Ma la cosa più bella, grazie, non è che l'ascolti da 50 anni, è che l'ascolti ancora oggi, che ci siamo io e Ciro che abbassiamo il livello tantissimo.
3: Esatto.
2: Che meraviglia. Esatto. Giovanni, tu sei, hai detto, a Monte San Biagio, in provincia di Latina.
3: Monte San Biagio, provincia di Latina.
2: Ma da quelle parti tra poco non c'è anche tipo un festival importante del circo, la festa internazionale del circo, giusto?
3: Non mi sembra che sta forse a Terracina.
1: Tranquillo, ci voleva una gaffa di Alfio.
2: Sono sempre stato curioso, ho detto, ma voglio sapere se magari se ne intende anche lui. Però intanto complimenti, perché ti intendi di Radio Kiss Kiss, lo hai dimostrato. E la t-shirt con il simbolo dei 50 anni è tutta tua. Grazie Giovanni, Kiss Kiss a te, ciao.
3: Ciao, ciao Alfio, ciao Ciro, ciao
1: Giovanni. Risponde, vinci, risponde, vinci, e che cos'è?
0: Rispondi e vinci.

0: Bella, anche questa nel pomeriggio dei Corrieri. Intanto, se c'è da rassegnarsi, secondo me tocca anche parlare di questa storia qui.
1: Ragazzi, parliamo di Meghan Markle. Ricordiamo Meghan Markle sposata con il principe Harry.
0: Quelli
1: che sono trasferiti in America.
0: Il diseredato, perché sai che adesso è in rotta con la famiglia reale, non tanto si vedono di buon occhio lui, il fratello, il padre, la zia.
1: La ex attrice, comunque. Ragazzi, attenzione, anche Meghan Markle, a quanto pare, deve fare i conti con uno dei grandi classici, ragazzi, della vita da genitori.
0: E cioè, visto che i suoi figli vanno a scuola come tutti i ragazzi, passatemi il termine, normali, anche lei è finita
1: nella chat di WhatsApp delle mamme.
0: Op bacco.
1: Quindi il problema però qual è stato? Che essendo lei all'interno di questa chat, il suo numero di telefono è stato fatto uscire.
0: Perché adesso
1: e quindi tutti quanti hanno il suo numero di telefono di Meghan Markle, e quindi sono scattati i protocolli di sicurezza.
0: Sono scattati i protocolli di sicurezza, soprattutto in un momento in cui lei aveva anche mandato un messaggio. Adesso stanno girando anche un po' di screenshot di lei che dà il benvenuto, e addirittura noi di Radio Kiss Kiss, grazie ai nostri potenti mezzi, siamo riusciti a procurarci l'audio che lei ha mandato proprio sul gruppo delle mamme.
1: Sentiamo.
2: Buonasera, per la mamma di Samuele.
0: Scusate. Non era quello, abbiamo sbagliato. No, però lei ha mandato un messaggio dicendo: sono molto contenta di far parte di questa comunità. Comunque, pochi giorni dopo ha ritirato i figli dalla scuola.
1: L'altro è un macello incredibile, perché poi lei dice: io comunque, se non c'era traffico, ci metteva 35 minuti.
0: Poteva andare col jet privato. Ma poteva tirare
1: senza soldi,
0: in elicottero nel campetto di pallavolo della scuola. Scusa, ma che problemi si fanno questi ad andare 35 minuti?
1: Tu vuoi fare il VIP? Il VIP, vanno nelle scuole dei VIP, sanità.
0: Vabbè, comunque, niente, se vi è capitato uno screenshot col numero di Meghan Markle perché era nella chat dei genitori, sappiate che l'ha già disattivato.
3: Tre ore dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss Kiss. Quanto è piccola

0: La vita è bella, la musica su Radio Kiss Kiss, anche quando si tratta della storia. L'anno è il 1980, caro Ciro.
1: Un anno importantissimo perché è l'anno in cui nasceva il post-it.
0: Il post-it, oh, che ancora non abbiamo imparato ad applicare nella maniera giusta. Che sai che lo applichiamo tutti con la colla in maniera orizzontale?
1: Sì, in modo che poi c'è...
0: Si solleva tutto.
1: Si mette laterale.
0: Si mette laterale, dovrebbe essere sempre
1: così. Ma si solleva uguale al destro.
0: Cioè la colla deve essere verticale.
1: L'ho capito, ma si solleva uguale.
0: Ma no, non si solleva perché in quel caso quando tu lo strappi lo devi strappare già dalla colla. Comunque in quello stesso anno eri in gara con Fame.

0: così, fino a così, fino alla fine, proprio fino alla fine dei tempi.
1: Qua la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss e quante cose
0: dobbiamo... Tra l'altro sono le 17 e devo dire, certo, l'angolino, quindi da fame
2: tra
0: passiamo a fame.
2: Non ho mangiato niente oggi.
0: Non hai mangiato niente, oh povero piccolo,
2: mi è passato l'appetito, non c'ho niente.
0: Vabbè, che esagerato. Allora, intanto, seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, salve a tutti. Allora, ci siamo rassegnati per una serie di motivi, ma non è finita qui, non è finita qui, perché tra poco noi dobbiamo ancora chiacchierare di cose strane e curiose che succedono per il mondo.
1: Tra l'altro oggi ritorna il messaggio cantato, quindi state con noi perché abbiamo una chat di gruppo veramente di altissimo livello.
0: C'entra la scuola, ci scommetto, guarda, ci scommetto qualcosa.
1: C'entra
0: che
1: la scuola.
0: C'entra
1: sì.
0: La scuola, hai visto? Cioè, ci avevo preso bene, siamo sul pezzo. A proposito di pezzo, arriva anche quello di Saif.

0: Cos'è sta novena all'improvviso così su Radio Kiss Kiss?
1: Ma che? Sai, perché?
0: Sentivo tutte ste messe cantate.
1: Ma quella messa cantata, quelle cose.
0: Bella, bella, bella, bella, bello, Saif, bello, ci sta anche un sacco simpatico. Allora, io devo capire una cosa, perché ho letto questa notizia di Lockwood, lui si chiama Lockwood, Adam Lockwood, è un base jumper, è uno che si lancia, che fa cose pericolose. Ho visto che adesso, non solo qualche anno fa si era appeso al tetto di non so quale edificio altissimo, ma qualche giorno fa, e ha anche postato i video virali su Instagram, si è lanciato dal tetto dello stadio San Siro.
1: Si è lanciato dal tetto?
0: Si è lanciato dal tetto.
1: Col paracadute?
0: Col paracadute, ovviamente. Uno che poi, insomma, ama
1: ma quelli le fanno, se sono ragazzi.
0: No, però io voglio capire una cosa. Cioè, sono invecchiato io?
1: Sì.
0: Che adesso questa roba qui mi sembra solo pericolosa e da incoscienti? Oppure è perché magari io non ci capisco una minchia di sport adrenalinici?
1: Ma secondo me è più la seconda, perché comunque anche quando eravamo più piccolini, cioè io ho sempre avuto paura di queste cose personalmente. Poi ero affascinato da chi le faceva, perché dicevo complimenti, cioè,
0: ma chi le faceva?
1: Ma come chi le faceva? Le facevano tutti quando in televisione, non ti ricordi le pubblicità degli orologi, tutte quelle
0: Patrick de Gallardon è vero, Patrick de Gallardon che faceva, che si lanciava con l'orologio quello figo da non so quale cima.
1: Patrick de Gallardon scalava le vette,
0: non lo so, dal terminio si lanciava comunque vabbè, era giusto una riflessione per dire che adesso io guardo sta roba e dico madonna, ci vuole un coraggio incredibile, però effettivamente non è manco poi così scontato che qualcuno ami questo genere di sport, perché
1: adesso secondo te hanno bisogno di farlo per una questione adrenalinica?
0: Ma certo, ma certo, guarda che c'è, posso salutare Vincenzo e Carlotta che hanno sto ragazzino, sto figlioletto che adesso c'ha tipo 4 anni,
1: sì.
0: Ma lui sarà uno di quelli di quelli che fanno parkour e si lancerà coi paracaduti
1: veramente?
0: Ma Vittorio sarà un pazzo squinternato, adesso se lo vedi con le macchinine, quelle con le rotelline, se vede una scala si lancia,
1: ma veramente?
0: E tu dici ma non sta tentando il suicidio, ci mancherebbe, perché è troppo
1: ma
0: piccolo,
1: ma sta bene il bambino?
0: No, sta molto bene, è un figo pazzesco, ma ama l'adrenalina e si capisce già, è la ghianda di cui parlavamo,
1: è la ghianda
0: ieri.
1: Di ieri, bravo, esatto
0: va bene. Comunque
1: invece mia nipote sempre 4 anni,
0: sì.
1: No, lei scassa proprio le palle, cioè proprio così la sua ghianda.

0: Chiusura che manca, devo dire.
1: Bella, eh?
0: Al posto di Alfa e Gigi D'Alessio.
1: Tra l'altro, ieri hai visto che hanno fatto?
0: Molto
1: hanno
0: bello.
1: Fatto il flash mob, bellissimo.
0: Molto bello. Al Belvedere Sant'Antonio con una veduta su Napoli, Posillipo, una roba meravigliosa. Bello, bello, bello. Intanto li avete ascoltati su Radio Kiss Kiss, dove in realtà adesso noi dobbiamo anche un attimo sottolineare questa cosa della prefettura di Yamanashi, la prefettura giapponese di Yamanashi.
1: Perché per quanto riguarda il Monte Fuji, ogni tanto ci piace parlare del Monte Fuji.
0: Ma sì, perché prima parlavamo di imprese spericolate che fa la gente, ma alcuni sono veramente incoscienti, perché se è vero che uno può fare il base jumper avendone anche la chiave, non è che ti puoi improvvisare anche escursionista, e molti lo
1: soprattutto
0: fanno
1: soprattutto in bassa stagione.
0: Bravo.
1: Anzi, in fuori stagione, perché sì, che succedono molti escursionisti in fuori stagione decidono di andare a scalare questo Monte Fuji, solo che è pericoloso.
0: No, ricordiamo fuori stagione che cosa si intende quando si fanno escursioni. Significa che il meteo non aiuta, perché c'è molta neve, perché fa freddo, perché i rifugi, tra l'altro,
1: i rifugi
0: perché siamo sul Monte Fuji,
1: sono chiusi,
0: quindi molti si avventurano e poi sono azzi amari per chi deve andare a recuperarli a migliaia
1: quindi,
0: di metri.
1: Quindi dicono
0: di
1: questi della prefettura, hanno proprio espressamente dichiarato: se decidete di andare fuori stagione,
0: sì,
1: e ci chiamate con l'elicottero, con l'elisoccorso, pagherete 9 euro al minuto
0: di telefonata.
1: No, che telefono,
0: che sei,
1: una telefonata.
0: Quando chiamano,
1: che se io prendo, alzo,
0: scatto
1: l'elicottero, faccio partire l'elicottero e ci metto, che ne so, un'ora
0: per ogni minuto di volo.
1: 60 minuti, sì. 60 per 9.
0: Per ogni minuto di volo,
1: eccoli qua, stanno venendo, partiti 9 euro.
0: Voglio dire, dovrebbero farlo spesso, anche perché troppo spesso si sentono, no, questi sprovveduti,
1: no,
0: che
1: è
0: si
1: giustissimo,
0: avventurano.
1: Sono d'accordo.

0: Chissà te che non hai pazienza. Hai comprato una chitarra per imparare a suonarla e ora la rivendi. Chissà te che passi almeno metà della tua giornata lavorativa a fare scherzi ai tuoi colleghi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2023.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss Kiss.
3: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
1: Kiss Kiss.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Molto, ma altro che energizzante, molto di più la musica di Radio Kiss Kiss. Tra l'altro io ogni volta che vedo Anna anche sul 158 del digitale terrestre Kiss Kiss TV, sai di cosa mi sorprendo?
1: Di cosa?
0: Di quel nero di seppia, che cioè quei capelli lisci.
1: Nero di seppia, ma che stai dicendo?
0: Ma c'ha dei capelli neri lisci.
2: È perché è uscita proprio da 10 minuti dal parrucchiere.
0: Ma come fanno le ragazze ad avere i capelli così lì? Ma sono una cosa, perché gli orientali sì, cioè sì, gli orientali ce li hanno lisci lisci lisci.
1: Si chiama tintura, Alfio?
0: No, ma al di là del colore, dico proprio la liscitudine, la liscezza,
1: si
0: la
1: chiama
0: liscivia.
1: Parrucchiere, Alfio.
0: Va bene, ok.
2: A proposito dei parrucchieri, attenzione, avete sentito quella storia di New York?
0: Quale?
2: No?
0: Quale?
2: Non hai sentito?
0: Ma con chi parli?
2: Con quei due che c'ho di fronte.
0: Ma quelli non sanno niente, c'hanno le cuffie tutto il giorno.
2: Allora, i parrucchieri a New York saranno obbligati a saper gestire tutti i tipi di capelli. Ma
1: bravo,
2: non i capelli corti, i capelli lunghi, i ricci, no? I
0: no,
2: capelli per uomo e per donna.
0: E no, non solo i capelli.
2: Per una questione di gender bias.
0: Benissimo, questa è l'interpretazione di Ciro. La verità è che lì c'è una woke culture che ormai conosciamo molto bene. E quindi dicono: io di recente, lo sai, ci sono stato e mi è capitato di vedere nel quartiere di Harlem dei parrucchieri che avevano poi scritto:
2: Ehi, che ce l'hai con me?
0: No, non dicevo No, dei parrucchieri che sull'insegna avevano scritto no coily hair.
2: No coily, che significa?
0: Significa non trattiamo i capelli quelli un po' serpenti, i capelli afro.
2: I capelli afro.
0: Alcuni non trattano i capelli afro.
2: Ma perché magari
0: questa
2: non
0: roba
2: lo sanno fare?
0: E perché non lo sanno fare?
2: Perché invece qualcuno dice perché per questioni razziali.
0: Esatto,
2: esatto. Allora stai dicendo quello che dico
0: e
2: io.
0: Perciò poi arriva la woke culture, cioè che
2: significa?
0: No, che è la cultura di chi si risveglia e dice: oh ragazzi, no, però dobbiamo essere inclusivi un po' tutti quanti, e quindi non esiste che un parrucchiere, se io vado da un parrucchiere e c'ho i capelli afro, mi dica: no, tu qui non ci puoi venire. E adesso c'è stata proprio una legge firmata nel 2023 che è stata applicata adesso nel 2026. Tutti faranno tutti i tipi di capelli.

0: Ciao Alfio e Ciro, ci scrivono, cari corrieri del mio cuor,
1: sì.
0: E che bello che quando ci chiamate così, non è solo in America il problema, anche in Italia scrive qualche donna evidentemente che non si firma, non tutti sanno trattare tutti i tipi di capelli, tant'è vero che io sono bionda e vado da un parrucchiere molto bravo a trattare il biondo.
1: Il biondo, ma ci stanno i barbieri per il biondo, il parrucchiere sì. Per i pizzetti.
2: Non me ne frutta proprio niente.
0: No, perché tu sei un insensibile, non tieni all'estetica, caro il mio Giovanni Imperatore, ma c'è tanta gente che ci tiene tantissimo, tra l'altro.
1: Ma tra l'altro, ragazzi, gli uomini stanno diventando sempre più fissati.
0: Ma quando mai?
1: Mazzo, quando mai?
0: Lo sapevo, cioè, lo sapevo. Quando, che
1: soprattutto per i capelli, ma attenzione, perché per gli uomini la questione capello è così importante? Non è un capello, ma è un pilulo cavallo.
0: Allora, perché la questione capelli è importante? Un po' di sondaggi che sono stati fatti, perché voi sapete che noi Corrieri di Kiss Kiss teniamo i capelli quasi quanto ai sondaggi. Io tengo più ai sondaggi che ai capelli, perché i capelli non ce li ho più. È venuto fuori che gli uomini, il 73% degli uomini che ha ricevuto queste domande, ha detto che secondo lui i capelli sono di fondamentale importanza. Peccato che di questo 73% il 48% li sta perdendo.
1: Ma perciò sono importanti. Cioè, è normale, importanti. Sto perdendo, erano importanti.
0: Che ci vuoi fare?
1: Però fortunatamente, dai, oggi siamo arrivati ad un punto in cui li stai perdendo e vai a fare quello che devi fare.
0: Non si perde facilmente la speranza come una volta. Che poi io dico, ci sono delle persone che stanno molto bene senza capelli.
1: Ma infatti lo sai che è quello il fatto, molte persone perdono i capelli ma continuano a fare delle cose per apparare i buchi.
0: Ne dico uno.
1: È bruttissimo il riportino, per esempio.
0: Ma quello è proprio brutto.
1: Ma il taglia tutto, a zero, vai.
0: È difficile staccarsi dai propri capelli, che si staccano loro poi.
3: Sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura.

0: pronti anche per la novità su Radio Kiss Kiss. Oh, c'è Sienna.
1: A me fa impazzire quando dice Elodie una sciagura.
0: Perché fa rima con gli Yakuza, ci mancherebbe. Sienna Spyro tra le novità, tra l'altro il tra pochi giorni, mi pare il 28 settembre, lei compirà 20 anni, quindi pensa quanto è giovane e quanto è già brava, tra
1: 20
0: l'altro.
1: 20 anni.
0: 20 anni, Sienna
1: Spyro.
0: Mamma
1: mia, incredibile.
0: Great Expectations.

0: prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss. Can't touch this.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Kiss, kiss.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes.
8: In tre anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In tre anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre tre occhiali in tre anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Yes, yes.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te.

0: TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: Comunque mi dispiace che voi non abbiate la sensibilità nei confronti di quest'uomo che è qui presente e che soffre da un po' di tempo a questa parte della caduta dei suoi capelli. E non parlo...
1: Parliamo di te?
0: No, parliamo di Giovanni Imperatore.
1: Ma mica li sta perdendo. Ma che stai dicendo? Quello sta pieno di capelli.
0: Come no, sta pieno di capelli? Ma guarda che se stira...
2: Affio, ma no. Che stai dicendo? Allora, ma che messaggio stai dando?
1: Fa sempre così, scarica sugli altri le proprie frustrazioni.
0: Ma guarda che
1: quante
0: se...
1: R in questa
0: se
1: frase?
0: Se io e Giovanni Imperatore ci mettiamo... dal lato sbagliato del vento o del soffiare del vento e guarda che insomma succedono cose che non sono proprio belle da vedere. Comunque al di là di questo, scusami, io volevo capire una cosa invece.
1: Dimmi
0: perché, e questo forse un tempo lo sapevo,
1: già la so la risposta,
0: perché fuori dai barbieri molto spesso, ed è tanto ritornato di moda anche in Italia ma soprattutto in Inghilterra, c'è quel paletto, quell'insegna che gira con le strisce, che colore sono?
1: Rosso, bianco e blu. Te lo spiego subito.
0: Qual è la motivazione?
1: Pronto?
0: Io mi ricordo che me l'avranno detto almeno 10 volte.
1: La storia è vecchissima e risale ai tempi del Medioevo.
0: Risale?
1: Ai tempi del Medioevo, signori. Sì, perché? Perché all'epoca i barbieri non facevano solo i barbieri, non avevano la cura solo del capello.
0: Ah, ok.
1: Ma anche di tante altre parti del corpo. Faccio un esempio. Toglievano i denti.
3: Giro, scusa. Che... Ma stai scherzando?
1: No, vabbè, scusami, sto dicendo com'è la situazione. Toglievano i denti, quelli marci. Toglievano i pidocchi,
0: cioè tagliami i capelli e tirami un paio di denti.
1: Avevano anche la situazione, come si chiama, delle si chiama delle
0: sanguisughe,
1: i salassi, facevano
0: i salassi.
1: E quindi che succede? Fuori alle insegne c'era questo palo,
0: oddio,
1: c'era proprio un palo di

0: legno con delle bende bianche, rosse e blu che rappresentavano, te lo spiego subito, perché il palo. Chiedimi perché il palo.
1: Perché il palo, caro Ciro?
0: Ah, te lo dico subito.
1: Ho capito, ma dimmelo senza
0: perché
1: fare
0: perché quando la gente andava lì per togliersi per esempio un dente, questi che facevano? Davano un palo al cristiano, no? Dove questi qua stavano fermi.
1: Perché soffrivano.
0: Che soffrivano e lo stringevano.
1: Okay, come...
0: Oppure quando per esempio dovevano fare i salassi,
1: sì,
0: stringevano questo palo in maniera tale che si vedevano le vene e gli mettevano la sanguisuga vicino alla vena.
1: Ho capito, però che minchia c'entrano i colori.
0: I colori te lo dice subito Giro.
1: Ancora?
0: C'è il palazzo, c'è il palo. Il palazzo, c'è il palo.
1: Il palo del palazzo.
0: Le bende rappresentavano il blu, le vene.
1: Ah,
0: il rosso, il sangue.
1: Sì.
0: E il bianco.
1: Le bende, Ciro, le bende.
0: Le bende, le bende.
2: Vedi, vedi. Stiamo parlando.
0: Allora, no, come perché... che no. Sono stato chiarissimo.
1: La gente lo vogliono sapere. Che poi posso dire, nel mio caso il blu era perché il sangue blu di Alfie.
0: Vai a cagare.

0: che maledetto. Benedetto Fulminacci sempre. Intanto benedetta la storia della musica, quella del passato 1979.
1: Lungomare di Vasto aprimmo la prima bolleria.
0: Bolleria. Le bolle di sapone.
1: No, che bolle di sapone?
0: Cosa?
1: Si pagava il bollo out.
0: A parte che non si paga più.
1: Infatti abbiamo chiuso ieri.
0: Veramente ci sta.
1: E poi non si paga più. Non apriamo sto discorso,
0: no,
1: perché sennò veramente.
0: No, ma ne hanno parlato stamattina anche Max e Max in Morning Kiss Kiss approfonditamente. Andatevi a sentire il podcast. In quello stesso anno c'era anche Boogie Wonderland.

0: con Boogie Wonderland, l'anno è il 1979 e tra poco ci saranno anche le news con Cristina Manco.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Una buona serata e bentrovati. Canada e Europa non sono legati da vincoli geografici ma da un'affinità elettiva scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte, l'ha detto il premier canadese Mark Carney parlando alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'Unione Europea. Il presidente statunitense Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato il tycoon. Abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi italiane possono passare o meno, così il ministro della difesa Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el-Mandeb. Probabilmente ci attiveremo in modo tale che le nostre imbarcazioni possano iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra. Ritardare i tempi significa ritardare l'economia e aggravare i problemi. Nel frattempo tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono Houthi attraverso la loro emittente che attribuisce RAI dalle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Giorgia Meloni a Oslo su invito del primo ministro laburista Jonas Gahr Støre, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi, pensata per favorire contatti diretti tra i due mondi industriali. La cronaca è in gravissime condizioni. Un bambino di 5 anni ricoverato al Policlinico Gemelli dopo essere precipitato dal balcone di casa a Montelanico in provincia di Roma. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Il bambino era stato lasciato all'interno dell'abitazione da solo mentre il padre era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali. Il jeep del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. L'ipotesi di reato resta intatta ma riguarda altre persone, riferiscono fonti del Palazzo di Giustizia. Con l'uscita di scena di Venditti dunque il fascicolo bresciano viene chiuso mentre l'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi prosegue presso la Procura di Pavia. Infine lo sport. Sport calcio, stasera l'esordio in Europa League della Juventus che alle 21 ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Eccoci qua, siamo ritornati, grazie a tutta la redazione e siamo pronti a giocare.
0: Siamo pronti a giocare, certo, terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Scusate, ma non è che l'editore poi ci chiama e dice state regalando troppi gadget.
3: Ma mica li regaliamo.
0: Non regaliamo niente.
3: Ma questa è una fine.
0: Così, va bene. Allora, tra poco, mi raccomando, indovina chi la canta, un momento, posso dire? Mi posso permettere?
3: Sì.
0: Anche un po' poetico.
3: Poetico, molto poetico.
0: La poesia si annida nelle piccole cose, delle volte anche in alcuni testi improbabili di canzoni.
3: Perché andremo a declamare un testo di una canzone straniera e voi dovrete indovinare di che canzone stiamo parlando.
0: Benvenuti nei Corrieri di Kiss Kiss, siamo Alfio e Ciro su Kiss Kiss.

0: Partenope, anche Serena Brancale, i The Colors, e questa era facile da capire chi la cantasse, quale fosse il testo, ma adesso tocca mettersi in gioco con il nostro momento Indovina chi la canta.
1: Indovina chi la canta. E che cos'è?
2: E che cos'è?
0: Abbiamo anche la sigla,
2: bellissima, bellissima.
0: L'avevo dimenticata.
2: Allora,
0: mannaggia.
2: Io vado a decantare.
0: Sì.
2: Anzi, a declamare.
0: Spieghiamo prima
2: un
0: attimo come
2: flantumare.
0: Basta. Allora, spieghiamo un attimo prima come funziona. Noi leggeremo il testo di una canzone straniera, una canzone in inglese, tradotto in italiano senza melodizzare niente.
2: Ah.
0: E voi dovrete capire chi è l'artista e qual è la canzone.
2: Dovrete essere i più veloci. Ma io ho indovinato. Sei stato il più veloce.
0: Cominciate a segnare 347-490-0042. Prego, sommo poeta.
2: Posso?
0: Mi fa ridere perché conosco la canzone e non c'entra niente questa base.
2: Allora, comincio da adesso.
0: Vai.
2: Oh, tesoro, tesoro. Ops, l'ho fatto di nuovo. Ho giocato con il tuo cuore, facendomi prendere dal gioco.
0: E poi continua dicendo: oh, tesoro, tesoro. Ops, tu pensi che io sia innamorata? Che io sia stata mandata da lassù? Io non sono tanto innocente.
2: Facilissima. Di che canzone stiamo parlando?
0: Poi c'è una parola, o forse meglio, una frase, un'esclamazione, mettetela come volete, che rende tutto subito indovinabilissimo. 347-490-0042. Tesoro. Così passerà la storia questo pezzo.
2: L'ho
0: d'oggi.
2: L'ho fatto di nuovo.
0: E basta, che sembri il poeta maledetto. Invece sei solo maledetto.
2: Ah, ma guardi quanti messaggi. Basta, non le mandate più.
0: No, come? Continuate a mandare. Basta. Vi peschiamo Lady Gaga adesso.

0: Tam tam tam tam.
1: Srangat.
0: Va bene, srangat ci sta. Allora, ci sta anche che molti abbiano indovinato, perché la canzone, anzi, indovina chi la canta, oggi non era complicatissima.
1: Era proprio facile.
0: No, però posso dire
1: tesoro,
0: l'ho fatto di nuovo. Sai forse dov'era la difficoltà principale? Nel dire bene il nome dell'artista.
1: Hai
0: perché
1: ragione.
0: Non era così.
2: Baby One More Time, ecco. Di Britney Spears.
0: No,
1: sbagliato, no. Non era questa.
0: Non era questa.
3: Oh Darling di Paul McCartney.
0: Complimenti.
1: Cioè, oh Darling.
0: Che ne so.
1: Ma che canzone è?
0: No.
1: Ma no, sbagliato.
4: So. Britney Spears che canta Toxic.
0: No, non era Toxic.
1: Umberto Tozzi?
0: No, che Tozzi?
1: Toxic, bravissimo, come ha detto.
0: Tale quale show, Britney Spears canta,
1: sembrava la voce della stazione. Britney Spears è desiderato l'ingresso.
0: Però aveva anche un piglio bello americano. Mi dispiace che abbia sbagliato il titolo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
5: La canzone è quella di Britney Spears.
0: Amico.
1: Ma quale?
0: Quale? Scusa! Quella!
6: Sono Daniela di Legnano, la canzone può essere Oops, I Did It Again di Britney Spears.

0: Britney, che devo dire ultimamente dà grandi soddisfazioni dal suo profilo Instagram. Ha messo
1: però
0: che
1: attenzione anche bene. Questa era Franco Califano con Ho giocato con il tuo cuore. Sì. Molto bello.
0: Un po' generi diversi, devo dire. Complimenti all'amica di Legnano che ha beccato il titolo di questa canzone. Complimenti agli altri che potranno riprovarci prossima settimana. Sempre.
1: Oh!

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss, kiss. Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900€ con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
7: Kiss, kiss.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Yes, yes. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Kiss, kiss.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre, nel Golfo di Napoli, arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
9: Kiss Kiss.
14: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579€.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Kiss Kiss.
16: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
17: TAEG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Yes, yes.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
18: Infatti.
19: E perché nella foto sei su un palco?
18: È una storia lunga.
19: Quanto lunga?
18: Fino alle 5 del mattino.
19: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

0: devo dire, aveva il suo perché.
1: Era in diretta?
0: Aveva il suo perché, era in diretta, ma adesso è arrivato il nostro momento del messaggio cantato.
2: Il messaggio cantato.
1: Allora, questo è uno di tre.
0: Uno di tre.
1: Uno
0: allora,
1: di tre. Parliamo di una chat relativa ad una scuola.
0: Esatto. Spieghiamo un attimo a chi si fosse sintonizzato per la prima volta con i Corrieri. Sono passati 84 anni da quando la prima volta ci è venuta l'idea di musicare dei messaggi che voi ci mandate dalle vostre chat del vostro smartphone. E adesso stavi dicendo uno di tre di una chat di scuola.
1: La chat di scuola, sì. L'insegnante che parla con i genitori, okay. I genitori che rispondono, insomma. Questo è il primo. Sentite.
0: Mi pare che da parte dell'insegnante il primo.
1: Insegnante, mi dicono di sì. 3, 2, 1, sul volume, vai.
3: Buongiorno, Jenny.

0: Super, cos'è techno house, come si può definire una roba del genere? Mi piace un sacco, che era in completo disaccordo però con il tono della maestra, super scazzato.
1: Sì, è scazzatissimo.

0: si incazza? Scusa, ma chi l'ha fatto niente? Anastasia, una certa sclera male. Bella
1: allora
0: voce.
1: Prima abbiamo fatto ascoltare un messaggio cantato.
2: Sì.
1: Era un insegnante che si rivolgeva alle mamme dei propri studenti dicendo: portate per fare il lavoretto autunnale, portate determinate cose, tipo una foglia, i bottoni, tutto in una busta
0: verde e aggiungo foto di animale del bosco.
1: Esatto. Adesso abbiamo la risposta di una mamma.
0: Sentiamo, vai.
1: Questo è diverso, un po' più introspettivo.
0: Sentiamo,
1: sentite,
0: vale
1: sentite
0: la pena.
1: Aie, Celine Dion.
0: Ma che è, signora? Parli.
1: No, è Mariah Carey.
0: Ma dica qualcosa, cosa fa? Sti gorgheggi così.

0: a Londra.
1: Va bene anche se è uno scoiattolo di un altro paese.
2: Ma che cavolo!
0: A parte che lei è veramente xenofoba, ma poi scusa, non è uno
2: io
0: del
2: potrei
0: bosco.
2: Impazzire a stare in un gruppo del
0: ma
2: genere.
0: Non è lo scoiattolo del bosco, è della città, scusi, è
2: comunque,
0: questo che
2: va bene, ci è piaciuto.
0: Mi è piaciuto un sacco quindi.
2: Adesso ti prego Giovanni, la risposta di chi è adesso? Di un'altra persona?
0: Di una mamma e di un papà anche? Mi pare, no, di una mamma? Non si sa.
2: Un papà.
0: Un papà interviene per il lavoretto. Sentiamo.
2: Sentiamo, vai.
3: Buonasera, scusate se intervengo soltanto adesso.
0: Ma Eros Ramazzotti.
3: Ho appena finito di girare sei cartolerie per trovare il cartoncino verde.
0: Non c'è.

0: così proprio, chiudo
1: bene.
0: Ma
1: che peccato, pensavo stesse partendo.
0: Ma scusami, ma che cambi scuola? Io cambierei padre fossi in tuo figlio, ma tutta sta pignoleria di andare a prendere
1: sì,
0: 16
1: calduccini. Sì, ma ho capito, l'insegnante che cambia il lavoretto, io ho preso...
0: Perché cioè, si è reso conto di quanto erano rincoglioniti i genitori e non ce la faceva più.

0: American Girls con Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Fermi, perché quando arriva Alvaro Soler uno dice: oh, sta cominciando l'estate. No, è vero. Sta finendo.
1: No, sta finendo con Uguelo, Alvaro Soler, Roy Paci e anche Albano.
0: No, che Albano?
1: Non c'è Albano?
0: Non c'è Albano.
1: È strano, perché però si chiama Il Sole.
0: Ci poteva stare, ma sono solo loro tre a cantare la nuova che si intitola Il Sole.

0: musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss.
8: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
8: Suzuki.
3: Yes, yes.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Yes, yes. Can't touch this.
11: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Yes, yes. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Yes, yes.
3: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Yes, yes.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Yes, yes. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato.
7: Yes, yes.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,60 euro.

0: Sei magliette.
1: Tra l'altro fortissimi loro, no, a domizia.
0: Ancora non hanno fatto il Kiss Kiss Bay.
1: Non c'erano. E li portate l'anno prossimo?
0: Ma magari vediamo, ma tanto c'erano altri grandi artisti. Magnetic è il brano che avete ascoltato, scusami. Posso dire?
1: Salutiamolo. Salutiamo un amico, ragazzi, Pasquale Viola. Che in questo momento è ricoverato, che deve fare un piccolo intervento.
0: Un interventino.
1: Se riusciamo domani glielo facciamo.
0: Sì, ma poi tra l'altro, allora, lui ci ha scritto, ecco perché lo stiamo salutando, perché ci sta guardando dalla sua camera d'ospedale, dove poi ci sono altri pazienti,
1: sì,
0: immagino.
1: Sì.
0: Mentre sta lì disteso, ha acceso Kiss Kiss
1: sta
0: TV.
1: Lì, sta aspettando che non sta facendo niente, quindi tra l'altro ha mangiato. Alle 5:35 ha cenato.
0: Ma che orario è?
1: Orario di ospedale.
0: Scusami, ma in ospedale.
1: No, qualcuno mi dice il brodino, no. Una cosa molto più leggera.
0: No, cosa
1: pasta e cavolo, mi ha detto.
0: Madonna, che
1: sono una tanfa nel ristorante.
0: Ma già non è proprio l'ambiente dei
1: sogni. Dall'ospedale ho detto ristorante.
0: Comunque, volevo dire a Pasquale, in bocca al lupo intanto per domani, e ti arriva in bocca al lupo anche degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss che sono tanto affezionati a te. Volevo chiederti, domani, se ti operano,
1: sì,
0: ti fai prima dell'operazione una fotina mentre indossi quel camice che dietro è aperto?
1: Perché mica si porta, ma qua dipende dal tipo di operazione.
0: Ma non c'ha quel camicino?
1: Ma quello è il reparto ginecologia.
0: Sì, che quando ti operi,
1: sì, sei sempre nudo dietro.
0: Ma anche se ti fai un'unghia incarnita delle volte.
1: Chi è?
0: Pronto?
2: Ciao Pasquale, sei bellissimo.
0: Ma chi è
2: questa?
0: Ma chi è stata
1: Mamma?
0: Ma come si permette di entrare in studio? Ma cacciatela fuori.

0: No, senza occhiali,
1: è
0: sai.
1: Fuitina.
0: Pensavo di aver letto male, fuga. Ho detto non ho gli occhiali, faccio danni. Allora, i corrieri torneranno a fare danni domani dalle 16 alle 19. No, domani, sì. Domani
1: è venerdì,
0: sì,
1: e domani, sì, ragazzi, parleremo anche della preparazione per questa mega festa di Pippo Pelo.
0: Domani è il grande giorno, domani il grande giorno, evento, sì, sì, sì, tra l'altro. Bene, grazie mille a chi ha avuto la forza di stare con noi fino a quest'ora. Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Ciao da Alfie e Ciro, ma diciamolo bene, come?

0: 1983 China Girl, David Bowie. Grazie redazione, grazie mille per quest'ultimo aggiornamento sulle
1: il rientro
0: oggi.
1: Pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. Il ministro della difesa Crosetto, intervenendo alla quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia, ha fatto sapere che l'Italia è pronta a far passare le proprie navi nello stretto di Bab el-Mandeb senza aspettare che sia Aspides a decidere. Attendere che la burocrazia europea si sommi alla nostra ritarda i tempi e in casi come questo significa ritardare l'economia e aggravare i problemi, ha aggiunto. Quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Nel frattempo in Medio Oriente una persona è morta e due ferite per un drone vicino alla città saudita della Mecca. Teheran condanna l'episodio di qualsiasi attacco ai luoghi sacri islamici e alle persone. Tre bambini invece sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz, attribuibili alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e credo che uno dei principali risultati di questo incontro potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sybiha, ribadendo che l'Ucraina è pronta a una tregua energetica. Alleanza Canada-Unione Europea fa infuriare Trump, che ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere Ottawa il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato il presidente statunitense commentando la proposta annunciata mercoledì dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Voltiamo pagina. Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, che prima non era neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque. Lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella al termine della visita alla stanza rossa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. La cronaca, in mano agli inquirenti a lavoro sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, ci sarebbero elementi certi che inducono ad indagare per duplice omicidio premeditato. E quanto trapela da fonti qualificate, anche gli esperti tedeschi avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali, e anche sulla presenza di ricina su reperti alimenti qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino. A Pesaro, nella zona vicina alla stazione ferroviaria, un giovane magrebino di 18 anni è stato aggredito e ferito con due coltellate alla schiena. Nonostante le ferite, è riuscito a raggiungere il vicino ospedale San Salvatore, dove è stato soccorso. L'aggressore, che si è dato alla fuga a piedi, avrebbe le ore contate in quanto sarebbe già stato individuato. Sport, calcio, prosegue la prima giornata della fase campionato di Europa League, stasera l'esordio della Juventus che alle 21 ospita gli olandesi del NEC nei Magen, e alle 21 anche gli europei di pallavolo a Modena, Italia-Slovenia, sfida che mette in palio il primo posto nel gruppo A. Entrambe le squadre sono comunque già qualificate agli ottavi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Saluto la redazione, che risentiremo domani mattina alle 7. Saluto i corrieri di Kiss Kiss, che tornano domani alle 16. Intanto benvenuti a bordo. Buonasera, buon giovedì 17 settembre, ore 19 in punto. Saluto anche la mia amica Roberta Sepe, che ritrovo in regia, bellissimo. Ho un'ottima compagna di viaggio fino alle 21 con Portami a casa Kiss Kiss, musica, notizie e curiosità dal mondo. Oggi, anche oggi, appuntamento mega ricco. Voi non dovete fare altro che mettervi comodi, rilassarvi, godervi il viaggio verso sera, come sempre scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Oggi partiamo con The Weeknd, Manu Chao, Emma e Fabri Fibra subito.

Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Weekend, Take My Breath, Manu Chao, Me Gustas Tu, Emma Fabri Fibra Antidroga, per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss Baci da Rita che vi sta parlando e da Roberta Sepe che mi segue in regia. Anche oggi regalo t-shirt celebrative dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, per cui 347 490 0042, ricordate di inviare i vostri messaggi, i vostri vocali, dite, fate quello che vi pare, noi selezioneremo un numero tra tutti gli amici che avranno interagito con noi a questo numero e così a sorpresa, se dovesse mai arrivarvi una telefonata da numero sconosciuto, ecco, siamo noi di Radio Kiss Kiss che vogliamo regalarvi una maglietta, a patto però che rispondiate alla domanda: che radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Date questa risposta anche se avete 18 anni, ok? Allora, il 17 settembre del 1967, cominciamo con un anniversario: la rock band inglese The Who in quel giorno si esibiva in diretta nazionale sulla TV americana. Alla fine del brano My Generation, il batterista Keith Moon ebbe la geniale idea di far esplodere la sua gran cassa con dell'esplosivo vero. Ci fu un boato pazzesco, le telecamere della CBS furono oscurate, l'attrice Bette Davis svenne dietro le quinte per lo spavento e il chitarrista Pete Townshend perse l'uso dell'orecchio destro per sempre, un disastro. Questo era esattamente il rock d'avanguardia in diretta TV negli anni 60 e questa è la storia di un esordio col botto, ecco, come dire, esplosivo.

0: Green Kiss.
1: Una notizia che arriva dalla Francia e che riguarda il destino degli animali nei parchi acquatici, perché da oltre 600 giorni ci sono due orche, Wiki e Keio, che si trovano bloccate nelle vasche del delfinario Marineland di Antibes. Questa struttura ha chiuso definitivamente i battenti a gennaio dell'anno scorso, però queste due creature sono rimaste lì, in una struttura senza manutenzione, in attesa di una collocazione, e stanno morendo. La situazione nasce ovviamente da un vuoto normativo. La legge francese del 2021 ha giustamente vietato gli spettacoli con i cetacei, ma non ha pianificato il futuro degli esemplari già nati in cattività. Quindi liberarli in mare aperto ora non è un'opzione, perché non saprebbero sopravvivere. Sono nati in cattività, quindi sono incapaci di cavarsela da soli in mare aperto, mentre il trasferimento verso altri delfinari all'estero incontra la netta opposizione delle associazioni ambientaliste. Insomma, un gran casino. In queste ore è attiva peraltro anche una petizione internazionale alla quale possiamo tutti partecipare, che chiede al governo francese di sbloccare questa situazione e finanziare il trasferimento di queste due creature in un santuario marino protetto. Diciamo che questo è esattamente un caso scuola su come gestire i fantasmi dello svago umano ai danni degli animali.
0: Green Kiss. Green Kiss.

0: meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Renault.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Yes, yes.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Yes, yes.
5: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: e vinci.
1: È la t-shirt più esclusiva dell'anno e quella celebrativa di un anno veramente particolare e speciale, quello del 50° anniversario della nostra radio preferita, Radio Kiss Kiss. E noi regaliamo la t-shirt solo ed unicamente a chi interagisce con noi con messaggi e vocali durante le nostre dirette. È il suo compleanno, ma Radio Kiss Kiss vuole farla a voi la sorpresa. Adesso la nostra Roberta sta digitando il numero della persona prescelta, che speriamo risponda. Veramente non so che cosa stia facendo questa persona in questo momento, ma speriamo che sia, diciamo, abbastanza libera. Pronto? Ciao Marinella, sono Rita di Radio Kiss Kiss. Ciao.
2: Ciao, sono Marinella, mi fa piacere parlare con te.
1: Allora Marinella, prima che tu dica qualunque altra cosa, ho una domanda importante da farti. Che radio ascolti?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Super preparata, brava. La t-shirt celebrativa del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss è tua, Marinella. Che lavoro fai? Di dove sei?
2: Io sono siciliana, sono della provincia di Catania, abito vicino a Taormina.
1: Che meraviglia.
2: E io lavoro al mercato, alla fiera, la mattina ascolto i mattinieri, parto con loro.
1: Caspita, quindi proprio per, ma super mattiniera pure tu, e la tua giornata continua fino, immagino, a mezzanotte con il nostro Stefano Piccirillo, quindi conosci tutti noi e siamo parte della tua famiglia, ecco.
2: Fate parte della mia famiglia.
1: Che cos'è di Radio Kiss Kiss che ti piace così tanto, che l'ascolti da tanti anni, magari non 50, perché dalla voce immagino che tu sia più giovane, ma cos'è che ti piace della nostra radio?
2: Perché siete, mi fate sentire parte di voi, siete molto allegri, cioè mi prendete troppo come radio.
1: Ma
2: come
1: che
2: radio.
1: Carina che sei, ma per me è un piacere e un onore averti a bordo.
2: Grazie.
1: In Portami a Casa Kiss Kiss. Ti abbraccio,
2: grazie.
1: Ti saluto, ti auguro buon lavoro, buona serata e a presto, grazie.
2: Ciao.
1: Kiss Kiss a te.

La musica più bella suona solo

Ray, Where Is My Husband su Radio Kiss Kiss in questo giovedì sera 17 settembre, insieme fino alle 21. 23 anni nello show business sono un'era geologica, ma per qualcuno il tempo sembra veramente una variabile del tutto flessibile. Sto parlando di Madonna, che è stata appena confermata come l'artista che aprirà ufficialmente i VMA, i Video Music Awards 2026 a Los Angeles. Per Madonna, per la regina indiscussa del pop, si tratta di un ritorno dal vivo su quel palco che mancava dal lontano 2003, dai tempi del famoso bacio, non so se ricordo, quello scandalosissimo bacio in diretta con Britney Spears e Christina Aguilera. E Madonna però si presenta all'evento anche questa volta da protagonista assoluta del presente, forte di ben 11 nomination, con un nuovo album Confessions 2 fresco di pubblicazione. Quindi con questa mossa firma anche il record assoluto di 5 serate inaugurali ai premi, quando si dice riprendersi le chiavi di casa. Let me tell you.

E siamo già arrivati al primo dei miei due new keys. Io due ne ho in dotazione e sono di solito dei pezzi fortissimi, esattamente come questo che stiamo per sentire, perché segna la nuova collaborazione, anche se non nuova perché celebra i 10 anni dal loro album di successo, Marrakech Guè con Casini.

0: Casini, Marrakech Guè tra i nostri New Kiss. Ma veramente casini da tutte le parti, bro. Appuntamento con gli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani. Ci colleghiamo con Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso buona parte del centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico con massime comprese tra 21 e 25 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Kiss Kiss.
12: La musica più bella suona solo su Radio

Incantevole Olivia Dean su Radio Kiss Kiss con Baby Steps. Oggi tocca fare gli auguri di buon compleanno a Reinhold Messner, il re degli 8000, no? L'uomo che le ha scalate tutte le cime più alte del pianeta Terra e che ha scelto di tornare esattamente dove tutto è iniziato, perché per il suo 82esimo compleanno, perché Messner oggi ne compie 82, questa grande leggenda dell'alpinismo è volata in Pakistan, si è arrampicato sulla roccia da cui nel lontanissimo 1970 ha visto per la prima volta il Nanga Parbat insieme a suo fratello Gunther, che purtroppo avrebbe poi perso la vita proprio durante quella spedizione. Le immagini sono abbastanza virali. Messner ha voluto mostrare le immagini sui social, insomma tornare al punto di partenza, no? A 82 anni, ripeto, e qualcuno, ma immagino gente che probabilmente fa fatica a salire 3 gradini senza il fiatone, gli ha fatto notare molto antipaticamente che quella roccia, dai, non è poi così alta della serie, ma insomma, no? La sua risposta però ovviamente è una lezione di stile, ve la riporto. Lui ha invitato tutti a restare umili e a muoversi sempre con consapevolezza sia in montagna che nella vita. Quindi oggi il suo obiettivo non è più stabilire record, ovviamente a 82 anni cosa vuoi stabilire record? Ne ha stabiliti già così tanti che non ha proprio nulla da dimostrare a nessuno, ma il suo obiettivo oggi è condividere, ispirare. Vedi, quando il valore di un traguardo non si misura sicuramente dall'altezza della cima, ma si misura dalla profondità della storia che ci ha portato poi fin lassù.

Mamma, non mamma, lei era Madame e questo che arriva è un History Kiss, è un pezzo di storia della musica del 1975, un pezzo che ha, come dire, il profumo dell'asfalto caldo di notte, no? Ha il riflesso delle luci della città sui finestrini delle auto ed è il brano di Bruce Springsteen che fu

Era un History Kiss del 1975. Un gran pezzo di storia della musica, sicuramente dedicato a chi non ha proprio intenzione di allinearsi, a chi cerca la sua strada e non ha intenzione di fermarsi. Non potete immaginare quanto ho amato Born to Run di Bruce Springsteen e quanto è stato bello risentirlo insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss in questo giovedì sera 17 settembre e sono già le 20. Roberta Sepe vi saluta dalla regia, io sono Rita e resto volentieri insieme a voi ancora per un'ora con la musica più bella. In arrivo Kendrick Lamar e Tiziano Ferro e subito Somber, quello di My Body Isn't Ready.

Quando si dice la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss, Kendrick Lamar, Tiziano Ferro, Somber, per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss, è iniziata la seconda parte del nostro viaggio verso sera. Vorrei aprire una parentesi dedicata ai lettori appassionati all'ascolto, perché il prossimo libro che leggerete potrebbe non essere fatto di carta, ma potrebbe avere le scarpe, la giacca e potrebbe stringervi la mano. Mi spiego. Nelle biblioteche, soprattutto del nord Europa, sta registrando un successo pazzesco un'iniziativa chiamata Human Library. Non so se ne avete sentito parlare. Funziona esattamente come in biblioteca, solo che al posto di un romanzo prendete una persona e ascoltate la sua storia. Per 30 minuti potete, tra virgolette, leggere, cioè ascoltare la vita, una persona che vi racconta la sua vita. E potrebbe essere la vita, che so, di un astronauta, di un vigile del fuoco, di chi ha mollato tutto per ricominciare da zero. Ed è un format nato per smontare i pregiudizi, quelli che fanno giudicare un libro appunto dalla copertina. Un'iniziativa che peraltro da un po' comincia ad avere successo anche in Italia, si sta allargando da Milano a Roma fino alla Toscana. Diverse città stanno appunto aprendo questi cataloghi umani e ascoltare storie come quelle di chi combatte per esempio ogni giorno contro un forte pregiudizio. E mentre lo dico mi viene in mente quel vecchio proverbio bellissimo dei nativi americani che dice: prima di giudicare un uomo cammina per 3 lune nei suoi mocassini. Ecco, questa iniziativa fa esattamente questo, ci fa indossare le scarpe degli altri, anche solo per una mezz'ora.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amici cari, amiche carissime di Portami a casa Kiss Kiss, io naturalmente mi auguro che siate tutti in ottima salute fisica e mentale, però insomma abbiamo tutti quanti i nostri problemini, no? Un po' d'ansia, i soliti nodi allo stomaco che non ci danno tregua. Ecco, volevo segnalarvi che a Firenze c'è un posto che affronta il problema in modo decisamente originale e alternativo. Questo posto si chiama Piccola Farmacia Letteraria ed è una libreria, ma è una libreria speciale perché qui la classica suddivisione tra romanzi che so storici, gialli eccetera non esiste, perché gli scaffali sono organizzati direttamente in base agli stati d'animo, quindi delusione, stress, mancanza di autostima, nostalgia, mal d'amore eccetera. E la vera particolarità è che ogni libro viene venduto con un bugiardino allegato, proprio come un farmaco, no? La scheda che indica per quali sintomi è consigliata quella lettura, la posologia ideale pure, cioè quante pagine al giorno e gli eventuali effetti collaterali. Geniale, nessuna pretesa ovviamente di sostituirsi ai professionisti, però è un'ottima terapia di supporto a base di pagine.
2: Yeah! La tua serata parte da qui.

0: Chissà te che nonostante ogni tecnologia preferisci ancora comporre al suono dei tasti della tua macchina da scrivere. Chissà te che aspetti un suo messaggio prima di prendere quel treno e correre da lui. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima. Ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Kiss Kiss.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Kiss Kiss.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss Kiss.
6: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss Kiss.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Yes, yes.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

Io questa sera ascolto Radio Kiss Kiss perché c'è il nostro capitano Stefano Piccirillo che accolgo con un abbraccio dalle 21, io tu e Kiss Kiss l'appuntamento. Intanto ringrazio e saluto Roberta Sepe in regia, io sono Rita e volevo parlarvi di una idea carina che è venuta a un'associazione che si chiama Tararì Tararera e già questo mi piace tantissimo. Allora, il titolo della storia potrebbe essere Come ti trasformo le vecchie cabine telefoniche, oggetti oramai diciamo in via di estinzione. Allora, questa associazione di Cento nel Ferrarese ha riciclato una ex cabina telefonica, dismessa ovviamente, per creare il Cinemino, una microsala cinematografica progettata per ospitare ovviamente un unico spettatore alla volta. Il funzionamento è semplicissimo, si entra da soli, ci si siede su una poltroncina piccola piccola rossa e si usa lo smartphone per scegliere un cortometraggio da un catalogo digitale e a quel punto parte la proiezione, cioè vabbè, geni. È un servizio gratuito ed è un'idea originale per ridare vita a un oggetto, insomma, destinato al dimenticatoio. Ora per voi c'è James Morrison. You will

Swifties, i fan di Taylor Swift sono convinti sta per arrivare nuova musica, intanto noi l'abbiamo sentita qui su Radio Kiss Kiss con Opalite. Francesco Renga in arrivo, Guardami amore.

0: Ancora un New Kiss per voi e si tratta del nuovo capitolo discografico di Miley Cyrus, che non perde occasione per dimostrarci quanto è brava, quanto è versatile, quanto le piace sperimentarsi in vesti nuove. In questa nuova veste sembra un po' Lady Gaga, però va bene uguale. Il brano si intitola Bass Persuades.
1: Let's go.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss Kiss.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Kiss Kiss. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss Kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
9: 99 Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Chi

Sta per arrivare l'autunno e quindi tutti i successi dell'estate stanno per andare in archivio, compreso questo di Peggy Gou, ma ce lo godiamo ancora per un po', finché estate, fino a prova contraria. Woman, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, con Rita che sta per salutarvi, perché tra un po' sono le 21 e arriva Stefano Piccirillo. Però volevo così commentare insieme a voi, non so se l'avete visto, il video viralissimo di Helen Mirren che urla "Forza Lecce!" Meravigliosa, no? Allora, cioè, tu prendi un premio Oscar inglese del calibro di Helen Mirren, mettila nel talk show più seguito d'America, quello di Jimmy Fallon, e aspettati l'imprevedibile. Infatti durante il monologo di Jimmy Fallon dedicato ai tifosi sportivi più accesi, quelli più calorosi, lei ha letteralmente interrotto la diretta per rivendicare la sua vera grande passione calcistica, che non è la Premier League o un club milionario o multimilionario. Helen Mirren si è proclamata sostenitrice sfegatata del Lecce, evviva, e ha urlato infatti un sonoro "Forza Lecce" davanti a milioni di spettatori americani. Per chi non lo sapesse, Helen Mirren vive da anni, beata lei, in una masseria meravigliosa in Puglia ed è legatissima a quel territorio. Però vedere appunto una nobil donna del cinema inglese che spiega a un pubblico americano sbigottito l'orgoglio del tifo salentino è stato, almeno per me, il cortocircuito più divertente della settimana. Che beh, quando si dice le soddisfazioni proprio. Gwen Stefani intanto arriva per voi su Radio Kiss Kiss, ma abbiamo ancora un bel po' di musica da ascoltare, per cui state con me. Facciamo un salto nel 2005 adesso, e questa si intitola Cool.

Grazie Lucia Nune Nostro. Destinazione raggiunta, Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Grazie amici miei per aver viaggiato insieme a me fin qui. Vi saluto e vi lascio con Stefano Piccirillo, io tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Ringrazio tantissimo Roberta Sepe in regia che oggi mi ha sopportato abbastanza. Devo dire che sono stata parecchio fastidiosa. Vi saluto con un pezzo di storia della musica e questa è una

e improvvisamente ho 24 anni e non la mia età. Estate 1991, Daniele Lusito che abbraccio, Double D, Found Love. Che ho sentito l'altra sera. Per un anno una canzone. Quando l'ascoltatrice ha scelto come canzone della sua vita proprio questa che abbiamo lasciato qualche minuto fa, e lui felicissimo ha condiviso una storia fantastica insieme a Radio Kiss Kiss. Perché la sera facciamo comitiva? Attenzione, anche questa sera torna Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci, e c'è la t-shirt commemorativa e celebrativa dei nostri 50 anni che vi posso regalare con enorme onore e piacere. Poi nella prima parte un po' di meteore musicali, ma prima lasciamo spazio alla hit di Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari. Buona serata da Stefano Piccirillo.

Fibra ha reso i pinguini tattici nucleari seri e immersi nel ruolo della più stretta attualità e cronaca commentata cantando insieme a questo singolo chiamato Goya, come il famoso impressionista. Ciao a tutti, bentrovati. Allora, serata all'inizio con un po' di meteore che hanno fatto un disco e poi sono spariti o hanno fatto altre cose nella vita anche per libera scelta. Non sempre c'è la ricerca del successo affannata da parte di un artista che si trova lì, non dico casualmente, coltiva la sua passione musicale e poi decide, che so, di fare l'agricoltore, di fare il commesso viaggiatore, di aprirsi un agriturismo e altre cose nella vita che sono assolutamente lecite. Cominciamo con una meteora a metà, con una mete, perché in realtà il progetto Yazoo fu esclusivo nel 1982 con una bellissima Dongo che stiamo per ascoltare, ma i due erano Vince Clarke, che poi avrebbe fondato i Depeche Mode, e Alison Moyet, una delle voci più belle degli anni 80, che poi diede vita a una sua stessa carriera solistica tipo Love Resurrection e Invisible. Però questo progetto rimase praticamente unico. Che bella la New Wave anni 80, senti qua. Arrivarono i sintetizzatori e fecero la rivoluzione nel mondo della musica pop. La maggior parte arrivava proprio dal Regno Unito d'Inghilterra per questo New Wave. Yazoo 82, Don't Go.

0: La musica elettronica nelle discoteche di tutto il mondo e nelle radio, e come vendite iniziò a farsi sentire questo progetto, che continuò con un altro paio di cose, ma il singolo più rappresentativo sicuramente questa Don't Go 1982. Benvenuti Neo2 e Kiss Kiss. Tanta nostalgia anche quando abbiamo suonato e riannunciato Double D con Found Love.
1: Ero un po' più giovane, ma anch'io ovviamente sono di quell'epoca di Funk Club. Yeah.
0: Yeah. E allora 347 490 0042, il WhatsApp aperto come di consueto la sera tra le 21 e le 24 quando facciamo comitiva insieme. Una vera e propria meteora e anche una polemica rispetto alla pubblicazione del suo allora singolo di successo, Vanilla Ice, ovvero questo ragazzo Robert Matthew Van Winkle, il fratello maggiore, ascoltava la musica dei Queen. Lui che fece? Si appropriò di Under Pressure senza sapere di plagi, di licenze, di chiedere un attimo la casa discografica dei Queen e di David Bowie, oh ragazzi, ma posso utilizzare? No, lui la buttò lì così, il rap era suo e il testo del rap era suo, nacque questa Ice Ice Baby. Curiosità, era il lato B di un 45 giri, lui aveva fatto anche la cover di Play That Funky Music, pezzo iconico degli anni 70, e poi piazzò Ice Ice Baby. A un disc jockey piacque moltissimo il lato B del 45 giri, un po' come capitò con I Will Survive di Gloria Gaynor. Lui dimenticò completamente di chiedere la licenza della base. Qualcuno bussò alla sua porta perché il singolo arrivò al numero uno in America. Poi lui disse: ma c'è una nota in più, ma stai zitto, bugiardo, dacci i credits e basta. Così fu, aggiunse in Queen David Bowie.

Vanilla Ice, e tutti si accorsero già 36 anni fa dal primo ascolto di questa che sarebbe diventata una hit mondiale, che la nota in più tanto ostentata da Vanilla Ice rispetto all'originale Under Pressure non esisteva, era Under Pressure messa sotto, e successivamente nell'allora 45 giri e nella stampa dell'album c'era proprio il tributo e giustamente canzone di Freddie Mercury, dei Queen e David Bowie, che portarono al successo questa stessa all'inizio degli anni 80, naturalmente nell'originale e senza rap. Mi ha fatto morire dalle risate Riccardo, che ha ascoltato Yazoo prima con Please Don't Go e ha scritto: prima di Yahoo c'era Yazoo, che devo dire è la battuta più bella musicale della serata. Poi c'è la nostalgia di quando si prepara una valigia insieme alla musica che stiamo suonando. Saluto Dadda con un trolley ben esposto al 347 490 0042. Vi porto a Roma per una canzone che ha fatto invece il giro del mondo, altra meteora musicale però di grande qualità. Filippo e Max, due producer e disc jockey, presero un classico della musica jazz, lo campionarono, chiamarono Stefano Di Battista per il ruolo di sassofonista jazz e la canzone divenne un vero tormentone. Doo-wop, doo-wop, doo-wop, te la ricordi?

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Kiss, kiss.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Kiss, kiss.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Madonna, tante le nominations per i prossimi MTV Awards e Taylor Swift staccata da Madonna, così come staccava Katy Perry qualche anno fa e altre artiste, insomma come Janet Jackson negli anni Ottanta, sempre immortale. Tanto ha mosso anche l'energia della Juventus, passata in vantaggio due volte contro il NEC, squadra olandese in Europa League. Nico Gonzalez e Aya Begovic hanno portato il 2-0 dopo appena 25 minuti nel match di Europa League. Ti posso chiamare al telefono tra qualche minuto, ti rendi conto? E ti posso regalare, ascoltatrice e ascoltatore di Radio Kiss Kiss, in macchina ovunque in questo momento, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è bellissima. Quindi a sorpresa, tra i messaggi arrivati dalle 21 in poi fino a questo istante, anche ancora per qualche istante per voi, beh, la possibilità di essere chiamati dal numero fisso e rispondere bene per conquistare la t-shirt alla domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Questa deve essere la risposta. Magari ti chiamo, dai, che ti sto chiamando, forse ti sto chiamando.

0: Sai che la mattina mi sveglio davvero e canticchio felice, rispondi e vinci, rispondi e vinci. Mi piace moltissimo questa sigla che ci porta da voi a cercare di regalarvi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Tra tutti i messaggi arrivati dalle 21 in poi nella prima parte di O2 e Kiss Kiss, l'abbiamo fatto subito questa sera, rispondi e vinci. Abbiamo selezionato un ascoltatore che dovrà rispondere al telefono perché stiamo per chiamare Dario, che abbiamo selezionato al 347 490 0042. Risponderà o non risponderà Dario?
1: Pronto?
0: Dario, sono Stefano di Radio Kiss Kiss, buonasera.
1: Stefano, buonasera a te, che bello sentirti.
0: Piacere mio. Attenzione Dario, che radio ascolti?
1: Allora Stefano, sono 50 anni che ascolto Radio Kiss Kiss, ne ho 55, quindi da quando avevo 5 anni,
0: okay.
1: A fine settembre.
0: Io sono una persona particolarmente buona perché, aspetta, adesso te lo dico sottovoce, dovevi rispondere ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Ciao Dario, come stai? Che radio ascolti?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Stefano è buono, Stefano, ciao. Cioè, Dario è stato così carino, però tutorial per tutti gli altri ascoltatori, perché rispondi e vinci arriva a sorpresa, magari più tardi, insomma abbiamo un bis o comunque le 24 ore di programmazione per conquistare la t-shirt ufficiale. Dario, che taglia ti do?
1: Se è possibile una XXL.
0: Fantastico.
1: Come Radio Kiss Kiss, che è everywhere in the world.
0: È vero, anche su tutto il tuo corpo, mi sembra di capire. Grazie. Ciao Dario, Kiss Kiss a te, un abbraccio.
1: Kiss Kiss a noi, Stefano.
0: Ciao, grazie.

0: world rules without ever slowing down. We are hidden stripped into the fade out line.
1: Disco che ha un sottotitolo dove c'è l'aperitivo, ci vediamo là sostanzialmente. Questa la frase chiave, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, The Avenir, Fade Out Lines all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Si è scusato anche il nostro ascoltatore Dario, ha scritto: Stefano scusami, ero troppo emozionato. Cioè, e io non me la tiro come conduttore, cioè sono iper semplice, quindi con me non vi dovete emozionare, perché io sono uno del popolo, cioè sono uno di voi. Karol G e Bruno Mars duettano insieme, la loro nuova è Still.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Kiss, kiss.
6: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Kiss, kiss.
8: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
8: Suzuki.
4: Kiss, kiss.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
11: D'ora in poi lascerò.
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Kiss, kiss.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a Radio Kiss Kiss per i suoi 50 anni che stiamo festeggiando anche con Rispondi e Vinci. Tanti auguri a una delle voci più belle della musica internazionale, Anastacia. Amma!

anni portati benissimo, una vita non sempre semplice, alle prese con più operazioni molto delicate per la sua salute, è rinata sempre con un sorriso stampato e con una voce tra le più potenti della musica. Colgo l'occasione per augurare buon compleanno chi ci ascolta, sta festeggiando questo giovedì 17 di settembre. Oh, la famosa pubblicità degli anni 2000, cantata dagli Chivalry.

0: Vita a casa dei genitori, si ritorna da grandi dopo aver vissuto da bambini a piedi nudi. Che bello questo duetto tra Ariete e Angelina Mango. Siete su Radio Kiss Kiss, la Juventus ne fa tre nei primi 45 minuti del match di Europa League contro il NEC, ha segnato anche il sosia di Zibi Boniek da giovane, ovvero Voltemade, tedesco che si sta imponendo al centro dell'attacco bianconero, Luciano Spalletti. Noi l'adoriamo a prescindere dalla fede calcistica che abbiamo, con le sue mani questa una delle sue più famose.
1: Uomini forti, destini forti.
0: Yeah.
1: Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada.
0: Forse l'ha detto anche adesso nello spogliatoio all'intervallo per non stare lì troppo a godersela sul 3-0, una vittoria rotonda almeno in parte nella prima parte del match per la Juve questa sera Europa League. Bazzi, lo ritroviamo con Mind. You so precious.

indimenticabili che fanno la storia e che ogni ora ascoltate qui su Radio Kiss Kiss al 55esimo minuto, secondo più, secondo meno, e anche le copertine fanno la loro parte. La copertina di un album dei Queen del 1989 che presentava questo effetto speciale con i volti dei quattro membri della band, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, fusi in un'unica entità. Concetto di squadra quando arrivò la ferale notizia della malattia che uccise Freddie Mercury qualche anno dopo. La title track, The Miracle.

Ascoltare la voce di Freddie Mercury è pura emozione. Album e singolo intitolati The Miracle. Tra l'altro i Queen decisero di non scrivere l'autore singolo del gruppo che avesse scritto la canzone di quel determinato album, firmandosi semplicemente Queen, per evitare polemiche sui diritti d'autore. Un gesto davvero signorile e importante che caratterizzava, poi evidenziava quanto la band fosse unita, in particolare nel 1989. La storia di Radio Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando, insieme facciamo io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Le tue vacanze, quando eri a scuola, quando hai preso la maturità o la laurea, oppure ancora la canzone che ha caratterizzato quei momenti e quel ricordo anche piuttosto emotivo, come spesso ci raccontate, tante storie che condividete ogni sera all'interno di un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Come partecipare? Facile, basta mandare un WhatsApp al 347-490-0042 con la tua data di nascita, l'anno. In particolare potremmo mettere la canzone dell'anno in cui sei venuto al mondo, la canzone che ti segna per la vita, insomma, indipendentemente dall'anno di nascita, ma cosa più importante è un modo per rendere protagonisti proprio voi all'ascolto la sera, quando fate il programma con me, condividendo ricordi che possono essere di un passato remoto, ma anche di un passato prossimo, decisamente recente, o anche di carattere enogastronomico, come ieri sera la nostra ascoltatrice Alessia, troppo forte, troppo simpatica. Abbiamo fatto una divagazione sulla mozzarella di bufala, lei di Mondragone, quel posto, così come Battipaglia e altri posti in particolar modo in Campania che sono caratteristici per la produzione di questa eccellenza gastronomica, ma non soltanto, anche la sua stessa vita. Quindi a partire da questo momento fai WhatsApp 347-490-0042 e poi scopriremo un po' la tua vita che puoi condividere con noi attraverso le tue scelte, cosa raccontare e una sera a cena con gli amici, praticamente la stessa filosofia.

0: Solid Roy sa suonare tutti gli strumenti, è diventato autodidatta da bambino, un vero fenomeno. Appena cresciuto ha pubblicato questo singolo pop intitolato Call It. Buonasera amici, un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con Sara da Como. Ciao Sara.
1: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie, tranquilla, tanto lo diresti comunque all'interno della conversazione. La tua radio, la mia radio del cuore, insieme a parlare per i tuoi anni. A proposito, di che anno sei, se posso chiederlo?
1: Io sono dell'anno migliore anche per voi, che è il 76.
0: E vai, e vai, 1976. E poi Como in Champions League che gioca benissimo. Fabregas.
1: L'ho vista, guarda che è un miracolo, è stato veramente.
0: Mamma mia, davvero. Poi da qualche anno state facendo delle cose bellissime. Tu devi sapere che sono stato a Lanzo d'Intelvi. Io sono stato in Val d'Intelvi, tu pensi?
1: Fantastico, mamma delle cugine lì.
0: Veramente.
1: Sono le montagne sopra il lago.
0: Esatto, davvero state molto bene da quelle parti. Cos'hai da condividere la tua vita con noi stasera?
1: Beh, allora, se parliamo di musica, la musica per me è una cosa, salva letteralmente la vita, e potrei trovare una canzone per ogni momento. Infatti quando mi hai chiesto una canzone ho detto oddio, adesso sono in crisi. Però
0: perché sceglierne una diciamo è un casino, è vero?
1: Una è un casino, sì. Io sono una, guarda, prima hai messo i Queen, Freddy per me è l'idolo insieme a Madonna. La mia macchina l'ho chiamata Maddy, infatti.
0: Ma dai.
1: Sono cresciuta con loro, sì, mi sono sempre stati vicino, quindi eppure ascolto tutto. E
0: so che hai una storia legata a Manu Chao.
1: Esatto, infatti è stato un caso, non è un gruppo che io avrei ascoltato, però è entrato nella mia vita quando facevo illustrazione a Milano. Erano gli ultimi anni 90, era il 98, è uscito Clandestino.
0: Esatto.
1: E io, siccome sono di Como, avevo l'appartamento lì con altri miei compagni, quindi un gruppo di artisti pazzi di mezza Italia.
0: Altro che Erasmus, cioè oltre.
1: Sì, sì, sì, guarda, io ero di Como, poi c'era il mio compagno proprio di stanza che era di Brescia, e poi un ragazzo di Ravenna e una di Genova, quindi eravamo veramente... Molto,
0: sì, eterogenei. E poi vi raccontavate, sì, un sacco di storie. Guarda, faccio un'eccezione, non ti metto la canzone La tua vita nel senso dell'anno di nascita, ma la canzone della tua vita per i tuoi ricordi più belli, perché dal tono di voce l'hai cambiato proprio, cioè ce l'hai nel cuore e si sente. Ti metto Je ne t'aime plus, Bongo Bong, soprattutto conosciuta come Bongo Bong di Manu Chao. Ti voglio bene, grazie Sara, Kiss Kiss.
1: Grazie,
0: a te.
1: Grazie a te, grazie Stefano, ciao a tutti.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Che schissa te che hai il pallino dell'arredamento e quando entri in un negozio compreresti tutto. Chi schissa te che stamattina ti sei alzata un po' prima per preparargli una colazione coi fiocchi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss.
4: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss.

Di esempio ti ha lasciato, non ti preoccupare, dedicale una canzone, falle una canzone, anche se non sai cantare. Safe in questo caso è maestro, un suo amore è andato via con un'altra persona, la guarda anche da lontano, casualmente e non da stalker, ci mancherebbe altro. Abbracciarsi mano nella mano con un nuovo compagno, così è la vita, non ne vale la pena, non soffrire che non ne vale la pena. Intanto ci fa gioire l'Italia della pallavolo, Radio Kiss, radio ufficiale delle Eurovolley, con dei village incredibili all'interno poi della città del match che si va a giocare. Ci sono un sacco di iniziative collaterali, chiamale collaterali, davvero centrali per il divertimento, e noi siamo lì e bastavano due set e sono arrivati, perché l'Italia è già certa della qualificazione agli ottavi da prima del girone, dopo aver dominato il primo parziale 25-19, grande rimonta nel secondo set chiuso 25-22, si sta giocando il terzo contro la Slovenia in questi istanti. In questi minuti però la notizia più importante, 5 su 5 per la squadra di Fefe De Giorgi, 25-19, 25-22, gli sloveni sono avanti 11-8 nel terzo set, ma qui scatta il chi se ne frega, perché tanto l'obiettivo è stato raggiunto. Melanie C, ex Spice Girls, Never Be the Same Again.

David Guetta in questo 2026 non è stato colpito, o almeno non è stato ancora colpito, dall'invasore della console. Negli ultimi mesi chi ha schiacciato male il tasto play ma non era il disc jockey, chi è arrivato con il bel bicchierone, il drink e ha rovinato tutto sulla console, possiamo dire di tanti, anche Peggy Goo ultimamente, anche Leclerc ne sa qualcosa in quel di Milano qualche giorno fa. Intanto buonissime notizie dal comandante Vasco Rossi. Sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico, ha scritto, e il primo commento del rocker: l'operazione è riuscita perfettamente, sono già in piedi, dovrò osservare qualche giorno di convalescenza, la cosa più grave è che mi annoierò un po'. Quindi sta benissimo Vasco Rossi per scrivere una cosa del genere. Buone notizie dal coma. Duetti virtuali: Michael Jackson dal paradiso, Justin Timberlake su questa terra qualche anno fa.

La carezza dall'alto di Michael e poi Justin Timberlake insieme. Una carezza, la musica più bella la sera, anche esplorando città d'origine di tanti artisti che in questo settembre 26 fanno musica nuova. La sua di Milano, quella non turistica, ce ne parla Ernia con Dedica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Kiss

Festa con Ugel, domani dovresti andare a Budapest, a Laura Bay, poi in Portogallo al Bobadilla, dove c'è un parco bellissimo intitolato a Papa Francesco, e suona di mattina, fa un morning club a mezzogiorno. Bobadilla, dove c'è un parco bellissimo intitolato a Papa Francesco, e suona di mattina, fa un morning club a mezzogiorno, mentre a Marbella sarà

0: Ferrari, mi raccomando, a questo giro una canzone in un secondo.
1: Non sono amore.
0: Lo copro perché faccio sfida facile questa sera, è giovedì sera prima del fine settimana che sarà per molti molto impegnativo. Stavi ascoltando la radio mentre parlavi con la tua ragazza in macchina, silenzio, te lo metto per la terza volta.
1: Non so.
0: 347-490-0042, di quale canzone stiamo parlando, ma solo risposte sbagliate facciamo stasera. Non è detto, perché mi sorprendete sempre. Qual è il secondo che avete appena ascoltato da parte di non do nessuna indicazione, ci mancherebbe altro, quando è troppo è troppo. La prima fan base fu di Avril Lavigne, Complicated.

Espressione anni 80 della masticazione, anni 80 amatissimi da ragazzi giovani della capitale che invece quest'anno abbiamo conosciuto molto ma molto meglio anche nei live, in diretta da Salerno alla fine di agosto. Cosmonauti borghesi con gomma americana, siamo pronti anche per un secondo, una canzone, e nei primi minuti dopo le 23, nella terza parte di Io, Tu e Kiss Kiss, sveleremo. Ci sono risposte sbagliate, incredibile, ma lo sapevo, in realtà in cuor mio lo sapevo, abbiamo ascoltato quel secondo, ma poi dopo le 23 mettiamo in fila tutti gli amici della comitiva al 347 490 0042. Ora è tempo di storia, 1978, la disco music come genere principale, insieme al rock ovviamente, che continuava a camminare alto nelle classifiche, però tutti facevano musica disco, anche chi faceva musica rock precedentemente. Nei club newyorkesi facevano addirittura musica punk. Debbie Harry e i suoi Blondi si convertirono, visto il successo, alla disco music con una canzone che è diventata davvero iconica non solo negli anni 70, è intitolata Heart of Glass.

Sei mai andato allo studio 54 a New York? Significa che sei un boomer fantastico e magari all'interno di quella discoteca hai incontrato anche Debbie Harry, che ne era una frequentatrice. Blondie, Heart of Glass. Perché gli artifici della disco music poi andavano nei club proprio per sentire le loro canzoni, o qualche volta nel privé dello studio 54, ad esempio nella zona underground, quella frequentata e capitanata da Andy Warhol, c'erano un sacco di suoi amici molto stravaganti, ma c'erano anche tanti artisti disco che andavano lì proprio per farsi pubblicità e avere ancora più grande successo nella discoteca più importante del mondo, almeno tra i 70 e l'inizio degli anni 80, le 23. Ciao amici, facciamo comitiva, fai con me mezzanotte. Ciao da Stefano Piccirillo, c'è io.

0: Così solenne e suggestiva nel cantato Skin insieme ai suoi scancanensi, ma mai più simpatica di chiunque altro quando fai l'intervista con lei. È stato davvero un onore e un piacere fare due chiacchiere tempo fa, ai tempi di You Send Me. Intanto la Juve ne fa 5 al NEC, squadra olandese, 5-0 manita in Europa League, ha segnato anche Kolo Muani salutando gli amici che stanno uscendo dallo stadio di Torino. Un secondo e una canzone da indovinare.
1: Non c'è un amore se...
0: È stata l'espressione questa dei nostri ascoltatori, ma ci sono anche risposte sbagliate.
2: Ligabue, certe notti.
0: Come no? Boh, no.
3: L'essenziale di Marco Mengoni.
0: Risposta no.
4: La rondine, mango.
0: Bella la rondine, no.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, Miranda da Bologna, che dice che è Tango di Tananai.
0: Ovvio.
5: Saluti Kiss Kiss a tutti.
0: Era lui.
6: Grazie, è Tananai. Tango.
0: Tango.
7: Sono in macchina con il mio ragazzo e questo è Tango di Tananai.
0: Ma giusto.
8: Ciao, sono Linda da Milano e in realtà è la prima volta che faccio questa cosa, non so se dovessi mandare l'audio o meno.
0: Che
8: comunque
0: carino.
8: È Tango di Tananai.
0: È successo.
9: Amore tra le palazzine a fuoco, Tango di Tananai, inconfondibile.

fan di Tananai, visto che avete avuto davvero tanta attenzione a quest'ora nel ricordarlo, ma soprattutto anche nel cantarlo, che è la cosa più carina e divertente da ascoltare. Tempo al tempo. The Bosa, Lose

È il potere della musica che ti fa sentire così bene che dimentichi qualsiasi cosa e ti fa stare bene anche la compagnia giusta per condividere, ad esempio, il nuovo singolo dei The Bosa. Si chiama Lose Myself, 12 minuti dopo le 23, 17 settembre, ancora per un po', una data importantissima per gli amanti del rock, perché il 17 settembre di 35 anni fa venivano pubblicati due album, Use Your Illusion, volume 1 e volume 2, i Guns N' Roses.

Questa è la fantastica November Rain, la particolarità dei due dischi pubblicati proprio il 17 settembre di 35 anni fa, della durata uguale, 76 minuti, all'epoca occupava l'intero spazio che un CD potesse contenere, quindi per fare un mare di musica tutta di qualità c'era anche la cover di Live and Let Die di Paul McCartney, rifatta da Axl Rose e dai Guns N' Roses, ma loro studiarono proprio i 76 minuti per riempire tutto un CD. Oltre non potevi metterci sopra della musica sostanzialmente. Prima ho parlato di una sorpresa annunciata, l'amore per Tananai, e ne ascoltiamo una intera, non di un secondo, giustamente. Anche questa ha segnato parecchie esistenze sentimentali. Capolavoro 2024, si chiama Veleno.

0: io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Yes, yes.
4: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Kiss, kiss. Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

guida piano e in assoluto saluto gli amici della Toscana di Firenze con una bomba d'acqua che ha allagato non solo le strade ma anche l'interno degli Uffizi in parte, gli amici del Friuli Venezia Giulia, delle Marche, per il centro di Ancona, anche a Porto Novo, Emilia Romagna colpita, vicino Cesena, Lombardia, forte pioggia, anche allagamenti, qualcuno si sono registrati a Como, che abbiamo sentito anche con la nostra ascoltatrice Sara, per un anno una canzone. Si parlerà nelle prossime serate all'interno di O2 e Kiss Kiss anche della questione autotune no a Sanremo, insomma la proposta che è arrivata da Paolo Giordano, illuminato giornalista musicale da tanti anni, che scrive in modo incredibile non solo articoli ma anche libri, e ha fatto una proposta a Stefano De Martino, perché quest'anno in sostanza non lo togliamo l'autotune. C'erano delle regole ben precise messe da Carlo Conti, quale regolamentazione l'autotune dell'intelligenza artificiale in alcune canzoni presentate al festival. La cosa andrà avanti, se ne parlerà se non altro nelle prossime settimane, se non fino a Sanremo, e ce ne occuperemo anche noi di O2 e Kiss Kiss. Subito Jovanotti, Se lo senti lo sai. E un giorno

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: 50, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
3: Quando molti anni fa non esisteva il concetto di autotune, sì o no, e dovevi saper cantare, punto e basta. Tra l'altro abbiamo lasciato da qualche istante il fantastico Lorenzo Giovanotti, che si è detto invece favorevole all'autotune. Cosa succederà a Sanremo 2027? Ne parleremo in altri spazi di O2 e Kiss Kiss, perché adesso tocca festeggiare. Come tutte le sere, 50 anni, 5 decadi, se ti senti 70, 80, 90, anni 10, se sei millennial, se sei più vicino agli anni 20, c'è tutto per te da qui fino alla mezzanotte per un viaggio fantastico. Mettiti comodo e via. Ad esempio, seconda metà degli anni 80, quando tu esultavi per Diego Armando Maradona, punto massimo della sua grandezza, con il mondiale conquistato in Messico e poi l'anno successivo con lo scudetto, il primo per il Napoli, Ruud Gullit che vinse il pallone d'oro nel 1987, Paolo Futre, Emilio Butragueño, Michel Platini, Marco Van Basten. E pensa che quell'anno lì nacquero Messi, Suarez, Benzema, Cavani, Piqué, Higuaín e Arturo Vidal, tanto per dire che quell'anno porta decisamente bene, ha portato decisamente bene. Anche per la qualità musicale arrivarono gli Swing Out Sister, prima con Breakout e poi con questa bellissima Surrender.
2: 1987.

Magari hai 35 anni, stai ascoltando la radio e stai dicendo: ma che canzone bella è? Ma è un disco nuovo, è un disco del 1987, perché c'erano le band pop anni 80, certo, i Duran Duran, gli Spandau Ballet, c'erano tanti fenomeni molto pop e popolari, c'era Rick Astley, l'esplosione di Madonna, ma poi c'è questa parentesi anni 80 di gruppi molto cool, tipo i Prefa Sprout di When Love Breaks Down, ma ce n'erano tantissimi, i primi Everything But The Girl, prima che arrivasse Todd Terry a fare il remix di Missing, questo fenomeno cool tipo Sade, la più famosa di questo genere di qualità, e c'erano anche gli Swingau Sisters. E sì, è successo davvero, abbiamo suonato la stupenda Surrender con la voce di Colin Drury, nota non a margine, si chiamano così perché prese lo spunto da un titolo di un vecchissimo film in bianco e nero del 1945 chiamato proprio Swingau Sisters. La frase "It takes a fool to remain sane" ci porta negli anni 2000 ed esprime il concetto che in un mondo così rigido, conformista, pieno di giudizi, di vergogna, le persone considerate normali finiscono per impazzire se seguono tutti gli schemi e il pensiero degli altri. Quindi, per restare sani, bisogna impazzire. Almeno qualche volta. The Ark. 2000.

via soltanto per fatti brutti da vedere, da assistere e da compiere sicuramente, invece la sana follia ogni tanto ci fa fuggire dalle convenzioni. Quella sì, può andare bene talvolta. La tecnica del kintsugi, il valore delle cicatrici, da valorizzare infatti anziché nasconderle. Ci racconta tutto Elisa.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo! Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
1: Kiss Kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
1: Kiss, kiss.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
0: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E in questo cinquantesimo, tra una canzone storica e l'altra che vi mette i brividi e tante emozioni da rivivere grazie a 50, c'è anche l'Italia della pallavolo che batte 3-2 la Slovenia e siamo a 5-5, bastavano due set, però qualche minuto fa terminata l'operazione girone da parte degli uomini di Fefe De Giorgi, che passano appunto il turno come prima, e questo ci permetterà di giocare contro gli scandinavi nei prossimi giorni con la Danimarca. Adesso torniamo invece alle nostre emozioni. Anni 90, portavi, cara ascoltatrice, il costume intero rosso ispirato alla serie Baywatch. Facevi un po' la Pamela Anderson, oppure c'era la sgambatura alta con i costumi interi e i bikini che coprivano poco il bacino. Questo stile serviva a slanciare e allungare anche dal punto di vista ottico le gambe. Tu da lontano dici, che gambe, no, poi che gambe davvero, ci mancherebbe altro. Poi i colori e le stampe, cioè andavano di moda i colori fluo, le tinte neon, e poi tornarono alla stragrandissima all'inizio degli anni 90 e anche i bikini a due pezzi. C'erano due team, quelli del costume intero e bikini a due pezzi. Parlando di mare, d'estate, di vacanze, lì da Bologna alla Romagna, e un attimo lo sa Luca Carboni. Quante volte l'hai cantata? Fallo anche stasera. Mare, mare.
0: 1992.

0: Le vacanze, l'estate del 1992 con Luca Carboni. Sai che ascoltando la canzone, rivedendo il testo, si dovrebbe rifare in questo 2026. Ho comprato anche la moto, va bene, usata ma tenuta bene, va bene, ho fatto il pieno e in autostrada, attenzione, prendo l'aria sulla faccia, il casco, prima non c'era il casco, semplicemente era assolutamente facoltativo. A questo punto vi faccio mettere insieme varie decadi, varie ere, epoche in una sola canzone, grazie al lavoro di tre disc jockey australiani a nome Pnau, che poi chiamarono Elton John e gli dissero: guarda, abbiamo unito Sacrifice, Rocket Man e un altro paio di pezzi, c'era anche il coro di Kiss the Bride, ovvero Bacia la sposa, canzone non famosissima di Elton John ma comunque molto bella, e Where is the Shura, non la Shura che si dice a Milano ma un termine anglosassone che sta un po' per la supercazzola, cioè nel senso Shura non vuol dire nulla. Bene, Elton John disse sì, ma disse ai ragazzi: mettiamo anche la voce di Dua Lipa, che ho conosciuto da poco. Venne fuori un successo clamoroso che poi a quest'ora fa molto viaggio, Cold Heart. Ricordi l'anno? Dai che ce la fai, secondo te questo
1: 2021.

Ma ti senti un po' emozionato? Cioè, questo è uno dei remix più belli e cura per l'artista originale. Brava anche Dua Lipa a entrare nel mondo di Elton John quando ancora non era una superstar. It's Coco Heart. Prima ho parlato del testo di Carboni che si dovrebbe rivisitare nel 2026, tempi cambiati. Qualcuno scrive: vogliamo parlare del pieno in autostrada? Chi fa il pieno? O lo devi fare due volte? Questo è il punto. Grazie amici, la vostra compagnia è fantastica. Domani sera 21:24 facciamo Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie a Roberta Sepe in regia e ai Police. 1980, chiudiamo con Sting e Soci, Don't Stand So Close to Me. E da Stefano Piccirillo, grazie e Kiss Kiss a tutti.

0: ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Yes, yes.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Kiss Kiss.
7: I'm a soul. I'ma love you like you never been loved before. I'm a soul.
6: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.